bambino prometteva bene. Voleva bene alla mamma, voleva bene al papà. Era timorato,

ricorda. Tra il cervello di ora e quello di allora si è perso ogni contatto. Sarà la sopravvivenza, se ci pensi un bambino piccolo sembra un matto. Se lo vedevi allora era perso tra forme, colori e suoni. Poi è cresciuto e sono cominciate le semplificazioni. L'educazione è stata di quelle un po' all'antica. Tutti e due i genitori erano tipi tosti. Il padre lo vedeva poco ma gli bastava quello. La madre sempre intorno, ma da frata a fare questo e quello. Però gli anni passavano senza troppi problemi e senza vera paura. Ed è cresciuto forte, molti pacchi e qualche coccolo. Era tutta un'avventura.

dopo che sono cominciati i primi dubbi, le prime insicurezze, le ansie sul sesso, i pudori, le incertezze. Cominciava a vergognarsi, a reprimersi e a comportarsi da cretino. L'uomo non era più bambino, era diventato ragazzino. Seguirono anni scuri di esplosioni profonde, di ansie, depressioni e lotte con le onde. Poi, per farsi forza, mise da parte certe cose e si concentrò sulla razionalità. Cominciò a snobbare la mamma e a litigare con il papà, finché una crisi imprevista arrivò ad un momento, con voglia di nuove verità e di cambiamento. Improvvisamente si sentiva vecchio, solo, senza futuro e pieno di incertezza. Ma poi capì che la sua vita non era finita, anche se qualcosa di importante era successo. Era finita la sua giovinezza.

sembra così vecchia. Ne ho bisogno e costa poco. Le cose sono già cambiate. Non è nemmeno la quinta marcia. Me ne accorgo dopo aver fatto il passaggio di proprietà. Al primo temporale

volta le lascio un messaggio sul cruscotto: Morgana, ti amo, non farmene un'altra, non attacca neanche così, vaffanculo Morgana, che poi non sei sto granché. Sera piove forte, ho una cosa da fare ed esco lo stesso. La Golf non c'è, poi mi pare di trovarla, ma non ha l'adesivo Lula, Brasil, che ho piazzato sull'unotto di dietro. Non è la mia. Nel 94 Lula da Silva non se lo calcolava nessuno. Era un grande Lula, ma perse quella campagna elettorale, perse anche quella successiva. Un po' anacquato oggi, il presidente Lula, e della Golf con il suo adesivo, nessuna traccia.

accanto al buio. Guardo nel cortile e sotto ad un riflettore la riconosco, tutta brillante nel suo grigiore metallizzato, molto bagnato. Salto un cancello mentre i poliziotti continuano la loro briscola. Tolgo la multa e dentro la mia auto tedesca, che ha solo 4 marce, smette di piovere. Torna all'hangar, l'uscita è aperta e questi imbecilli dell'autosoccorso rischiano di farsi fare.

settimana.

rubato niente. Poi una volta ho rubato una macchina davanti a 3 poliziotti della stradale, non molto interessati alle presidenziali brasiliane. E forse mia non aveva, quella sera,

0: Radio Rock Italia.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Rock Italia.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno è girato di spalle da quanto si evince. Gli rode anche il top.

farebbe piacere sentirvi per partire quando recita come fate con Lawrence Olivier quando recita Shakespeare. Un cavallo, il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno, vaffanculo. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare. E se Kosciuca si misurasse, chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena e Jack il toro si scatena. Perché oltre al pugilato, sono un cantore raffinato. E che cazzo, questo è spettacolo. Questo è spettacolo.

della vita, dell'amore e delle altre oscure questioni.

0: siamo assieme fosse pure un'ora al giorno, distesi sul divano in soggiorno, mi accorgo che sei solo la cicatrice migliore che porto, sta incisa nel profondo che è intorno.
1: Non ritorno a un corpo fatto a pezzi, piano piano in pieno giorno, l'amore non ti resti ma ti strappa via dal collo, parlare di cicatrici zii ci sta pure se in fondo, sta incisa nel profondo che è intorno.

0: Rock Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sei su Radio Rock Italia.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
2: The sound is for this Wednesday night. I'm John Roper. I'll see you tomorrow.

0: Oh, ma mi raccomando, bevi responsabilmente, eh?
1: Sveglia, sveglia, sveglia! Mollate l'uccale, ha guardato le calze!
2: Giù dalle brande, risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
4: Buongiorno, eccoci qua, venerdì 15 maggio. Buongiorno, questa è Radio Rock Italia. Iniziano le trasmissioni in diretta, come sempre, con me. Sono Marco Bosco e ho l'ingrato compito di tirarvi giù dai vostri giacigli, come al solito, facendolo così, surfando sulle 5 righe del pentagramma. Quando piano, quando forte, quando a gamba tesa, quando con un guanto di velluto, eh sì, come quello di Wrong on You, eh. Solo noi due, recita il titolo.

noi due, Wrong on You su Radio Rock Italia. Allora, sveglia, sveglia, sveglia. Il sole è sorto alle 5:48, e tramonterà alle 20:22. La luna levata 4:28, calerà 19:07. Trattasi di luna nuova.

stelle con te, vicino ad averle quasi in mano. Tanto che mi si bruciavano gli occhi, tanto che adesso non so chi sono. Forse saperti che ridi è semplice più di scappare. Magari non trovo le chiavi o le porte, o forse che voglio vedere.

0: dall'universo.
1: Era Zibba con Universo su Radio Rock Italia. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con pioggia intermittente e schiarite. Temperature minime 15, massima 20. Santa canaglia!

Santa Rabbia per i Santa Canaglia, sono titoli coerenti, 7:10, un saluto a Alessandro, con il quale così mi stavo amenamente intrattenendo, parlando del sole, lui mi manda una bellissima foto della sua situazione così, come dire, rurale, bello, molto bello, con il sole che si è andato a nascondere. Speriamo bene, per me mi aspetta una trasvolata oggi, stasera vi voglio raccontare un po' di cavoli miei, devo andare a Stoccolma, infatti lunedì... non potrò svegliarvi perché rientro un pochettino più tardi, ci sarà Riccardo Magni, ma queste sono cose che vedremo più avanti, speriamo nel tempo che insomma sia un volo tranquillo. A Roma, come vi ho detto nel dettaglio, qualche nube sparsa al mattino, ce l'hai tutte tu Alessandro in testa, cielo coperto al pomeriggio e alla sera, cielo coperto alla sera, dopo devo andare a vedere le temperature nel nord Europa, mi dicono che ieri a Stoccolma abbia nevischiato, non benissimo, è bene ma non benissimo. Loro sono due, vengono da Milano, eh? I'm not a blonde, hip hop in the fog.

Hip Hop in the Fog, I'm Not a Blonde, 7:14, vicini al break. Sì. Allora, oggi temperatura massima alle ore 15 sarà di 20 gradi, mentre la minima l'abbiamo registrata alle 3 di notte, noi dormivamo, era di 15 gradi. Lo zero termico ve lo dico dopo.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con preproduzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
7: Questo è
8: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
9: 7:18, Radio Rock Italia, arrivano i Prozac più.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Era il classico, Prozac Plus, Prozac più Angelo, e va bene. Allora, vi dicevo dello zero termico, è importante, il più basso si attesterà a 2380 metri, wow, alle ore 12, la quota neve più bassa a 2070 metri, sempre alle 12, vai, rancore, Neminem.

salutiamo anche Rancore alle 7:26 qua a Radio Rock Italia, venerdì 15 maggio. 3791 600 190, l'informazione più importante è quella sull'intensità solare, non frega nulla a nessuno, ma io la dico tutte le mattine: la più alta sarà a mezzogiorno con un valore UV di 5.8 che corrispondono a 798 watt sul metro quadro. La qualità dell'aria è buona.

classicone, di Ornella Vanoni, La voglia, la pazzia. Tra l'altro mi ricordavo anche una versione fatta un po' in lingua portoghese e brasiliana, musicata con un, chi era? Non mi ricordo, però insomma ci sono cresciuto con queste musichette. Va bene, allora poi magari lo tiro fuori chi era quello che duetta, forse Tocchigno, non mi ricordo. Allora, si prepara un cambiamento a livello emisferico, adesso diamo uno sguardo un po' più ampio. Dalla prossima settimana a dominare la scena meteo del nostro paese sarà un vasto anticiclone che riporterà anche un po' di caldo. L'anticiclone ci piace, tuttavia, come capita spesso in queste stagioni, non dimentichiamoci che la primavera è il periodo più dinamico dell'anno, non mancheranno alcune insidie temporalesche. Arriva Carmen Consoli, la cantantessa, l'abitudine di tornare. Ebbene,

L'abitudine di tornare, le classiche storie, no? Lui, lei, l'altra, e poi ci scappa anche magari un figlio. Prossima settimana arriva un vasto anticiclone, già da lunedì 18, vediamo un po'. Partiamo dalle certezze, ecco, mi pare un ottimo approccio. Certezze, dopo il weekend ci aspettiamo una svolta. Già da lunedì, infatti, un vasto anticiclone, accompagnato da aria più calda di origine subtropicale, si espanderà sull'Europa centro-occidentale, bloccando di fatto le perturbazioni provenienti dall'Atlantico. L'abbiamo spiegato ieri, no? L'anticiclone fa un po' da scudo, quindi quando arriva è buona cosa.

E allora quindi andremo incontro a una fase stabile, grazie così allo scudo dell'anticiclone, e una fase prevalentemente mite, destinata ad accompagnarci per buona parte della prossima settimana. Le temperature massime sono previste in aumento, con valori oltre le medie climatiche, specie da mercoledì 22 maggio in avanti. Va bene? Quindi tutto bene.

mondo nuovo, o perlomeno insomma un po' migliore, magari anche se resta quello che è, però con un pochino meno di casini. Ma ci saranno insidie, ora sto parlando di quelle meteo, non quelle belliche. Lo sbilanciamento verso ovest del campo di alta pressione lascerà spazio all'infiltrazione di aria più instabile e fresca in quota, che agirà da innesco per così insidie temporalesche pomeridiane, specie nel corso di martedì 19, e soprattutto sulle zone interne del centro e su parte delle regioni del sud. Capito? Così è, insomma. Superato però questo ostacolo, l'alta pressione dovrebbe riuscire a dominare la scena per tutta la fine del mese, regalandoci maggiore stabilità atmosferica con tanto sole da nord a sud. Quindi, insomma, a parte qualche giorno intorno al 19-20, dal 20 al 31 di maggio dovrebbe essere, insomma,

0: non gli va, non gli va al Blasco. Allora, siamo arrivati molto vicini al break, è veramente questione di secondi. Cominciamo un po' a dare un'occhiata alle fesserie che posso trovare sul web. Ne ho trovata subito una risalente a una cosa successa 3 giorni fa a Modena. In pratica porta un ordigno bellico per la lezione di storia e fa evacuare la scuola, Questo studente particolarmente proattivo voleva così portare una testimonianza ed è successo un bel casino, vediamo un po' adesso il break.
1: Rockstar. Visioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
12: State ascoltando
13: Giù dalle brande.
12: Risvegli bruschi,
13: ma non troppo.
0: Sveglia, sveglia, è arrivato il momento della novità, c'è Mannarino.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Mannarino, per un po' d'amore, la novità, le 7.51. Allora, voleva rendere più viva la lezione di storia, portando in aula un pezzo di passato recuperato chissà dove. Ma quel proiettile di mortaio della Prima Guerra Mondiale poteva ancora esplodere. Lo studente, probabilmente ignaro, direi, del potenziale distruttivo di quell'oggetto, nonostante l'ampio secolo di vita, lo ha mostrato orgoglioso al professore. La reazione del docente e del preside non si è fatta attendere. Una volta realizzato che quel cilindro di metallo in ottimo stato di conservazione era un ordigno bellico, è scattato il protocollo d'emergenza.

17 re Litfiba. Allora, questo ragazzo mi ha portato sta bombetta. Dice: guarda che bella. Allora, il professore dice: forse è meglio che chiamiamo il preside. Preside, chiami i carabinieri. Inizialmente gli studenti sono stati invitati a restare chiusi nelle classi per evitare assembramenti nei corridoi. E poi l'intero istituto è stato evacuato. Zainetti abbandonati, lezioni sospese, il proiettile è stato delicatamente spostato nel giardino della scuola, lontano dai posti chiusi, dai locali, dalle aule, in attesa dei carabinieri. I militari dell'arma sono intervenuti prontamente, isolando l'area e prelevando il reperto per gli accertamenti di rito. Ora spetterà agli artificieri determinare se l'ordigno fosse ancora carico e in grado di esplodere. Sai che ventata?

Ben vento d'estate, il Fabi col Gazzè, che combo. Mi ricordo tanto tempo fa, un aneddoto, ogni tanto lo racconto. Tanto tempo fa incontrai Alessia Marcuzzi, stavamo aspettando un aereo in Sardegna e insomma ci si mise a chiacchiere. Alessia Marcuzzi è una persona molto alla mano e così niente, si parlava di musica e parlavamo delle canzoncine da canticchiare, quelle, i tormentoni, quelli che ti rimangono in mente. Lei ha detto: io c'è una canzone che secondo me quando un brano è orecchiabile è quello che insomma ti canticchieresti mentre ti fai la doccia. E lì si è, per esempio in questo periodo te quando ti fai la doccia che canti? E lei mi disse: canto vento d'estate. Bontà sua. Allora andiamo avanti, un'altra notizia di quelle senza le quali non si può vivere: lo smartphone Trump T1 è finalmente pronto, iniziano le spedizioni. Sì, avete sentito bene, verrà messo in commercio un cellulare che si chiama Trump Mobile. Oddio, al peggio non c'è fine. Dopo un anno circa dalla presentazione, lo smartphone di Trump chiamato T1, quindi T1, è finalmente pronto a debuttare in modo ufficiale. Secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Pat O'Brien, l'amministratore che sta dietro al progetto, le consegne sono già partite. Ma

Non è tempo per noi. Allora, invece è tempo per questa fesseria di questo cellulare chiamato T1. Allora, le consegne sono già partite e a giorni i primi utenti lo riceveranno a casa. Bello il cellulare brandizzato Trump. Per lunghe settimane si era pensato a un ennesimo e forse definitivo rinvio dell'uscita. Sarebbe stata una buona idea, un'evenienza piuttosto scomoda visto le 590.000 prenotazioni raccolte. Secondo le ultime stime sono stati appunto 590.000 i cittadini statunitensi che hanno versato il deposito di $100, un centino per prenotarlo, per assicurarsi le prime unità vendute di Trump Mobile T1, lo smartphone fortemente voluto dal presidente USA come esempio di tecnologia autarchica. Anch'io sono un autarchico, però il Trump no, eh? No.

Allora, secondo le ultime stime, appunto, 590.000 lo hanno voluto e 60 milioni di dollari raccolti hanno di certo contribuito alla produzione dei primi lotti di un dispositivo che si propone a un costo di $499, ovvero circa 425 euro al cambio attuale, atteso lo scorso agosto e poi rinviato una prima volta a ottobre. Lo smartphone Trump rischiava concretamente di diventare una chimera tech, ma a detta di O'Brien l'attesa si era resa necessaria per uscire sui mercati con un prodotto senza difetti e davvero pronto. Come specificato a USA Today, lo slittamento si è reso necessario per terminare al meglio i controlli qualità e per validare tutti i componenti. Componenti che devono essere originariamente 100% made in USA, ma che all'atto pratico hanno necessitato di ordine fuori confine. Ah, andiamo, andiamo il diaframma, poi vediamo com'è fatto questo cellulare.

Allora, T1 è assemblato negli Stati Uniti con una scheda tecnica di media fascia. Vediamo un po', un display AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, processore Snapdragon non meglio specificato, batteria da 5000 mAh, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, grandangolo da 8 e ottica zoom 2x da 50 megapixel, mentre la selfie camera è da 50 puressa, purella anche lei. Lo sblocco biometrico conta sia sul lettore di impronte sia sul riconoscimento facciale, mentre il sistema operativo è Android. Beh, ho tutte informazioni importanti, eh. Lo smartphone Trump avrà una scocca dorata che rimanda all'universo del tycoon, come per esempio le Trump Tower, e sarà associato a un piano telefonico da $47.45, riferimento al 45esimo e 47esimo mandato di Trump come presidente degli Stati Uniti. Ma Fabi Fibra!

0: Rock Spot.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questo è
7: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
8: 8:18, passata già la prima ora e anche un po', Arrivano gli 883, il classico, e ci ricordano i punti cardinali.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

allora salutiamo anche gli 883, il classico, sono le 8:23. Allora, non so se avete saputo, ho visto... sì, se la ballava, sì. Allora, non so se avete saputo, Giancane ha fatto un video dove ha spiegato, prima che tante voci circolassero, Giancane è stato investito, ha avuto un piccolo incidente, tra l'altro in zona Circo Massimo, e ha riportato un problema, una falange della mano sinistra, l'anulare, quindi... doveva suonare, chiaramente suonerà, ma non potrà suonare la chitarra e quindi suonerà un synth, dice. Comunque sta bene, dice, l'importante è che sia qui a potervelo raccontare. Quindi allora a questo punto un in bocca al lupo al buon Giancane e glielo diamo proprio passandolo. Vorrei essere te, sì, però con tutte le dita al loro posto, dai Giancane. 8:24, questa è Radio Rock Italia, Giancane.

Insomma, un messaggio molto chiaro. Forza Giancane, dai, dai, dai, con questo dito. Allora, c'è un asteroide che tra poco potremmo vedere. Voi dite, ma chi se ne frega? Vabbè, è una notizia di scienza, su, via. L'asteroide che si chiama 2026 JH2 sta per passare vicino alla Terra e, volendo, lo si può vedere. Ops, il passaggio ravvicinato è previsto per il 18 maggio. Attenzione, a 3 giorni. I più curiosi potranno godersi un'osservazione in streaming. Vediamo un po', un asteroide vicino casa, la nostra Terra. Eh sì, ci risiamo. L'ultimo salito agli onori della cronaca si chiama 2026 JH2, ha un diametro di una ventina di metri, 20 metri di diametro, ed è ora in avvicinamento alla Terra. Si farà vivo, ci busserà il prossimo 18 maggio e tutti gli appassionati potranno osservarlo durante la diretta organizzata da Virtual Telescope nella serata del 18 maggio. Vediamo meglio. Linea 77 intanto.

Lina 77 666 Diabolus in musica. Allora, il 18 maggio si è detto, no, questo oggetto passerà abbastanza vicino, a distanza minima dalla Terra, dal centro della Terra, cioè 91.000 km. 91.000. Come sempre, in questi casi, il metro di paragone è la distanza che ci separa dalla Luna, pari a 380.000 km, ovvero circa 4 volte tanto, quindi relativamente vicino ci passa questo asteroide. Si tratta dunque di una distanza abbastanza ridotta ed effettivamente la più bassa tra quelle degli incontri con oggetti near Earth, quindi vicino alla Terra, previsti per i prossimi giorni. I NEO sono gli oggetti che si trovano nella vicina periferia terrestre. Ce ne sono decine di migliaia e per ora non destano particolare preoccupazione, ma sono ovviamente monitorati ed alcuni hanno un rischio ridotto di impattarci nei prossimi anni, come insomma abbiamo letto più e più volte. Secondo quanto riferisce il New Scientist, il passaggio ravvicinato di questo JH2, chiamiamolo con il suo nome, quello che insomma gli hanno affibbiato, non rientrerebbe tra questi, quindi cioè non sono quelli pericolosi che dovrebbero arrivare a impattare il nostro pianeta. Sebbene sfiorare vicino siano usate un po' come iperboli, non significa che non siano esistiti e che non esistano oggetti potenzialmente pericolosi. Basta che non ci venga a rompere le palle, ecco, diciamo così.

La musica degli Heavy Wave con Limerence a Radio Rock Italia alle 8:37 di questo venerdì 15 maggio. Allora, che cos'è un NEO? NEO, N-E-O, è un Near Earth Object, cioè un oggetto vicino alla Terra. E questo asteroide è un NEO del tipo Apollo, che vuol dire, secondo, cioè, una classificazione che tiene in considerazione le caratteristiche dell'orbita dell'oggetto. Nello specifico, un oggetto del tipo Apollo ha un semiasse maggiore più grande di quello terrestre e pertanto superiore all'unità astronomica, pari a circa 150 milioni di chilometri, la distanza che praticamente ci separa dal Sole. E un perielio, la minima distanza dal Sole, inferiore a 1.17. Vabbè, queste sono cose complicate, insomma, vabbè, lasciamo stare. Quello che ci deve interessare è che il passaggio di questo JH2 sarà piuttosto ravvicinato. Se si scorre il database della NASA, si dice, insomma, che tra quelli previsti e tracciati per i prossimi mesi è sicuramente quello che ci passa più vicino. Non è però di per sé un evento rarissimo questo passaggio. Cercando infatti tra gli incontri ravvicinati avvenuti solo nell'ultimo anno, tantissimi hanno raggiunto distanze simili o addirittura inferiori, ma noi non lo sappiamo perché non stiamo tutto il giorno col telescopio. Tra questi degni di nota è stato per esempio il passaggio dell'oggetto 2025 TF a circa 400 km dalla superficie terrestre o dell'oggetto 2025 UC ancora più vicino lo scorso ottobre. Lo sapevate? No. Vi interessa qualcosa? Neanche. E allora, boh.

Management, multiculti, supermarket. Adesso cambiamo argomento. Pensiamo adesso un po' alle serie tipo Squid Game, no? Quelle serie dove ci sono i game show da vedere, quelli violentissimi, giochi mortali. Da The Running Man a The Long Walk, i film di fantascienza distopici da vedere, ideati da governi totalitari e trasmessi in diretta per la gioia del pubblico amante della violenza. Ecco qua un elenco di pellicole che così ritraggono e raccontano concorrenti costretti a partecipare a sfide all'ultimo sangue. Fin dagli scontri dei gladiatori dell'antica Roma sono sempre esistiti gli spettacoli di natura più o meno violenta per intrattenere le masse, indetti e orchestrati dai potenti. Eh sì, la letteratura e il cinema hanno continuato a raccontarli quando questi sono stati eliminati con il progredire della civiltà, spesso inserendo storie di fantascienza incentrate su giochi mortali in contesti distopici. Insomma, vi ricorderete Squid Game, no? Beh, di che parliamo? E adesso, ora c'è Madame, poi c'è il break e poi così vi racconto un po'.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: E adesso ce ne andiamo nel Granducato di Toscana, perché ci sono gli Allerta con Stacanov.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Stakhanov, allerta, la novità alle 8.51 qui su Radio Rock Italia. Allora, parliamo di queste serie. Dall'11 maggio su Sky, per esempio, è disponibile sulla piattaforma The Running Man, pellicola recente con Glenn Powell nel ruolo che fu una quarantina di anni fa di Arnold Schwarzenegger. Tra il film del 1987 e prima il suo remake sono stati prodotti film tra cui la popolarissima saga di Hunger Games e serie che esplorano la perversione e il fascino di questi giochi violenti dove si muore, insomma, esercitano però una grande presa sul pubblico. La loro evoluzione sono varianti come Squid Game, appunto, o The Hunt, dove sono solo pochi ricchi e privilegiati a godersi lo spettacolo. Ecco quindi qualche film a tema da vedere assolutamente. Quindi Running Man, uscito nel 2025, Edgar Wright di Scott Pilgrim vs. The World dirige il remake di L'Implacabile con Glenn Powell nei panni di un uomo in difficoltà economiche in una versione ucronica e distopica dell'America che accetta di partecipare a The Running Man, un game show mortale seguito da milioni di persone. I concorrenti partecipano perché si trovano in condizioni economiche disperate, come appunto Ben, o per esibizionismo, pensa te. Il gioco consiste nel sopravvivere per 30 giorni all'esterno mentre orde di cacciatori di taglie li braccano per ucciderli. Chi si imbatte nei giocatori può scegliere di aiutarli o rivelarne la posizione, il tutto in diretta TV come il Grande Fratello, con grande intrattenimento di tutti finché Ben decide di sfidare il sistema.

Allora, poi c'è The Long Walk, Se ti fermi muori, anche questa una serie, un film del 2025 tratto da un bel racconto di Stephen King. The Long Walk usa un approccio un po' diverso, vediamolo questo approccio. I concorrenti, giovani provenienti dai vari stati di un'America sotto regime militare, devono solo, tra virgolette, camminare. Vediamo dove però. Il gioco consiste nel percorrere a piedi, senza mai fermarsi, tutto il territorio del paese per ispirare il pubblico che li segue da casa, regalando false speranze. Ah! A chi vince verrà esaudito qualsiasi desiderio. I giovani concorrenti all'inizio sono per lo più ostili fra di loro o semplicemente un po' schivi, ma col passare dei giorni sfidano le aspettative, perché al posto di competere tra di loro formano un legame profondo e finiscono per sostenersi sinceramente l'un l'altro. Tuttavia questo non rende l'esperienza, che man mano li sprofonda nello sfinimento, nella follia e nella disperazione, meno dura. Questa deve essere una cosa proprio di quelle che ti fanno venire l'ansia, perché li vedi che questi camminano e finisce che si consumano. Mi sento già male. Etta, buon compleanno e pum!

E poi c'è Maze Runner 2014. Vediamo un po', una manciata di star di teen drama, tra cui spiccano Dylan sarà O'Brien di Teen Wolf e Kaya Scodelario di Skins. Sono i protagonisti della saga fantascientifica di The Maze Runner. Il protagonista Thomas si risveglia privo di ricordi in un'area recintata abitata da altri ragazzi nelle sue stesse condizioni, tutti smemorati. Il perimetro è circondato da un gigantesco labirinto accessibile solo in alcuni orari e nel quale si nascondono guardiani letali che impediscono ai ragazzi di fuggire. Ecco, un'altra bella storiellina tranquilla. I ragazzi che hanno formato una comunità con regole proprie, come nel Signore delle Mosche, sono il risultato di una società post-apocalittica, nonché l'oggetto di un esperimento alla The Cube. Ma The Cube, fighissimo!

Marinarei, la sua primavera. Poi andiamo avanti. Death Race del 2008. Anche questo è un remake. Remake di anno 2000, La corsa della morte del 1975. Firmato da Paul Anderson di Resident Evil. Death Race segue Jensen Ames, interpretato dall'inossidabile Jason Statham, un ex pilota automobilistico finito in una prigione privata dove i detenuti vengono costretti a partecipare alla corsa mortale del titolo, una gara automobilistica estrema alla quale si partecipa con mezzi corazzati e armati in un circuito costellato di trappole insidiose e ostacoli di ogni tipo. Per vincere non basta superarle, ma anche sopravvivere agli attacchi degli altri piloti. Mamma mia! Il tutto viene trasmesso in rete come intrattenimento, per un pubblico pagante da un sistema di prigioni private. Meraviglioso, La corsa della morte, Death Race. Arrivano Marta sui tubi, Vecchi difetti.

continuiamo così questa rassegna di pellicole basate su questi giochi estremi. C'è Contenders, serie 7, 2001, questa è un po' datata, è pellicola satirica costruita intorno a un reality show televisivo in diretta nazionale basato sulla competizione mortale. Segue 6 persone selezionate casualmente per partecipare a un programma satirico. Sì, per un programma chiamato The Contenders. Sì, i malcapitati di estrazione sociale, sesso, età, caratteristiche diverse devono cercare di sopravvivere e nel frattempo adoperarsi per uccidere gli altri concorrenti. Vince l'ultimo che rimane in vita. Fantastico. I concorrenti sono Dawn, una donna incinta che è già sopravvissuta alla serie 5 e 6, il suo ex fidanzato delle superiori, un'infermiera di mezza età, un carpentiere quarantenne, un pensionato e una studentessa. Ma cosa ci sarà di satirico? Forse sarà l'ambientazione un po' grottesca.

0: Ah, che meraviglia, è veramente evergreen. Questi sono brani senza tempo. Sono le 9:15, è il momento di andare in pausa con i consigli per gli acquisti, come diceva il buon Maurizio Costanzo, a cui seguirà poi il classico, che è l'ultimo passaggio per oggi, per quanto mi riguarda, e anche di questa settimana, e ci saranno, ve lo anticipo, i Timuria. Rock Spot.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Groenlandia,
12: Sky Italia,
11: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
12: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
11: solo al cinema dal 21 maggio.
12: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
11: Francesco Totti,
12: Carlo Verdone,
11: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
13: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
14: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
13: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
15: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346, o WhatsApp al 334 840 7923.
13: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
16: Questo è
17: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
16: ma non troppo.
0: Ve l'avevo annunciato ed eccoli qua, Timuria senza vento, il classico delle 9:18.
15: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Poi torniamo indietro negli anni 80, i gloriosi anni 80. 1987, segnalo l'implacabile, vediamo, come The Long Walk, anche The Running Man nasce dalla fantasia oscura di Stephen King. Prima del film con Powell è stato realizzato un altro adattamento, l'implacabile appunto, con Arnold Schwarzenegger in tutina scintillante, ho qui la foto terribile, nei panni dell'indistruttibile Ben Richards. Ah. La storia è ambientata in un futuro autoritario in cui la TV manipola l'informazione e ammanzisce il pubblico attraverso spettacoli violenti. Ben è un ex agente delle forze dell'ordine costretto a partecipare al gioco in diretta. Per vincere devono sopravvivere combattendo e nascondendosi tra varie zone urbane controllate, mentre, come accade per gli altri concorrenti, gli viene data la caccia da energumeni armati. State pronti, perché l'ultimo è un finale col botto, perché parleremo di Rollerball 1975.

di Ematoma, Living in Concrete, 9:26, 3791-600-190 per interagire con me. Stiamo chiudendo questa bella rassegna di film basati su queste cose, questi giochi estremi fatti per far divertire la gente, eh? Allora, Rollerball, 1975, uno dei primi e più spettacolari esempi di questo filone. Rollerball è un film di fantascienza ambientato in un mondo controllato dalle grandi corporazioni. Le guerre e la violenza sono stati eliminati, lasciando sfogare gli istinti omicidi della natura umana in competizioni sportive estreme come il violentissimo Rollerball. James Caan, nei panni di Jonathan, è uno dei concorrenti coinvolto in questo espediente di controllo sociale trasmesso in diretta televisiva, che vede squadre di pattinatori e motociclisti correre e affrontarsi su una pista circolare per segnare punti. Jonathan è il giocatore più famoso e amato, e per limitarne la popolarità e l'influenza vengono istituite regole sempre più brutali e pericolose. E va bene, adesso però avete veramente l'imbarazzo della scelta. Via!

0: per terra a guardare.
1: Eman Holde con Piano Piano, e noi piano piano siamo arrivati all'ultima mezz'ora. Un'ultima notizia, vediamo un po' di cultura e dai. Allora, una bella mostra inizia oggi, dove? A Grosseto, una città a me comunque cara perché ci ho vissuto per oltre 30 anni. Allora, a Grosseto, il tempo del realismo, Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani. Vediamo di cosa si tratta. Venerdì 15, quindi oggi, sarà inaugurata la mostra Il Tempo del Realismo, Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani, in programma al Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto, con un'esposizione anche al Palazzo della Provincia. Tutto questo fino al 6 settembre. Vediamo un po' questa mostra, promossa da Fondazione Grosseto Cultura, Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena, con il contributo di Fondazione Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana, insomma c'è un po' tutto il Granducato, e tanti altri contributori, tra cui anche l'archivio Foto Gori, che insomma è un bel archivio perché Gori è sempre stato un fotografo che da generazioni fa foto in quella zona. La mostra ricostruisce il clima culturale del dopoguerra, quando la tragedia di Ribolla, ricordo che Ribolla insomma è una frazione, un paese diciamo nella zona nord-est, più o meno verso le colline metallifere, provincia ovviamente di Grosseto. La tragedia di Ribolla del 1954 portò la Maremma al centro del dibattito nazionale. Vediamo un po' di capire i contenuti di questa bella mostra che parte oggi a Grosseto.
0: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

Allora, curata da Luca Quattrocchi e Livia Spano dell'Università di Siena, l'esposizione, stiamo parlando di questa mostra che inizia a Grosseto oggi, mette a confronto i protagonisti del realismo italiano, da Renato Guttuso, Carlo Levi, Ernesto Treccani, Giuseppe Zigaina, Aldo Natili, con gli artisti maremmani che proprio in quegli anni iniziarono a confrontarsi con un linguaggio capace di raccontare il lavoro, le condizioni sociali e certamente la vita del territorio. Chiaramente il percorso espositivo si articola in tre sezioni: una dedicata ai grandi interpreti del realismo italiano, una appunto come detto agli artisti maremmani e al loro progressivo avvicinamento ai temi sociali, ed una terza che

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata.

Accanto alle opere, il progetto ricostruisce il contesto culturale e civile in cui queste esperienze sono nate, riportando al centro una stagione in cui l'arte si confrontava direttamente con il lavoro, le condizioni sociali e le trasformazioni del territorio. Il riferimento alla tragedia di Ribolla e al dibattito che ne seguì permette di leggere la Maremma non più come periferia, ma come luogo di produzione culturale e di riflessione, capace di dialogare con i protagonisti del realismo italiano. La mostra sarà visitabile dal 15 maggio al 6 settembre.

0: Rock Spot.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: State ascoltando
12: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
13: È arrivato il momento della novità ed è l'ultima per questa mia conduzione di oggi, venerdì 15 maggio. The Last Vinci, Begging from Some Help.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Begging for some help, Last Vinci, The Last Vinci. È la novità delle 9.51. Io vado a chiudere questo argomento culturale dicendovi appunto che questa mostra durerà un paio di mesi, no? Un po' di più, un po' di più, perché è addirittura 4, perché dal 15 maggio, quindi da oggi fino al 6 settembre, sono quasi 4 mesi, dove si terrà a Grosseto. Sono due le sedi, al polo culturale Le Clarisse, con orari differenziati rispetto invece all'esposizione al Palazzo della Provincia. L'ingresso è di 5 euro se andate al polo delle Clarisse, ridotto 3, mentre è gratuito quando sarà spostata al Palazzo della Provincia. Bene, un po' di cultura a Grosseto. Valentina Lupi.

Valentina Lupi, come scriveva Benny. Allora, i Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21:30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011, è nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi, il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature del rock. Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist Club, via dei Volsci 126B. Siamo a San Lorenzo, a Roma. E quindi eccoli qua, Gut Feeling con la loro Silenzio.

0: Gut Feeling, vi danno appuntamento al wishlist. Allora, io sono arrivato in chiusura, sono le 9.58, una manciata di secondi. Vi ricordo che lunedì sarò sostituito da Riccardo Magni, che anche lui, insomma, è una questione di qualità applicata al giù dalle brande, molto bene. Quindi vi sveglierà, vi spragherà dalle brande con qualità, molto molto bene. Vi do appuntamento a martedì 19 alle 7, ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Vabbè, ormai la puntualità è proprio una prerogativa di casa Marte. Venerdì 15 maggio, auguri a Marco Prosperini, mio fratellone che fa 50 anni. Sono le 10.01, è il momento di introdurre il venerdì di Marte contro, vero Marco?
2: Ciao Marziani.
1: Giusto.
2: Ciao Marte. Dai che è venerdì e se ne andiamo tutti a bere.
1: Invece ieri sera, adesso ve lo diciamo dopo. Buongiorno a te.
3: Buongiornissimo,
1: grande.
3: Buongiorno. Ciao Dario.
1: Ciao Daniela.
3: Dalle 10 alle 13 sì. È un orario più confacente ai tuoi standard di vita.
1: L'intelligenza artificiale,
3: la
1: se
3: tua
1: non mi
3: biometria
1: lei,
3: mi sì. dice sì. che riesci ad andare al bagno con maggior
1: non è che
3: regolarità.
1: Si dice con regolarità quando
3: te
1: uno fa la cacca, come si dice? Ah, sì, sono regolare, ho un intestino regolare. Oggi è una giornata dove inserisco una nuova rubrica del venerdì. È una giornata comunque uggiosa e quindi avremo modo di fare.
4: Dai, Marte contro.
1: Sì, eccolo.
4: Attaccame sto vasco.
1: Guarda che ti sono a prendere, che mi sono reso conto non l'ho mai passata. Che poi uno la dà per scontata sta canzone qua, e invece dentro sostanzialmente un po' di contenuti, vai.
5: Voglio la vita,

mamma mia, non vedo l'ora che arriva il 5 giugno a Ferrara, dove ci sarà da difendersi più che altro, per arrivarci, ragazzi, per trovare un posto dove dormire. Allora, questa è una cosa di cui parlerò tra un pochino, fatemi mettere in ordine la vicella, perché devo parlare di un po' di cose extra venerdì, tematiche insomma così free, perché il venerdì dobbiamo solo fare il countdown per andare a bere e a divertirci. C'ho però un po' di cosette, devo dire, il campo scuola di mia figlia, il derby della capitale, anche se non seguo il calcio, e anche questo fatto un po' su Ferrara, vi devo dire un paio di cose. Dopodiché oggi introduco una nuova rubrica che si chiama Quartieri di Roma, no, non è vero, che è Quartieri, quinto quartiere, ecco, ho deciso adesso il nome, e vorrò parlare insomma di quartieri, sì, di Roma, ma anche delle altre città italiane, ma anche, non so, del Bronx, non lo so, lo faccio tutti i venerdì, mi piace, ho deciso stamattina in palestra. Allora, sono le 10.07, oggi è venerdì, Marco Bosco va sbragati giù dalle brande, fino a poco tempo fa era qua con me, grazie Marco. Dalle 10 alle 13 Dario in voce, con poca voce, chissà come arrivo a lunedì. Marte contro fino alle 13, dalle 13 alle 15 oggi urgentissimo perché ci sarà Fex al posto di Sofia, dalle 15 alle 17 Paolo Di Cenzo con il suo è quasi weekend forse, mentre dalle 17 alle 20 è l'ultimo giorno, quindi se ne prendete 6 non diventano 3.000. La Rocky Pirina 500 del mio eroe dei fumetti preferito Emanuele Guzzardi, io sono nel letto sui social, seguitelo perché è tanta roba. Dalle 20 alle 22 non seguitela perché crea dipendenza, Irene Forms con la sua Mega Earth.

pezzi morti, Tre Allegri, ragazzi, è bello questo singolo, che belle anche Le Rose Rosse con il, cos'è, un girasole giallo che mi manda Anna, è bello, sì, so qualcosa, molto molto bello. Allora, 10 e 11, continuiamo a far salire le persone a bordo di questa navicella, gli argomenti sono tanti oggi, anche perché c'è Quinto Quartiere, un po' romano come concetto, ma parlerò di quartieri di tutto il mondo tutti i venerdì. E allora, Radio Rock Italia, che cosa altro aggiungere se siete al mare, 96 e 6 in FM, se siete invece lì incastrati nel traffico, che oggi un po' con questo accenno di pioggia come sempre in questa città. Buongiorno guerrieri, andiamo a fare la guerra, mi sento sempre un po' quella voce soul che guidava i guerrieri in giro per New York, appunto nei quartieri, tra i quartieri, quando c'è il traffico, per cui siete in macchina e lì e mi state ascoltando in Dab Plus possibilmente, quindi in ordine alfabetico Radio Rock Italia nella funzione Dab Plus del vostro autoradio, della vostra autoradio che è femminile, e autoradio, e invece se siete a casa o sul telefonino avete o l'app che avete scaricato dal vostro store di riferimento, ci sarà arrivata anche Giorgia, la mia amica Giorgia, al fatto che può scaricare l'app Radio Rock e può trovare sia Radio Rock che Radio Rock Italia, oppure dal sito radiorockitalia.it che continuo a linkare sui miei social, Dario underscore, non lo so manco io, insomma cercatevi, c'è una foto con uno con le corna, è facile.

0: quanto passerà.
1: Rock Spot. Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Questo è Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
13: Ah, sul pianeta torbido intanto c'è un uomo che è Alessandro che sta potando le rose rosse. Questo è un dato di fatto. Sul pianeta torbido, rientrati dal break delle 10:15, è il momento del primo classico e vi posso dire che è bello, dai, Fabrizio De André con la sua esplosiva, il bombarolo.
14: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

in giro, che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti

Scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si è

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine.

di Fabrizio De André, che ti ha quante volte avete sognato dei bombaroli, buongiorno Anna, buongiorno Tommaso, buongiorno Alessia, buongiorno Alessandro che sta potando le rose, e quante volte ci siamo svegliati col sogno di essere dei bombaroli, andare che ne so all'Inps o andare qua su. Vorrei fare apologia di bombarolo, quindi la sospendo. Allora, a proposito di bombarolo, io adesso vi racconto questa aneddoto, no? Gli aerei stanno scoppiando, i prezzi, il carburante, Trump, quel coglione, insomma, tanta serie. Ma continua il grosso dramma della speculazione, della foresteria negli affitti. Città grandi, quindi parlo degli amici di Firenze, degli amici di Torino, di Milano, di Napoli, di Roma, insomma, è difficilissimo trovare una casa in affitto perché è esploso, no? Ma Ferrara, io vi capisco che c'è il concerto di Vasco, ma può costare 500 euro un appartamento? Beh, ci torno dopo. Lacrime dal cielo è il nuovo singolo di Clara Moroni, disponibile dal 15 maggio, contraddistinto da sonorità urban, pop, rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte a risvegliare la coscienza critica. Videoclip realizzato da Antonello Ruzzo e Clara Moroni racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire libertà di pensiero. Lacrime dal cielo, Clara Moroni, in esclusiva Radio Rock.

Allora, dicevo, Clara Moroni, Lacrime dal cielo, è uscito su tutte le piattaforme oggi, ce l'abbiamo avuta in esclusiva fino a oggi, ma se adesso volete sentire dove volete, continueremo a mandarla come, diciamo, novità. È un gran bel pezzo, a me piace, sto preparando la doppietta delle 10:28 a questo punto per i miei marziani e le mie marziane. Ora stavo partendo dal concetto del bombarolo. Allora, 5 giugno e 6 giugno al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara sarà un evento meraviglioso. Il Blasco torna dopo quasi 40 anni, due date evento al Parco Urbano, un momento che tutti i fan aspettavano. Vasco Rossi annuncia il ritorno a Ferrara con due concerti straordinari che apriranno ufficialmente il nuovo tour, quindi io vado a vedere la prima data del nuovo tour, non vedo l'ora. Rappresenta il 5 giugno, cornice d'eccezione, due serate che si preannunciano indimenticabili. Dopo quasi 40 anni dall'ultima volta, era l'87 nel leggendario C'è chi dice no tour, e Ferrara è pronta al dar via, braccia aperte. Però sì, 60.000 e oltre persone a data, però ragazzi, non si può pagare un albergo 400 euro soltanto in quei due giorni. Sto facendo delle ricerche e bestemmio dalla mattina sera. Comunque, Groenlandia, Sky Italia, collaborazione con Radio Rock S Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, documentario sul difensore brasiliano al cinema solo dal 21 maggio, diretto da Simone Codano, distribuito da Nexo Studio. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra della città, oltre ai 13 giocatori. Ve l'ho già detto, è bellissimo, andate a vederlo.

Pagina di cuori e la rosa genera rosa, spina genera spina di Alessandro, che mi manda la foto delle sue rose rosse e ce n'è una con una freccia bianca che sembra Crudelia de Mon, veramente bella, un'eccezione della natura, eccezione della natura. Sono le doppiette di Marte Contro a quest'ora del mattino e Dilith Fib con la loro Regina di Cuori. Apriamo un po' l'immaginazione con i Movida.

mi viene voglia di karaoke. 10:36 del 15 maggio, ancora auguri a Marco, faremo tanti questa sera sulla tua terrazza, dove avrò l'onore di farti anche un po' da DJ. Molto bello, e tu sei un amante di Pasqua, anzi, ti avevo pure mezzo proposto il viaggio come regalo, ma insomma, giustamente. Però ecco, due date, un solo grande appuntamento con la musica, la storia e l'energia di Pasqua a Ferrara. Ferrara si accende per accogliere il comandante in un doppio live che entrerà nella leggenda. Preparatevi, il 5 e il 6 giugno 2026 il rock torna a far vibrare Ferrara. Non mancate, a far vibrare l'animaccia vostra. Cioè, una cosa veramente brutta, cercare una stanza per due, un albergo per due, una doppia, cioè una cosa semplice, che se vai a Ferrara, non so, il 17 marzo e ci vai così in un weekend qualsiasi, 80 90 110, una bella camera, 180 200, un bel albergo. Oh, ragazze e ragazzi, io sto girando tra Booking e Airbnb, non si trova nulla sotto ai 400 euro al centro di Ferrara, vicino comunque al parco urbano. Questa non è speculazione, questa è come

0: bravi, bravi, Nazca e J-Ax, 10 e 40 e 40 e 40.
1: Scusa, da.
0: Oh, bello, dimmi.
1: Io per dire,
0: sì.
1: Io... A me mi piace girare, insomma, per città.
0: Certo, pure dentro i coffee shop mi piace
1: culturale e tutto quanto. Io non prendo mai l'albergo in quella città,
0: però no, c'è
1: Firenze, Pisa. Io le prendo sempre nelle città vicino, per dire, quando sono andato a Firenze l'ho presa a Poggi Bonsi la camera. Ecco, 20 minuti sono arrivata a Firenze.
0: Eh sì.
1: Perché la devi prendere per forza a Ferrara?
0: Mo te spiego.
1: Vedi un po' qualche città o qualche paese vicino.
0: E no? Infatti, no, infatti la mia strategia prossima sarà più o meno quella, oppure investire il sindaco di Ferrara, no, oppure investire in un albergo là. Ti spiego, io vado col treno. Vado di corsa, esco dalla radio, vi saluto, ciao, vi saluto, vado a vedere Vasco, vado a Termini, prendo il treno, arrivo al centro di Ferrara, arrivo alle 5, alle 6 pomeriggio, il concerto è alle 20, cioè comunque devo stare lì allo stadio, al parco verso quell'ora, quindi comunque sono molto legato all'imitrofia, perché poi dopo comunque la mattina dopo riprendo il treno, per cui che faccio? Dovrei affittarmi una macchina per poi andare in un posto un po' più lontano, quindi un po' mi incastro, però al di là di quello che poi una soluzione la troverò, troverò un divano per due per andare a dormire, ma... Il discorso che mi pongo è questo tipo di speculazione turistica quando c'è un evento che alzano i prezzi in una maniera da estorsione, da estorsione. E questo è il concetto che, insomma, mal sopporto.

0: those faces you wanna introduce to your mom.
1: Your mom, Sofia Gobbi. Quindi insomma, vabbè, sì, ci vuole la faccia di Verdone. Dice, ah, ma sto fiume vi serve o non vi serve? Va bene, comunque, la questione Ferrara la derubrico. Poi c'è un'altra questione, prima di entrare nella mia nuova rubrica, Quinto Quartiere. E voglio parlarvi, a parte penso del fatto che ho passato questo weekend senza la mia piccola, cioè no, il weekend però non è passato, penso la mia piccola Marta sta al campo scuola, che è la famosa gita delle medie, dove appunto vi raccontavo ieri ho fatto di tutto, quindi mi immagino che tornerà con una cronaca tuttesca. E la cosa fantastica è di un adolescente che in gita delle medie, c'è la primavera, partenza da sola, non ti fanno delle cose, anche se l'ammazzi, ogni tanto la mamma mi scrive, mi dice, ma a te t'ha scritto, a te t'ha chiamato, gli tolgono il telefono, meno male, santo Dio. Quindi si godono un po' l'amicizia, il gruppo, dormire fuori, le cene, è anche però qualcosa di culturale con il professore. È giusto che non abbiano il telefono, però poi neanche la necessità di un secondo di sentirti. Ma ci sta, cioè io già non sentivo mia madre all'epoca quando ero piccolo, non c'erano anche i cellulari, ma non credo che, diciamo, l'avrei chiamata, insomma, se avessi avuto il telefono. Allora, andiamo al break delle 10.45 e poi torniamo per parlare brevemente della questione finale dell'Internazionale d'Italia, derby della capitale. Rockstar.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
12: State ascoltando
13: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: C'è vita, 10.46. Stiamo andando sempre forti in questo venerdì di navigazione. Loro sono i Finnegans con la loro Dimmi la Verità, la novità powered by Riccardo Magni.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I Finnegans, Pierpaolo Capovilla, dimmi la verità. I Finnegans sono una band brianzola attiva dal 2018, nota per un sound che mescola indie rock, vero, post-punk, vero, e noise, autodefinito spesso un Brianza Core. Bello. L'album Bala Urs, appena uscito, è il loro quarto lavoro in studio e si avvale di collaborazioni di rilievo come quella appunto di Pierpaolo Capovilla in questo brano che abbiamo scelto, che Riccardo ha scelto per essere, diciamo, il singolo in rotazione qui a Radio Rock, è il primo singolo estratto dal loro album. Allora, siccome non voglio parlare di calcio, non mi interessa, non vado sui siti che trovo cervellotici da anni, ho smesso di seguire il calcio effettivamente, cioè di interessarmi delle chiacchiere di calcio, prima dall'odio per le radio romane che parlavano di calcio, e saluto Marione che è in diretta adesso dall'altra parte dell'etere, e tutti quelli che comunque stanno lì in ascolto, che rispetto, per carità, però due palle, e poi è soltanto un aspetto commerciale che svilisce poi il senso vero del calcio, che è uno sport che si fa al campo con la palla che rotola, quindi le radio, poi sono esplosi i social, poi adesso gli influencer del calcio, cioè una cosa che trovo disgustosa, e tanti siti che non fanno altro, quindi proprio per essere in linea di coerenza leggo abitarearoma.it, perché questa non è una cosa che parla di calcio, ma parla di il coinvolgimento di una città e poi anche di altre città, come capiremo, per quello che è successo. Alla fine il titolo è semplice: derby Roma-Lazio, la spuntano la Lega Calcio e i tifosi. La stracittadina si gioca domenica alle 12, una decisione quella della prefettura che revoca il disgusto spostamento a lunedì e salva la contemporaneità delle sfide decisive per l'Europa che conta. Io credo che abbiamo fatto una bella figura, tant'è che non vi dico di che, tant'è che l'articolo di Abitare Roma inizia con Abemus.

Soletta Alessandro dice sì, perché del nuovo che avanza in FIGC ne vogliamo parlare, per carità. Sì, ma anche no, nel senso, sai che come non seguo il calcio, ma questa non è un'emittente che lo fa, però diciamo lasciamo perdere, adesso voglio concentrare e focalizzare su questa cosa, questa buffonata che è durata giorni. Allora, primo, non c'è rispetto per chi ha un abbonamento, un biglietto, deve organizzarsi con le famiglie, primo. Secondo poi, ma vi rendete conto che sono tutti gli anni da boh 40 edizioni che c'è l'Internazionale d'Italia a maggio, e questi arrivano al giovedì sera, quindi al venerdì, due giorni prima della partita, a dire dove e come e quando si devono organizzare 60.000 persone, più 100.000 dall'altra parte, più quelle dell'altra città. Una cosa veramente grottesca. Abbiamo domenica, leggo da Abitare Roma, dopo giorni di tensioni, minacce di ricorsi legali, proteste di tifoserie e il braccio di ferro sul calendario del derby della capitale, si chiude con una fumata bianca che accontenta quasi tutti. Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, calcolando che a me mi hanno già fatto spostare per tutta la giornata lavorativa del lunedì, però vabbè. Una decisione, quella della prefettura, che revoca il discusso spostamento a lunedì e salva la contemporaneità per le sfide decisive dell'Europa che conta, e questa, a dire la verità, è la cosa che mi interessa meno. La spinta dei tifosi e lo scontro istituzionale. Il tiro e molla era iniziato a inizio settimana, quando, su indicazione della questura, per motivi di ordine pubblico, si era deciso di traslare il match a lunedì sera. Ordine pubblico. Qual è il problema dell'ordine pubblico? Cioè, l'ordine pubblico è quello di saper gestire 170.000 persone che devono stare in un unico luogo? Sì, ma bisogna poterlo fare, Stato, no? Poi non dobbiamo giocare di sera, quindi era a mezzogiorno, ok? Allora perché lunedì invece di sera? Cioè, tutto sbagliato, tutto sbagliato. Una scelta che aveva scatenato un vero terremoto. La Lega Serie A era arrivata a minacciare addirittura il ricorso al TAR per tutelare la regolarità del campionato. ti amo campionato, perché non sei falsato. La la la la la la la. Sì, certo, perché la regolarità del campionato si salva di queste cose. Mentre il tifo organizzato giallorosso aveva annunciato lo sciopero del tifo, minacciando di lasciare deserta la curva sud. Il calcio è dei tifosi. Un derby senza una curva non è una partita di calcio. Avete fatto già lo scempio schifoso di giocare un campionato nel Covid a porte chiuse, che senza i tifosi. Ma il calcio, ma che è? Ma che vi paga stipendi? Va bene, scusate. La mediazione è arrivata sul filo di lana: anticipare il fischio d'inizio a mezzogiorno di domenica, garantendo così lo svolgimento del match in un orario diurno, quindi non semenamo così, e permettendo alle altre pretendenti Champions, Juventus, Fiorentina, Milan e Napoli, Fiorentina, vabbè, questi abbiamo Abitare Roma, so peggio di me, di scendere in campo in contemporanea. È una domenica di fuoco a Roma tra calcio e tennis. È sport.

0: Altrove di Morgan. Alla domenica di fuoco a Roma tra calcio e tennis, la decisione ha richiesto un incastro millimetrico per l'altro grande evento della capitale internazionale d'Italia. Tra l'altro, ragazzi, avete portato una sfiga a Sinner che la metà basta, cioè dando sempre per scontato, ma c'è la finale di Sinner, ma c'è, cioè, Sinner finale ci deve arrivare, no? Poi diciamo, ripeto, io non seguo il calcio, ricordiamo se è tennis, però cioè, non è porta di un male, cosa sta facendo lì? Porta di un male, per Dio, mi fanno venire sempre in mente questi scongiuri a fantozzi del Conte. Però insomma, voglio dire, bisogna anche metterli in condizione, una città come Roma, di mettere insieme questi eventi. Oppure possiamo fare, che ne so, dello stadio, uno stadio del calcio che non sia il posto dove si gioca anche a tennis o a rugby. Ma così, così a butto là. Allora, la decisione ha richiesto incastro millimetrico, madonna, l'internazionale. La finale del singolare maschile al Foro Italico resta confermata per le 17, creando una sovrapposizione logistica senza precedenti nel parco del Foro Italico. E per gestire l'afflusso record di spettatori, Lega Calcio, Sport e Salute e gli organizzatori del tennis hanno sottoscritto un impegno straordinario per il potenziamento delle misure di sicurezza. Quindi ve lo dico già, la partita è a mezzogiorno, toccherà andare al stadio alle 9:30, 10, perché ci sarà l'esercito, i pompieri, la cavalleria, i garibaldini, poi ci saranno i vigili urbani, poi ti fanno parcheggiare il motorino praticamente all'Eur, poi ci saranno perquisizioni, perché se pare che se stai a Nanguerra, che se facessero queste perquisizioni in Israele.
1: Le buono al mic. Senti, yo. Mio bisnonno ha fatto pezzi suo cugino.

0: crudele, crudele, è così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.
1: Io, bello Salmo, quanto mi piace quando è dolce. No, mi piace anche quando non è dolce, Salmo, però l'ho visto dal vivo con le carie, mostruosi musicisti al soldo di Salmo.

cantare e ballare il 23 maggio alle Cave per il Vestalia, e invito a tutti a partecipare a questo rito tribale. Ancora qualche biglietto a disposizione, non va in concorrenza con nulla, lo posso dire. Allora 11:05, quindi vabbè, questi cervelloni hanno deciso, poi con decisioni contrarie. La cosa divertente poi è che sono dovuti entrare in campo anche i tifosi, poi la Roma ha chiesto, è stato beautiful. Allora questi dicono no, il derby, ci vediamo l'orario, tra poco sarà domenica. Ci sono l'internazionale d'Italia, come mai? Cosa che si sa da tutti gli anni. E a Cipicchia, allora facciamo una cosa, facciamolo a mezzogiorno. Interviene la Lazio, che giustamente giocava la Coppa qualche giorno via, quindi vuole un giorno più di riposo, quindi lo Tito fa furbetto in Senato, alza un po' la polemica. Sardi che ti dice no, fa troppo caldo, a mezzogiorno io non vengo, il pallone mio non lo porto. E allora dice, beh, allora dai, vai, facciamo una cosa, siccome poi tutta quella gente là non la possiamo gestire, 100.000 persone, tu pensa a Wembley, al concerto dei Queen, che dice no ragazzi, però facciamolo a mezzogiorno, perché sennò vi ubriacate, lasciamo perdere. Quindi vabbè, ti rimandano alla decisione alla prefettura. La prefettura no, non voglio tre scatole, il tennis un giorno e il calcio l'altro, facciamo il lunedì sera. Come sera? Dice che non si deve mai giocare di sera perché è pericoloso questi beceri tifosi, che poi saranno 15 su 60.000, però beh, questo è tutto altro discorso, non voglio neanche prendere. E no, però come, il lunedì mo dobbiamo spostare 7 partite per la come la contemporaneità, cioè non lo sapevano che c'era una corsa Champions e mancano 2 partite pure lì, 7 giorni per capire quando si gioca una partita, dopo domani. Mamma mia, rispetto.

Levante, Levante e Altar Boy alle 11:10. Allora adesso però rientro nei panni del conduttore di Marte Contro, metto un po' da parte l'ultra, e che è da differenziare dall'ultras, questo non voglio provocare nessuno. 3791 600 190, se avete qualcosa da dire sul caro prezzi di Ferrara, se avete qualcosa da dire sui figli adolescenti che non scrivono, se avete qualcosa da dire sullo spostamento del derby, o se anche avete delle rose da cogliere come Alessandro già ha fatto. Allora oggi voglio inserire da oggi in ogni venerdì questa nuova rubrica di Marte Contro che si chiama Quinto Quartiere. Quinto Quartiere che vuol dire? Voglio incuriosirmi della storia dei quartieri. Chiaramente non voglio essere romacentrico, per cui sì, parlerò di parecchi scusate, quartieri di Roma, ma parlerò anche di quartieri tipici, famosi di tutte le città italiane, ma anche internazionali, non lo so, immagino il Red District di Amsterdam, il Bronx di New York, i fantastici quartieri di Istanbul, insomma voglio un po' approfondire le storie. Oggi, essendo il primo giorno che inauguro questa nuova rubrica di Marte Contro il venerdì, chiaramente partirò dal mio quartiere e non me ne vogliate, quindi oggi voglio raccontare un po' di storia, leggere qua e là tutte curiosità e anche appunto storia di quello che è il quartiere che mi ha dato i natali. Sto parlando di Monteverde, nel mio caso Monteverde Nuovo, non vi arrabbiate.

0: Rock Spot.
1: C'è quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
11: Questo è
12: Marte Contro.
11: C'è vita sul pianeta torbido.
13: 11:17 è il momento del secondo classico di oggi, quello delle 11. Ci ha detto un bene meraviglioso per il nostro fantastico archivio. Sempre un ringraziamento ai tecnici di Radio Rock Italia. Lui è Caparezza con la sua Io vengo dalla Luna.
14: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

viene dalla luna, Caparezza, alle 11.22. Allora, cominciamo questa nuova rubrica di Marte Contro del venerdì. Quinto quartiere, Monteverde, Colle di Roma, lo sapevate? Non lo so. Allora, Monteverde è una collina tufacea, infatti sotto non c'è la metro, piena di buche, robe, di 74 metri sul livello del mare, una cosetta, che sorge a Roma sul lato destro del Tevere a ovest del centro storico, infatti noi ci definiamo sud-ovest, sud-ovest, nel territorio del municipio dodicesimo, corrispondente alle propaggini occidentali del Gianicolo. Il toponimo indica, toponimo indica anche il quartiere di Monteverde vecchio e nuovo, ufficialmente quello nuovo denominato Gianicolense. Dove stai? Sulla Gianicolense, che poi è un'arteria gigantesca che divide in due il quartiere. Origine del nome: il toponimo potrebbe fare riferimento al tufo di colore verde giallognolo che veniva estratto dalle cave del Gianicolo. Analogamente, te che te stavi con tua madre, questo stava uno con una spada di fuoco. Analogamente al termine Mons Aureus, ossia Monte d'Oro, cioè il Montorio. Va bene, poi c'è la storia, adesso poi ne parlo, tanto c'ho ancora un'ora e mezza. Nel frattempo, doppietta delle 11:30, partiamo con questi signori qua che hanno il nome di un vino della Puglia.

Mamma mia, quanto mi piace questo finale di questa canzone, è una cosa che mi trascina. Forse sono l'unico speaker del mondo che entra e esce cantando dai pezzi come fosse il karaoke, però qua entro con un altro ritmo perché c'è un altro ritmo di intro, quindi mi adeguo come un vero e proprio pazzo. Loro sono in Negrita con Hollywood.

Negrita, Negrita Hollywood 11:31. Allora, la storia del quartiere. Il quartiere è ricco. Aspetta, faccio un attimo un recapito perché magari qualcuno si è collegato adesso. Questa è Marte Contro, Radio Rock Italia, dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì. Dario con voi in voce, Dario underscore, G underscore underscore 24, 3791 600 190, per interagire con me. Da oggi, ogni venerdì, la rubrica Quinto Quartiere, quindi parlerò un po' della storia e delle curiosità legate ai quartieri di Roma, ai quartieri più importanti delle città italiane più importanti e ai quartieri, perché no, più importanti internazionali. Ecco, questo video, e ora l'ho spiegato, basta. Il quartiere è ricco di testimonianze storiche. Sto partendo il giorno 1 da Monteverde, il mio quartiere. È ricco di testimonianze storiche, essendo prossimo alla città antica, poiché sorgevano qui gli Orti di Cesare. Infatti c'è anche via degli Orti di Cesare. Numerosi luoghi di culto pagani ed anche alcune catacombe ebraiche e cristiane, tra cui quelle di Ponziano a San Pancrazio, di San Pancrazio, al di sotto della basilica omonima. Bella San Pancrazio, c'è anche l'ingresso di Villa Pamphili. Nell'antichità era attraversato dall'attuale via di Monteverde, pure adesso, pure la caschia, che era un diverticolo. Come un diverticolo? Ah, è un diverticolo. Che era un diverticolo della via Portuense, il cui tratto iniziale è oggi individuabile nella via Parini e nella via Vitellia, che collegava il Gianicolo con la costa tirrenica. Sì, cioè, se voi seguite via Vitellia, praticamente dal Gianicolo tutto dritto arrivi al mare. Questa è una curiosità che non tutti sanno, ma è vero, è vero. E nel 600, dalla fusione di diverse vigne, fu realizzata a nord del quartiere Villa Doria Pamphili. Diverticoli! Okay.

Ci sono molti modi, ce lo dicono gli after hours. Vedi che poi dopo, no, ti coordini con la voce in base alla base. E quindi è un po', fa parte del nostro lavoro. Allora, abbiamo detto, nel 600, dalla fusione di diverse vigne, fu realizzata a nord del quartiere la villa Doria Panfili. Che pensate, amici ascoltatori e ascoltatrici, soprattutto marziane e marziani, è il parco pubblico più grande di Roma, al cui interno sorge il casino. Io ste cose ne so. Ah, il casino? No, il casino. Il casino progettato da Alessandro Algardi, che fu espropriato e poi aperto al pubblico nel 1972. L'area della villa, insieme col vascello e

0: città, perché chi è che non va a vedere il quartiere a luci rosse di Parigi dove c'è il Moulin Rouge e o il Sacre Cœur, cioè ogni quartiere poi ha anche un interesse a parte, a proprio i quartieri come si chiamano, i Vespai, quelli insomma soltanto i residenti, no? Le periferie brutte brutte, anche se anche quelle hanno la loro dignità, ne parlerò, però insomma ha un'architettura molto particolare, Monte Verde Vecchio. L'edificazione è poi proseguita durante il fascismo con le case popolari soprannominate i grattacieli nella vallata di Via di Don Olimpia, e quindi qua tutta un'altra realtà. Mi piace il mio quartiere proprio perché, come si dice in questi casi, un termine tecnico tipico, sì, è De Bosco e De Riviera.
1: Adesso che farò? Non so che dire, io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

che poesia di Pierangelo Bertoli su Radio Rock Italia. Questa è Radio Rock Italia, vedete che abbiamo una massima libertà di espressione noi speaker di tutto il palinsesto, quindi vi ricordo dopo di me ci sarà Fex al posto di Sofia Baldolini per l'oggettissimo. Abbiamo la libertà sia di espressione, di contenuti che di redazione. È una talk radio con ritmo del network. Io lo trovo un progetto veramente bello, so per chi sta da questa parte, non so voi dall'altra. E anche l'accesso completo al nostro archivio che ci permette, non necessariamente, l'unico vincolo che abbiamo è che siano canzoni italiane, però posso passare da...

0: fa Pippo Franco a Pierangelo Bertoli. Ma chi è che vi dà questa offerta musicale? Chi ve la dà? Chi ve la dà? La vostra selezione a casa di Spotify. L'unica differenza è che in mezzo ci sono io con le mie fantastiche rubriche, come il Manome Vocale, breve di Prate si tema del martedì, oppure la rubrica del giovedì della cucina, oppure, che ne so, il mercoledì di Torbido. Soprattutto da oggi, ogni venerdì, il quinto quartiere. Allora, dicevamo, i famosi, il fascismo crea le case popolari soprannominate grattacieli nella vallata di Via Donna Olimpia. Per chi non è di zona o non di Roma o non dell'Italia, o che cazzo non avete letto Pierpaolo Pasolini, Ragazzi di Vita è ambientata proprio lì a Donna Olimpia, Ragazzi del 30, le case popolari del 30, dove c'è anche ambientato un bellissimo film che mi è venuto in mente in questo secondo, che tantissimo non vedo adesso, lo andrò anche a rivedere, che è La finestra di fronte. È girato all'interno delle case popolari del 30 di Via Donna Olimpia, occupata un tempo dal fosso di Tiradiavoli fino a Ponte Bianco, struttura ferroviaria degli anni 20. Ci vediamo a Ponte Bianco, è stato veramente un punto di ritrovo per generazioni e generazioni di del quartiere, con l'ospedale del Littorio, oggi San Camillo, e con le palazzine sull'altro rilievo del Monte Verde Nuovo, incentrato su piazza San Giovanni di Dio, dove c'è il mercato. Solo nel secondo dopoguerra invece è cominciata l'edificazione dei Colli Portuensi, proprio da dove vengo io, in concomitanza con l'apertura dell'omonima strada come parte della Via Olimpica. Esatto, è una lunga... Tutto dritto, c'è l'Olimpica che taglia Villa Panfili, poi diventa i Colli Portuensi, tutto dritto diventa via San Cognito, tutto dritto diventa poi o lo sbocco verso l'Eur o la Roma Fiumicino, e quindi poi o la Roma Civitavecchia per andare verso Fregene, oppure dritti per andare all'aeroporto di Fiumicino, un'arteria gigantesca che collega poi Monteverde con Prati da una parte e l'Eur dall'altra. Break delle 11.45 e torniamo con la novità di questa fascia oraria. Ti è
1: Rock Spot. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: State ascoltando
10: Marte Contro, c'è vita sul pianeta torbido.
0: 10:46, ecco la nostra novità powered by Riccardo Magni, I'm Not a Blonde. Questa lingua, ascoltatela insieme a me, vai.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

novità di quest'ora. Mi ha ricordato Dante che è anche il giorno delle richieste. Sì, scusate, non ve l'ho più detto, quindi esaudisco la sua, ma ci avete ancora un'oretta. 3791-600-190 se avete delle richieste. Perché Dante? Ho inserito la rubrica Quinto Quartiere, quindi sono costretto a parlare anche di altro durante il venerdì, però anche il venerdì delle richieste è solo il venerdì. Allora, Monteverde è un quartiere che mantiene la promessa del suo nome, è vero. Monteverde è un quartiere caratteristico di Roma, situato a sud-ovest del centro storico, quindi comunque non Roma Nord, abbracciato dal verde dei colli e dalle rinomate ville di Roma. Rappresenta una fusione affascinante tra storia, cultura, socialità e della vita quotidiana. Beh, bello, è vero. La nostra passeggiata inizia a Trastevere e scoprire Monteverde significa immergersi in una atmosfera rilassata, caratterizzata da strade tranquille, tranne alcuni eventi evidenti eccezioni, sì. Spazi verdi e un'importante varietà di architetture moderne, è vero. Sto leggendo da nando.roma.it, mo non mi dite che sito è, se è accreditato o meno, ma ci sono delle belle foto, un bell'articolo, e vedi come scrive Nando. Allora, la storia e lo sviluppo del quartiere di Monteverde. L'origine di Monteverde è legata alla collina ricca di vegetazione e dall'antica definizione Monte d'Oro, Monte Aureus, e per il colore del tufo. Il quartiere moderno è sorto all'inizio del Novecento, partendo appunto dai villini Liberty di Monteverde Vecchio, derivati dalla lottizzazione di terreni e ville storiche, fino ad arrivare alle costruzioni più recenti di Monteverde Nuovo, con i complessi delle case popolari, trasformando un'area di campagna in un quartiere residenziale borghese. Negli anni 20 e 30 del Novecento, Monteverde ha vissuto un'importante trasformazione, diventando quartiere residenziale per borghesi e professionisti. È vero, è vero. Senti un po' qua, Dante, è questa? Senti, vai.

fiore mio, ci piaceva, c'era, ci stava, andava bene tante richieste, 3791-600-190, sto parlando di Monteverde. Allora sì, borghesi e professionisti, allora, non è raro sentire parlare di famiglie romane che qui hanno trovato il loro rifugio apprezzando la tranquillità e la bellezza dei giardini. Quindi il primo grande sviluppo iniziò dal piano regolatore del 1909 di Nathan, che permise la costruzione di ville signorili e villini in stile Liberty. Durante il fascismo l'area si popolò invece di case popolari, ICP e Incis, nelle zone di Donna Olimpia, la costruzione dell'ospedale Littorio, oggi chiaramente l'abbiamo già detto, San Camillo. E ville, cioè Villa Flora, che è la villa di casa mia, Villa Bonelli, che è la villa della zona mia, Villa Panfili, che è la villa gigantesca, abbiamo detto, il più grande parco di Roma, Villa Sciarra. Villa Sciarra, tra l'altro, attaccata alla Mesci da Monteverde, che è la mia enoteca di riferimento, non faccio pubblicità, lo sapete dove lavorano i miei amici, ma comunque è Villa Sciarra, è veramente bellissima, un gioiello che sta proprio sulla cima di Monteverde Vecchio. Tra l'altro poi c'è, senza nulla togliere agli altri parchi di Roma, il Gianicolo, da dove, oltre che c'è il cannone che suona a mezzogiorno, c'è anche la possibilità di parlare con Regina Celi e i carcerati.

0: una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che esista lei. Ma è una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Marrakesh, lei non credo che esista. Stiamo parlando di livello alto di poesia e sto anche indovinando le richieste psicologiche, psicotrope per telepatia col mio marziano per eccellenza Dante. E quindi mi sa che molto da un'altra zaccagnata con quella dopo, ma così giusto per darti fastidio. Allora, l'atmosfera caratteristica di Monteverde, tra l'altro, esci da dove ho conosciuto Dante, tante cose, Dante, Giovanni, Simone, carini, tutti carini. Allora, l'atmosfera caratteristica di Monteverde. Passeggiando per Monteverde si può respirare un'aria di pacata serenità, è vero. Le strade sono fiancheggiate da alberi, vero, e piccoli caffè, sì. Mentre gli edifici storici si mescolano a complessi residenziali moderni. Soprattutto le arterie principali pulsano di vita e raccontano storie di un passato ricco. Nel quartiere la vita si svolge ad un ritmo più lento rispetto al frenetico centro di Roma, è vero, attirando così i residenti che cercano un equilibrio tra vita urbana e natura. Fra le principali presenze monumentali spicca appunto la famosa Villa Doria Pamphili, che invita a passeggiate rilassanti e picnic, e non solo, cioè anche tutti gli studenti degli istituti. Poi ci sono tante scuole, insomma, si faceva sega e si andava a giocare a 3-7 a Villa Pamphili, ci si andava ad immischiare un po', a mischiare le lingue quando uno è adolescente, e lo ci devo stare, lo devo accettare, mia figlia andrà al Morghese.

Francamente, con la sua paracadute alle 12.04, preparo una doppietta. Allora, questo polmone verde è un luogo di ritrovo per famiglie giovani, così come per artisti in cerca di ispirazione. Altra notevole presenza, ve lo dicevo prima, è Villa Sciarra, con un'estensione di 7,5 ettari, situata alle pendici del Gianicolo, tra i quartieri di Trastevere e Monteverde Vecchio. Monteverde è uno dei quartieri più affascinanti di Roma. È un luogo che ha ispirato e ospitato talenti straordinari, forti personalità permanenti e permeati dall'atmosfera del posto, come appunto Pierpaolo Pasolini, il poeta Attilio Bertolucci, hanno raccontato la vita dei romani. I due per un certo periodo abitarono anche nello stesso palazzo. E sti cazzi, no, va bene. E per qualche anno abitò nel quartiere anche Carlo Emilio Gadda. Ah, Gadda è quel pasticciaccio di via Merulana, non lo dovete perdere, c'ho un libro di racconti suo che è, sono uno meglio dell'altro. E per oltre un trentennio Giorgio Caproni, indimenticabile maestro della scuola elementare Francesco Crispi. Pensa che dediche che hanno fatto alla scuola elementare Francesco Crispi, dove andava Diamond, che fa coppia con Solo, ed è là dove faceva la maestra Clara Cecchettani, cioè mia zia, penso un po', pare che l'ho fatto apposta. Gianni Rodari dedicò una delle sue amabili filastrocche al filobus della linea 75. Io mi ricordo Davide Pugnetti che prendeva il 75 di via Poerio per venire al Morgagni. Poi vi posso dire che ci abita pure Carlo Verdone, eccolo qua, con la sua comicità ha saputo descrivere le usanze locali, mentre Nanni Moretti ha esplorato i dilemmi della società contemporanea. Invece come musica possiamo nominare ad esempio Nicola Piovani, le cui colonne sonore hanno accompagnato emozioni profonde. E anche Antonello Venditti, Renato Zero e Alex Britti hanno cantato L'amore da Roma, traendo ispirazione anche da Monteverde. Paola Cortellesi ha arricchito la scena romana sia del cinema e nazionale del teatro. Ci sta, ci sta. Senti un po' se ti piace questa, Dante. Piacciono le sbarbine.

Vanessa, ho deciso di metterle nella doppietta di mezzogiorno queste sbarbine degli Schiantos, invece con i Verdena che ci cantano questa loro meravigliosa Ho una fissa. Quando sono le 8 i minuti trascorsi dopo mezzogiorno, siamo all'interno della mia fantastica e nuova rubrica che si chiama Quinto Quartiere. Oggi sono partito da Monteverde, il quartiere che mi ha dato i natali, e invece parlerò di tanti quartieri di Roma, ma anche quartieri famosi di altre città italiane e non. Mi divertirò un po' tutti i venerdì, ma è anche il giorno delle richieste. Adesso mi sono coccolato un po' il mio marzianetto Dante, ma insomma il venerdì è bello pieno qui su Marte.

I Verdena, una fissa, mi chiudono la doppietta del mio orario preferito 12 e 12, la cui somma è 24, che è il mio numero 24. Giocatelo. Ogni volta che vado al casinò lo schiaffo lì, 24 nero. Quando esce godo come un supino maiale, cinghiale, fisciatore. Allora, storia e storie di ieri e di oggi. Il quartiere di Monteverde è stato testimone di diversi eventi storici significativi. Durante la Seconda Guerra Mondiale è diventato un rifugio per molti sfollati, segnando un capitolo di solidarietà e resistenza tra i suoi abitanti. Olè! Oggi la comunità continua a preservare la memoria storica attraverso eventi, celebrazioni locali e mantengono vive le tradizioni. È vero, mi piace. Adesso voglio regalare a me e a voi altre e altri Sergio Andrei, che in featuring con Danno ci canta Alice.

0: Sport.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Groenlandia,
12: Sky Italia,
11: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
12: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
11: solo al cinema dal 21 maggio.
12: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
11: Francesco Totti,
12: Carlo Verdone,
11: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
13: Questo è
14: Marte Contro.
13: C'è vita sul pianeta torbido.
15: C'è vita neppure buonissima. Allora, sono le 12:18, è il momento dell'ultimo classico per oggi. Loro sono il consorzio senatori indipendenti di Lindo Ferretti, non uno qualsiasi, con la loro depressione caspica.
14: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Grazie. Sì, no, grazie anche voi dell'ultima fila. Sono sempre comodo e piacere gli applausi. Erano per i CSI, però mi sono rubati. Alla Monteverde è un quartiere che incarna la vera essenza di Roma con la sua storia stratificata e la sua voce, la sua vivace comunità. Ogni angolo racconta un evento, ogni strada un invito a scoprire la bellezza di un'epoca passata mescolata con la modernità. Roma è una delle città più affascinanti d'Italia, visitarla è sicuramente un privilegio. Monteverde è uno dei quartieri più famosi di Roma perché ne viene considerato l'angolo verde. È vero, l'angolo verde. La sua storia è molto affascinante, risale indietro tanto nel tempo. Beh, il quartiere si trova alle spalle del Gianicolo, sulla collina di Dufo, questo l'abbiamo detto. Monte d'Oro, vabbè, ce ne frega niente. 12° municipio, non ce ne frega niente, cioè, l'ho già detto. Importante centro della resistenza, questo l'ho detto. Il quartiere di Monteverde oggi. Monteverde è un luogo di grande pace e tranquillità, anche se ormai fa parte del centro della città, conserva sempre il fascino della collina, come se fosse comune, isolato dal caos e dal traffico, è vero. A Monteverde si trovano due strutture sanitarie, il San Camillo Forlanini, vero, è dotato di pronto soccorso situato sulla circonvallazione Gianicolense, l'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani su via Portuense. Monteverde è un quartiere molto popoloso con una densità abitativa di oltre 11.000 persone per chilometro quadrato e un'estensione di poco meno di 8 km. La 12esima municipalità è dunque piuttosto estesa e presenta al suo interno dei micro quartieri con caratteristiche differenti. Dove andare a Monteverde? A Monteverde non mancano inoltre stimoli culturali, si trovano il Museo Internazionale del Cinema e dello Spettacolo, ad esempio, in via Portuense, il Museo Anatomico Eugenio Morelli in piazza Carlo Forlanini. Oh, allora io una volta consegnavo le pizze e mi sono perso all'interno del Museo Anatomico del Forlanini. Na paura, tutti sti barattoli che mani e testi

titolo soprattutto se abita a Monteverde, perché per chi ama il cinema e il teatro c'è il Vascello, la fabbrica dell'attore in via Carini. Offre sempre numerosi spettacoli per grandi e per piccini, è vero. Il Teatro Verde, bellissimo, a Stazione Trastevere, offre invece una programmazione specificamente pensata ai più piccoli. Monteverde consente dunque di cogliere il meglio della città di Roma, anche perché il che riguarda la vita notturna, tra i ristoranti più quotati, che facciamo? La pubblicità, c'è sotto un treno un piazzale Rigo Durán, ma vascete. E da non perdere il già citato Parco Doria Panfili, ideale per rilassarsi nel verde. In estate inoltre vi sono spesso organizzate anche delle iniziative culturali e sportive. Ricordo la Notte Bianca, quella che va da Piazza Scotti fino a Piazza San Giovanni di Dio, dove ci divertiamo, dove Daniele Manini suona il suo country romanesco. Monteverde non ha fermate della metropolitana, è vero, questa è la grossa pecca da una parte, ma pure meglio, perché quella che viene chiamata volgarmente la sposta poveri è comunque un po' un disagio a volte a Roma, perché è piena di buche, no? Monteverde crolla, quindi no, non la possiamo fare. C'è l'autobus che non passa, ma è attraversata da numerose linee di autobus. La linea è l'871, consente di raggiungere il quartiere limitrofo di Trastevere, mentre la 710 collega la fermata Lenin a Carini, passando per il parco Dora Panfili. Inoltre c'è la linea 8, comodissima, del tram che attraversa il quartiere e arriva fino a Piazza Venezia, dal Casaletto, che poi dove abito io, così va butto là. Allora adesso vi leggerò anche qualche curiosità, 10 cose tipiche di Monteverde, però insomma vi invito a visitarlo, non perché ci abito io, lo farò tutti i venerdì quando solcherò le onde di questa fantastica rubrica da me inventata 10 minuti prima di venire qua, cioè il quinto quartiere, e quindi poi andremo a vedere un po' curiosità in questo modo di tutti i quartieri di Roma, dell'Italia, del mondo, anche qualche quartiere su Marte. Ci saranno i quartieri su Marte?

Pippo Zucchero, cioè Pippo lo Zucchero, lo so, sempre so i giochi, sono 100 anni che si fanno giochi parole con questa canzone splendida, peraltro, di Zucchero Sugar Fornaciari. Allora, io vi sentite un po' euforico perché oggi è il giorno dei click, essendo venerdì, poi se ne parla domani. Domani è sabato, quindi nel mio broadcast, che insomma, se volete esserci aggiunti, basta scrivermelo in DM sul mio social Dario_C_24, lo ripeterò fino alla nausea. E sabato esce, se l'ho già quasi mezzo pronto, devo dire la verità, per la prima volta, il sondaggione per martedì prossimo. Quindi domani stay tuned, ma ci riposiamo un paio di giorni. Chissà lunedì con quale voce verrò qui, ma questo lo scopriremo solo vivendo. Allora, 12:32, c'ho un po' di tempo, ma non tantissimo, per cui 10 cose tipiche di Monteverde. Sulla maggior parte delle mappe di Roma la scritta Monteverde non c'è. Amministrativamente questo quartiere dovrebbe chiamarsi Gianicolense, che è poi il nome che viene usato dagli stranieri, tra virgolette, ossia da chi di questa parte di Roma, tra Trastevere, Portenza e Bravetta, non la vive, non la conosce e magari si limita ad attraversarla per spostarsi da una parte all'altra della città. In realtà Monteverde è diviso tra nuovo e vecchio, lungo ipotetici confini da sempre oggetto di acceso dibattito. Sì, cioè c'è Roma Nord e Roma Sud, noi abbiamo Monteverde Nuovo e Monteverde Vecchio, e quindi più che altro è uno stato d'animo, ve lo dico. Cioè Monteverde Vecchio è un po', sai, appunto, snob, nobiliare, grandi artisti, tutte un po' ricchi, borghesi, come diceva, mentre Monteverde Nuovo è un po' più popolare. Quindi noi, per esempio, io mi sono sempre vantato, essendo dei Colli Portuensi da ragazzino, no, che andavo a Monteverde Vecchio a scuola, al Morgagni, giravo, mia nonna era di via Jenner, però insomma io mi fregiavo e mi appuntavo al petto la medaglia di vivere in un quartiere che in realtà negli anni 80 era tra la Buca, il Trullo e la Magliana, dove impazzava la amatissima banda. Quindi comunque, diciamo, è un quartiere che si divide nuovo e vecchio come tra i ricchi e i poveri. Però insomma, ci sono tante cose da fare, adesso entreremo un po' nel dettaglio. Che sensazione.

Le innocenti evasioni di Lucio Battisti, 12:37. Allora, diviso tra nuovo e vecchio Monteverde, luoghi ipotetici come sempre, uno stato d'animo. Una lettura gentile a margine di una città spesso anonima e caotica. Un toponimo antico, da quando qui ci stavano le pecore, che è sopravvissuto sull'urbanizzazione e ha continuato a vivere la vita propria. Né Roma Sud né Roma Nord, né tantomeno Gianni Colenze. Monteverde è un luogo che esiste nel cuore dove sta? Esiste nel cuore, mi sono perso la riga perché mi è arrivato un messaggio che mi dice che è Tomasetti il presidente del municipio, sì è vero, Roma Nord è nel cuore della mente dei suoi abitanti, pulsa di storie, di ricordi, di modi di dire, di vie, scalinate, diette che hanno mille segreti e che tutte insieme costituiscono l'architettura di un quartiere che da sempre genera un grande senso d'appartenenza, forse non strillato, magari meno noto di altri contesti che vanno di moda, ma di sicuro sì, a Basso Erpigneto, ma di sicuro solido come la roccia. I tre grandi ospedali, Forlanini, San Camillo e Spallanzani, la splendida e insostituibile Villa Panfili, il Colle del Gianicolo, dentro questi riferimenti c'è un mondo che da circa 100 anni ha un suo vivido immaginario di riti e di codici. Siamo quindi così innamorati del nostro quartiere che abbiamo addirittura creato una linea di gadget di Monteverde. Beh, queste cose ce ne vengono. Allora, 10 cose da fare, 10 cose da fare. Questa è carina la prima. La spesa al mercato di Piazza San Giovanni di Dio.

0: Oh, stanno a fare la danza della pioggia, però sa più, speriamo di no. Giustamente Davide mi dice un quartiere che ha preso il nome da una via. Lo so, ho letto che pare che sia preso dal colore del tufo del colle. Comunque poco cambia e ne stiamo parlando, però insomma gli ultimi interventi per farlo. Le 10 cose curiose: la spesa al mercato di Piazza San Giovanni di Dio, il mercato rionale in Piazza San Giovanni di Dio nel cuore di Monterdonato, uno dei mercati storici più grandi di Roma. Danni al centro di depositi di ristrutturazione, ma poi chiaramente non fanno niente, però mille colori, mille sapori, vecchiette che fanno la fila, banchi orientali, carino. Un giro sull'8 tram, sul tram 8 Monteverde attraversata da uno dei più grandi viali che formano un anello attorno a Roma, ci sono infatti tante circonvallazioni che circondano la città. Da noi c'è la circonvallazione Gianni Colenze che dalla stazione Trastevere sale fino alla larga ruta del Casaletto dove abito io. E il protagonista dell'indiscusso è l'8, ossia questo tram che poi arriva fino a Piazza Venezia, va bene. Al Teatro Vascello, sì, andiamo al Teatro Vascello a vedere il teatro, al 78 di Via Carini, importante teatro storico dal 1989. Relax a Largo Ravizza, come no, dove c'è una scuola, dove c'è la Oberdan e dove ci sono tante scuole poi nel quartiere, fortunatamente, tanti posti per i ragazzi e tanto verde. Largo Ravizza spesso anche, diciamo, luogo dove viene fatto lo street food di Monteverde. La gelateria da Tony, chi è che non ha mai mangiato il gelato Tony? Il gelato di Monteverde, sede storica a Piazza San Giovanni di Dio, e quella poi ai Colli Portuensi che per decenni ha sfamato, dissetato, deliziato, rimpiazzato generazioni di Mondivertini. Sembrava uno spot con sotto questa musica, però insomma là le fragole con la panna, gli spaghetti e soprattutto l'indiscussa Coppa Primavera. Il cannone del Gianicolo, questa ve la racconto dopo, facciamo dare un po' un tono romano alla faccenda.
1: Se sei

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando
7: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
8: 12.47, c'è estremamente vita sul pianeta torbido. È il momento dell'ultima novità per oggi, che non lo è più perché è un po' che gira qua sopra. Frankie High Energy col featuring di Jovanotti con la loro pedala e batteria.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Pedala, pedala, Franchi, energia giovanotti. Allora, il cannone del Gianicolo, che non è quello che si fanno i pischelletti, è proprio chi non è mai andato la domenica mattina a mezzogiorno puntuale a vedere il cannone sparare da Piazzale Garibaldi. Questo c'è dalla fine del non si sa quando, praticamente, la fine dei modi garibaldini. A mezzogiorno in punto, boom, si sente per tutto il quartiere, forse pure a Trastevere, rimettete gli orologi. Quarto, una pizza da Gino al Villino, qua le pubblicità le evitiamo, però insomma sì, pure là si mangia bene dietro la pizza. Il 44 è un autobus fondamentale per il quartiere, lo attraversa tutto, ma quante storie, sembra anche quei tram brasiliani dove ti attacchi, sai, quello dei Fantozzi sulla tangenziale, sempre pieno, alla fine uno andava a scuola a piedi, comunque è vero, un monumento. Villa Sciarra, ve l'ho nominato prima, un angolo di paradiso, piccola ma non sempre conosciuta, ma è davvero un angolo di paradiso, addossata al Colle del Gianicolo. Vi invito proprio oggi, se non avete nulla da fare, passeggiatina a Villa Sciarra. E poi Villa, quella che noi del quartiere chiamiamo Villa, tra San Pancrazio, Monteverde Vecchio fino a Piazzetta Bel Respiro, Monteverde Nuovo, giù alla Nocetta, è gigante, è il più grande parco della città. Villa Panfili, Villa Panfili. Allora, questo era Monteverde. Il prossimo venerdì tornerò ancora con questo quinto quartiere per poter appunto raccontare tutti i quartieri di Roma, ma anche i quartieri d'Italia, i quartieri delle più grandi città europee del mondo. È una nuova rubrica di Marte Contro. Io adesso vi attrezzo per andare via e lasciare tutto in mano al mio amico Fex, che prenderà le redini di Urgentissima. Quindi da quest'oggi direi, per quest'oggi direi Urgentissimo, o Urgentissimo semplicemente, per essere meno fluidi e un po' più pragmatici. Ho acceso

0: Monolite con il loro pezzo pop. Allora, anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo venerdì, di questa settimana, di questa giornata. Grazie Marziani per essere stati con me. Una giornata piena di polemiche all'inizio, ma poi insomma. Allora vi auguro un buon weekend a tutti. Vi ricordo domani il sondaggione che poi si verificherà. C'è un bel sondaggio, Si verificherà, qui si concretizzerà martedì con il management vocale breve di Brad e Sittema. Noi ci ascolteremo, ci incontreremo, ci sintonizzeremo lunedì, rientro dal weekend. Io che vi devo dire, buon weekend quasi a tutti. Non faccio riferimenti, ma insomma ormai mi sembra abbastanza chiaro, anche se non seguo il calcio. E niente, come sempre, scusatio non petita, accusatio manifesta. Chi si fa i cazzi propri campa 100 anni. Soprattutto scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti siano degli audiolibri fottuti. Io vi lascio nelle mani di Fex con la non sua ma urgentissima, ma con il suo urgentissimo. Grazie a tutti e a tutti, rimanete con Radio Rock Italia, perché questa sera fino a tardi arriverà l'incommensurabile Irene Worms. Ciao, ciao a tutte.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras. Vorresti lasciarlo?
5: Urgentissima! È già tardi.
6: Una delle sigle che amo di più di questa, di questo palinsesto di Radio Rock Italia, quella di Urgentissima, che come ogni venerdì, anche questo 15 di maggio, arriva puntuale sulla radio del rock italiano alle 13. Quest'oggi però, come potete sentire evidentemente, non con la voce titolare di Sofia Baldolini, ma con la mia, che sono Federico Clemente e che oggi sono a corso qui per sostituire Sofia, che per qualche impegno non è potuta essere al microfono e quindi ha delegato me, che vi piaccia o no. Comunque in onda Urgentissima per queste due ore qui sulla radio della musica Made in Italy, che iniziano così.

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: Kevin Spacey.
3: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
4: Uno dei pezzi più geniali di Caparezza, della musica, diciamo, italiana in genere, per quanto mi riguarda. Buon pomeriggio a tutti, sono Federico Clemente, solitamente a questo microfono ogni mercoledì tra le 15 e le 17, ma oggi eccezionalmente di venerdì per sostituire Sofia Baldolini qui alla guida di Urgentissima. So che questo è un format principalmente dedicato al cinema horror in qualche modo più dettagliatamente, e quindi vengo, diciamo, preparato per questo, pur non essendo il cinema il mio tema portante, forse anche della vita, diciamo, non sono un esperto di cinema. Però ultimamente mi sta capitando di fare diverse sostituzioni qui su Radio Rock Italia, e esporto e importo nei format nei quali sostituisco i titolari una cosa che faccio sempre il mercoledì nel primo quarto d'ora, quello tra la sigla iniziale e il primo break, che è il quarto d'ora accademico. In questi 15 minuti si aspettano tutti coloro che arrivano in ritardo, ok, un po' così come si faceva anche all'università, e lo faccio prendendo una parola in qualche modo che possa essere il motivo portante di tutta la musica che ascoltiamo in questa mini esplorazione musicale di questi primi 15 minuti. E visto che sono qui, e visto che è il tema portante delle puntate con Sofia Baldolini, la parola che guiderà la nostra piccola esplorazione musicale del quarto d'ora accademico è proprio cinema. Siamo partiti da Kevin Spacey di Caparezza e andiamo proprio al cinema, quello di Samuel e Francesca Michelin.

0: credo si possa dire senza offendere nessuno, non una delle canzoni più memorabili della musica italiana contemporanea, questa Cinema di Samuel e Francesca Michelin. Nonostante le voci si mascolino bene, secondo me, forse perché io nasco come fan dei Subsonica, insomma mi sembra che tutto fluisca bene quando c'è Samuel di mezzo. Però insomma la nostra esplorazione musicale del quarto d'ora accademico è guidata dalla parola cinema. Questa canzone si chiama proprio così e quindi ci stava bene come passaggio.
1: Ricominciamo a saltare.
0: Ricominciate a saltare, vai, fatelo con questo pezzo degli Elio che ci porta al cinema. Ci porta al cinema direttamente. Il titolo si chiama John Holmes, Una vita per il cinema.

Una vita per il cinema, semicitando questo pezzo si potrebbe dire un programma radiofonico per il cinema, è quello che è urgentissima e io non mi voglio sentire così un pesce fuor d'acqua quando vengo qui, quindi cerco di trattare dei temi che possano incontrare il mondo del cinema. Ovviamente non sono bravo come Sofia Baldolini, cerco di fare del mio meglio e comunque di arrivare preparato per trovarmi un argomento che possa inserirsi nei meandri del cinema in qualche modo. A volte può sembrare un po' forzato, ma comunque riguarda il cinema, come sta riguardando il cinema questo quarto d'ora accademico. L'ultimo pezzo di questa mini esplorazione musicale che ci porterà fino al primo break non riguarda proprio direttamente il cinema, che oggi si è spostato, si è adattato alle nuove piattaforme e ha assunto sempre di più la forma di serie TV, ed è per questo che ascoltiamo La Municipal con la terza stagione di Dark.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
4: Questa è
5: Urgentissima. È già tardi.
6: È un grigio venerdì oggi, ma è pur sempre un venerdì e fino alle 15 lo trascorrete in compagnia di Urgentissima qui su Radio Rock Italia. Arriva il nostro primo classico, quello di Donatella Rettore, Cobra.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

la sono canticchiata tutta, peraltro con un discreto falsetto, con buona pace di tutti quelli che sono qui nei paraggi dello studio di Radio Rock Italia. Il super classico delle 13:20 è quello di Donatella Rettore, si chiama Cobra, forse tra i pezzi più famosi della cantautrice, della cantante Donatella Rettore, e anche più famoso del disco dal quale è tratto, che si chiama Magnifico Delirio. Quarto in studio per lei, è datato 1980, una canzone tra l'altro molto croccante, si potrebbe dire così, molto stuzzicante, che parla di tutto ciò che non si poteva dire forse in quel periodo lì, e quindi fuori di metafora in qualche modo ci racconta tutt'altro. Ecco, facciamo così. Io sono Federico Clemente, questo è Urgentissima, un bellissimo programma di Radio Rock Italia, solitamente condotto da Sofia Baldolini, oggi invece così in voce con me, Federico Clemente, che vi accompagna per queste due ore qui sulla radio del rock italiano. 3791 600 190, se volete così dirmi qualcosa, come va, come state, cosa state facendo in questo venerdì pomeriggio, lamentarvi per la scelta di aver mandato me e non qualcun altro qui al microfono per Urgentissima. Vi dicevo che quando mi introduco in una trasmissione che non è la mia cerco di riprenderne anche un po' lo spirito, e qui come non parlare di cinema, mi è venuto in soccorso un articolo che parla di un negozio di Milano piuttosto particolare, si chiama Bloodbuster, non so se lo conoscete, ve lo racconto tra poco, c'entra con Urgentissima.

come un pezzo di Eminem ed invece è di rancore e si chiama Neminem, dall'ultimo disco Tarek di da colorare del rapper Rancore. Questa Neminem forse uno dei miei pezzi prefe del momento, direte chi se ne frega, ed infatti tutto sommato ci potrebbe anche stare. Questa è Urgentissima con voi fino alle 15, dirò forse delle volte 17 perché sono abituato a dire 15-17, però effettivamente questo è un altro programma, quindi mi devo un attimo tarare mentalmente che adesso sono le 13:27 e arriveremo soltanto fino alle 15, parlando un po' di cinema, sì, in parte, perché come vi dicevo mi è arrivato in soccorso proprio in questi giorni un articolo di Rolling Stone Italia dedicato a questo negozio che si chiama Blockbuster. Come potrete intuire dall'assonanza anche soltanto, il riferimento è chiaro a Blockbuster, cioè l'azienda, la compianta azienda, anche se un negozio è rimasto, ma a questo ci arriveremo, che si dedicava al noleggio di film e di videogiochi. Ma Blood, cioè Block, è stato sostituito con Blood come sangue, ed infatti è un negozio dove potete comprare videocassette, DVD e tanti altri pezzi di collezione dedicati all'horror, alla fantascienza tendenzialmente, sì, poi c'è anche un po' di poliziesco, western ed erotico, ma principalmente si è fatto, come dire, non portavoce perché non è la voce, ma comunque baluardo, ecco, dei DVD di genere in qualche modo. Ed è un'avventura pazzesca, è un negozio pazzesco, ve ne continuerò a parlare dopo.

lasciato che fosse anche questi due ragazzetti che hanno creato nel lontano 1999 questo negozio, l'hanno aperto quantomeno. Si chiama Bloodbuster e se andate sul suo profilo Instagram troverete scritto il tempio del cinema di genere a Milano, horror, fantascienza, poliziesco, western, erotico. È proprio questo, un negozio dove potrete trovare videocassette, DVD, pezzi di collezione, tutti ovviamente riferiti a quel genere di cui vi dicevo, in un richiamo chiarissimo sia al cinema di genere per la parola blood che per Buster, riferendosi appunto alla famosissima catena ex, diciamo, possiamo dire così, catena di videonoleggio. E si definiscono oggi un baluardo contro la fluidicazione delle piattaforme. Se ci pensate bene, avere un negozio di DVD oggi è un'impresa, o quantomeno che sia resistito nel tempo dal 1999, superando persino la pandemia, è una bellissima impresa, motivo per cui è un po' un baluardo, soprattutto poi con l'introduzione delle piattaforme streaming che hanno un po' ribaltato il mercato. Questo negozio cerca di resistere e combattere anche un po' questa omologazione, questa scelta prefabbricata. Oh vabbè, qua è tutto uno scratch della voce per queste R che si ripetono. Comunque, per tutti coloro che dispensano contenuti, a volte sembra quasi anche un po' alla rinfusa. L'articolo si basa su un'intervista a questi due ragazzi e ci sono davvero tante tematiche interessanti.

Ci stiamo accorgendo che la grande promessa delle piattaforme streaming era solo una bufala, raccontano i due fondatori di Blockbuster di cui vi stavo raccontando. Ti danno poco e solo di un certo tipo e devi sottostare alle scelte di qualcun altro per capire che cosa guardare o peggio, alle scelte di un algoritmo che per una volta che hai guardato un film stupido per staccare la testa si mette a pensare che sia l'unico prodotto che puoi digerire. Quindi in generale molti, anche persone normalissime, stanno tornando da noi a comprare film fisici per averli una volta per tutti. Ora, ovvio che devi avere anche un DVD a casa, che non è una cosa molto scontata. Non so, fatemi sapere se qualcuno di voi ha ancora un qualche dispositivo per vedere videocassette e DVD, sembrano un po' spariti dalla circolazione, ma tant'è. E tutto questo rende Blockbuster un posto, un luogo, anche un concetto se vogliamo, che cerca di resistere a questo mondo che non sta solo diventando immateriale, ma sta anche diventando un po' pigro, non si va a ricercare le cose. Tant'è che in un altro passaggio di questa intervista i due dicono: la bellezza di un negozio come il nostro è entrare senza sapere anche bene che cosa si stia cercando e uscire con qualcosa di nuovo addosso. Noi spesso entriamo sulle piattaforme, mi viene in mente Netflix, senza sapere bene cosa si stia cercando, solo che lì per lì perdiamo un sacco di tempo fondamentalmente a decidere cosa guardare. Invece entrare in un negozio fisico con delle persone che dall'alto di un'esperienza quasi trentennale possono darti dei consigli, e lì cambia tutto, perché il vestito con cui esci sicuramente è nuovo e probabilmente interessante.

A voi aprite bene le orecchie a proposito di cinema, perché devo raccontarvi che Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 di maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio De Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta, info e biglietti su nexostudios.it.

si cita Aldair e si parla di fenomeno, o quantomeno arriva una canzone che si chiama così, di Fabri Fibra. Sono le 13:43 qui su Radio Rock Italia, c'è Urgentissima, si parla di cinema? Sì, anche oggi che non c'è Sofia si parla in qualche modo di cinema attraverso l'esperienza di Blockbuster, questo negozio che vende videocassette, DVD e pezzi da collezione che ovviamente arrivano da quel genere lì. Va bene, canzone, stacco pubblicitario, novità e poi torniamo a parlare di Blockbuster.

0: stronzo.
1: Rock Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: State ascoltando
8: Urgentissima.
7: È già tardi.
9: Presto che è già tardi, fino alle 15 qui su Radio Rock Italia con Urgentissima. Rientriamo dal break con la novità, quella degli Stunt Pilots, Sex Drive.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Qualcuno di voi forse se li ricorderà per la partecipazione all'edizione del 2023 di X Factor, nella quale si classificarono peraltro secondi. Loro sono gli Stunt Pilots ed arrivano con questo nuovo singolo che si chiama Sex Drive. Il power trio milanese ha ascoltato un po' di Prodigy, secondo me forse in parte anche un po' di Skrillex, e torna con queste sonorità, devo dire però con un respiro molto molto internazionali. Loro che arrivano dalla pandemia, ma soprattutto che affondano, cioè arrivano dalla pandemia, non è che sono nati in pandemia o che la pandemia gli ha fatto qualcosa di particolare, se non venire l'idea di formare un power trio, una band, ma a loro volta poi formatisi, cresciuti attraverso una esperienza da buskers che li ha portati soprattutto in Germania, a Berlino, e si sa, la strada ti forma, ti tempra, lo sanno bene anche i Maneskin, che hanno fatto un percorso, se vogliamo, simile, no? Cioè, partiti dalla strada, hanno calcato il palco di X Factor e da qui sono schizzati in generale proprio ad una carriera notevole. Non è capitato lo stesso agli Stunt Pilots finora, che ne sappiamo che adesso con questa Sex Drive non arrivino lontano. Le 13:51 era una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia in questa puntata di Urgentissima, eccezionalmente condotta da me. Vi dicevo però che tra poco continueremo a parlare di questo fenomeno interessante, Bloodbath.

Animali notturni, Fusk, Fast Animals and Slow Kids su Radio Rock Italia. Lungi da me voler passare tutta la puntata a raccontarvi di questo Blockbuster, di questo negozio milanese dove si possono ancora trovare DVD, cassette per collezionare soprattutto e anche vedere film d'epoca, possiamo dire così. È che questo articolo che poi ho incrociato in questi giorni, sapendo che dovevo venire qui in una trasmissione in cui si parla molto di cinema, mi ha interessato parecchio, ma l'interesse che ho avuto nei confronti di questo negozietto, che non ha bisogno della mia pubblicità, calcolando che esiste dal 1999 ed è resistito a tante cose difficili in qualche modo da superare, è che mi ha fatto tanto pensare a tante cose. Sarà che un po' tocca la nostalgia in generale di tutti coloro che sono cresciuti con le videocassette e con magari anche i DVD, un po' che forse generalmente amiamo, in qualche modo empatizziamo con tutti quei luoghi che vogliono resistere ai tempi che cambiano. Ma il discorso su un negozio di supporti fisici apre tutto il tema degli algoritmi, la riflessione sul fatto che non siamo più molto bravi a scegliere, e che comunque, soprattutto quando si parla di film e di film in streaming, quando c'è qualcosa che vogliamo davvero vedere, cioè quando poi alla fine ci arriviamo a fare quella scelta, la dobbiamo pagare come extra rispetto all'abbonamento alla piattaforma che peraltro già abbiamo pagato. E allora forse non sarà che ci siamo un po' rotti le scatole? Non sarà che forse sì, da una parte ci piace collezionare, ma dall'altra a un certo punto ci nasce la necessità di dire: oh, io voglio vedere quello, c'ho un bel lettore DVD vecchio ma ancora funzionante, e quello che vedo lo voglio decidere io.

Questo discorso poi si intreccia anche con quello dell'amore che abbiamo nei confronti del collezionare cose, no? E se sono oggetti vintage, poi ancora di più. Io, per esempio, colleziono vinili e quindi in qualche modo riesco a capire chi si vuole portare a casa videocassette o DVD, insomma, in un'epoca in cui Spotify ci regala tutta la musica che vogliamo in streaming, abbiamo cataloghi immensi di musica da scegliere, poi avere quel supporto, vederlo, poterlo aprire, toccare con mano, lo capisco che è una cosa che tutto sommato è bello inseguire, ma secondo me c'è anche qualcosa di un pochino più concettuale, c'è il voler resistere, c'è l'amore anche un po' per la resistenza, non solo perché ci spaventa il cambiamento, ma anche perché ci sono delle cose che amiamo difendere.

qualcosa che molti di noi vogliono difendere, secondo me, è la qualità. Che è vero che un po' ci ha rotto il cazzo, così come profetizzava Boris, però è pur vero che quando cominci a girarti intorno, a cercarla con ardore, a non trovarla mai, probabilmente un po' comincia a scocciare, e soprattutto quella che trovi la difendi. In realtà poi non la riesci quasi a trovare più oggi, no? E non riuscendola a trovare più oggi vai all'indietro fino a trovare quello che per te lo era qualità, ed è per questo che forse a un certo punto ci si ritrova a collezionare DVD, a collezionare vinili. E rispetto a questa cosa, sull'articolo che, di cui vi parlavo, da cui ho tratto, diciamo, la storia, ho tirato fuori la storia di Blockbuster, si parla anche un po' di questo in un certo senso, perché alla domanda di come stia andando un po' nel panorama di oggi il cinema di genere, in particolare horror, intanto i fondatori di Blockbuster dicono che comunque l'horror è il genere che resiste di più nel cinema commerciale, no? Un paio di horror al mese, bene o male, li trovi sempre. Il discorso qual è? È che sono titoli, quelli che escono adesso, che molto spesso dialogano con quello che si è fatto in passato. Sono difficilmente innovativi, no? Sono spesso derivativi. Ecco, e questo forse ci fa capire anche come non riescono mai a crearsi uno stato di cult e a ergersi in qualche modo a punti di riferimento. Ed è forse anche per questo, no, che noi andiamo a recuperarci un pochino di cose dal passato.

che poi non è che devo dirvelo io che la qualità non va assolutamente a braccetto con la quantità, sicuramente anche la mole di cose che vengono prodotte, no? Lo stesso discorso si può fare anche con la musica in un certo senso, ma forse c'è anche questo alla base dell'impoverimento culturale che su tantissimi fronti siamo costretti, no, a constatare in qualche modo. Nell'intervista di cui vi parlavo, a un certo punto i fondatori di Blockbuster dicono, cito: nel panorama culturale di oggi è molto più difficile influenzare in modo duraturo e vasto l'immaginario culturale pop, mentre i personaggi dei film comici o del terrore di una volta sappiamo tutti chi sono, anche perché una volta un film tra proiezioni parrocchiali, re-edit, seconde visioni stava nelle sale 2 anni o circa. Adesso insomma, e faccio io un inciso, domandatevi quanto durano i film all'interno delle sale. Infatti, continuo, non succede certo più così. E se poi andiamo a considerare i film prodotti appositamente per le piattaforme, quelli sono proprio robaccia, non sono più cinema ma contenuti. L'industria obbliga al ricambio veloce e al successo immediato. Se pensiamo anche musicalmente, no, quanto ci hanno messo alcuni artisti per arrivare al successo, ecco, forse ci possiamo anche dare delle risposte da soli.

0: Crystal, 3791 600 190, per dirmi anche la vostra.
1: Ciao Fex.
0: Ciao.
1: Sono Camilla.
0: Ciao Camilla.
1: Allora, alle 2 di venerdì, sì, io sto già pensando quanto tempo passeremo stasera su Netflix alla ricerca del film da vedere.
0: Tanto.
1: Per poi vedere un film tremendo.
0: Brutto, dillo, sì, sì.
1: E addormentarci sul divano, e svegliarci alle 11, avere sonno, mal di testa. Forse
0: incoraggiante, sì.
1: Erano meglio i DVD. Ciao, buon weekend.
0: Grazie anche a te, cara Camilla. Forse sì, erano meglio i DVD, perché a un certo punto decidevi cosa vedere, anche se quel film l'avevi già visto, lo mettevi su, passavi una serata allegra, bella, divertente, e non ci pensavi più. È la paura.

0: l'ha ripetuto talmente tante volte, prima o poi ci passerà, che all'inizio pensavo che avesse ragione. Questo ottimismo di Motta mi stava contagiando. A un certo punto me lo sono sentito dire così tante volte nell'arco di questa canzone, che guardate caso si chiama Prima o poi ci passerà, che non so, non sono più così convinto che prima o poi ci passerà. Anche questo potrebbe essere un bel tema, no, da trattare. Ci passerà questa ansia, ci passerà questa difficoltà di orientarci attraverso i molteplici contenuti, troveremo qualcosa da guardare questa sera, ci passerà questa storia di perderci all'interno di queste scelte e poi finire, come ci raccontava Camilla, a dormire sul divano con un film brutto davanti. Forse non dipende solo da noi, o forse dipende troppo da noi, anche questo ce lo potremmo chiedere. Va bene, prima che mi parta il marzullo, direi di fare un piccolo break.
1: Rock Spot. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è Urgentissima. È già tardi.
0: Direi che alla luce di tutto quello che ci siamo detti fin qui non ci poteva essere rientro dal break migliore di questo, i Blu Vertigo, La Crisi.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Clisi Blu Vertigo ad Urgentissima qui su Radio Rock Italia. Possiamo dire che siamo partiti da Blockbuster, un negozio che vende ancora oggi videocassette, DVD e delle cose vintage, diciamo così, per fruire dei contenuti audiovisivi, e siamo arrivati a quella che non credo ci siano problemi a definire un po' la crisi dei contenuti, no? In quest'epoca in cui tutto è molto veloce, in cui dobbiamo consumare le cose molto rapidamente, la qualità scarseggi. Affrontavo questo discorso dal punto di vista musicale qualche giorno fa nella mia trasmissione, anche parlando del freeze taste, e cioè di queste ricerche che raccontano di come a un certo punto i gusti si frizzino, e cioè si fermino, e questo limite diciamo della nostra scoperta, della nostra avanscoperta musicale, arriva circa a 33 anni, quando i gusti musicali degli ascoltatori si cristallizzano lontani dalle mode del momento e non cambiano più. Cioè di fatto si ascolta ciò che si conosce già, questo anche perché con il passare del tempo il cervello tende a preferire ciò che riconosce, ciò che gli attiva anche dei ricordi, no? E io dicevo sì, questo è vero, però è vero pure che a un certo punto oggi ci sono sempre meno contenuti che ti rimangono dentro, che restano, che in qualche modo si cristallizzano in te anche per la loro qualità. E che è un po' quello che dicevamo prima, leggendo appunto questa intervista, sul fatto che è molto più difficile influenzare in modo duraturo e vasto l'immaginario culturale pop, no? Perché i prodotti che escono fuori sono di meno qualità.

0: fortuna che questa cosa della qualità non si può estendere a tutti quelli che producono contenuti in questo periodo storico. Una delle eccezioni, mi sento di poter dire, che è senza ogni dubbio Madame, che con questo pezzo, che tra l'altro è stato anche una delle novità di Radio Rock Italia in questo periodo, ci dimostra ancora di essere veramente una penna fortissima, una delle penne forse italiane migliori in questo periodo. Disincanto è il disco che contiene questo pezzo, che si chiama Rosso come il fango e che ci dimostra ancora una volta la qualità di Madame. Ascoltatevelo tutto, perché le cose di qualità poi vanno anche fruite, perché sennò stiamo sempre lì, no, a lamentarci di questa storia, e poi quando le cose escono anche noi che siamo un po' corresponsabili di quello che succede, no? Perché in qualche modo sì, è vero che siamo bersagliati da tantissime cose e quindi anche un po' confusi forse, no? Da tutti gli impulsi che ci arrivano da fuori, però un pochino siamo anche noi che possiamo determinare l'andare delle cose. Poi ci sei dentro con tutte le scarpe e si fa molto fatica a vederlo e a cambiarle queste cose, ma in qualche modo, soprattutto se poi scorgiamo anche se un po' da lontano, un qualcosa che invece potrebbe invertire la rotta, perché ecco, magari come per l'esempio di Madame è di qualità, allora in qualche modo va premiato, e ci sono le possibilità di premiare le cose di qualità, che in un certo senso è premiare chi queste cose di qualità le produce, ma anche persone come noi, no? Che poi a un certo punto la qualità la cerchiamo. Le 15:25 di questo venerdì, tra poco vi voglio stuzzicare anche un po' la vostra nostalgia, se vi va, ovviamente. Intanto, che vi vada o meno, c'è Neffa con Molto Calmo.
1: Devi stare

Io vi dico una cosa, una parola soltanto, che però è molto più grande della semplice parola: blockbuster. Blockbuster, a voi che cosa vi fa venire in mente? Allora, è questo. Se questa parola non vi suscita istantaneamente un colpetto al cuore, non vi sblocca un piccolo ricordino, non vi fa comparire un sorrisetto malinconico e forse ad oggi anche un pochino malconcio, vuol dire o che siete maledettamente giovani e quindi non avete l'età per ricordare, o che siete delle persone brutte, senza alcun tipo di sentimenti. In entrambi i casi vivete una condizione invidiabile, assolutamente invidiabile, ma vi siete persi una storia meravigliosa, che a matrioska è romantica e contiene al suo interno una storia ancora più romantica.

14:32 di questo venerdì. Adesso siete andati a googlare, come si dice googlare, a cercare su Google Blockbuster, se la parola che vi ho detto prima non vi ha generato nessuna emozione. Beh, io, quelli dell'età mia se lo ricordano Blockbuster, no? Questi negozi dove tu entravi e ti perdevi tra i DVD, erano il Blockbuster, però quello originale e quello pieno di tutto, di qualsiasi tipo di cosa. E c'è una meravigliosa storia, una meravigliosa leggenda dell'ultimo Blockbuster al mondo, che inizia in una galassia molto lontana, molto prima che il lato oscuro dello streaming dominasse il mondo, in un piccolo pianeta giallo e blu caratterizzato dalla mochetta appiccicosa, appiccicaticcia, anche da quell'odore di mochetta appiccicosa, e anche un odore misto, diciamo, un altro odore che è quello di gomma da masticare, inconfondibile. All'interno di questo mondo si poteva passare il tempo a girovagare tra scaffali pieni di custodie di cassette, in uno spazio dove tutto era classificato per date e per generi, come se fosse una carezza contro il caos del mondo esterno, una sorta di terra promessa di film in cui vigeva una sola ferrea regola: riavvolgere il nastro prima di riconsegnarlo.

Nel periodo di massima ascesa di blockbusters, che corrisponde più o meno di blockbuster, che corrisponde più o meno agli anni 2000, c'erano più di 9000 punti vendita. Poi dal 2008 iniziò un periodo di forte crisi finanziaria e questi punti vendita scesero fino a 1700, quando la società dichiarò bancarotta. Poi due anni dopo, nel 2010. Nel 2018 erano rimasti soltanto due negozi di blockbuster in tutto il mondo, uno dei quali, quello di Perth in Australia, chiuse il 31 di marzo del 2019. Questo fece sì che ne rimase uno solo in una sonnolenta cittadina dell'Oregon in America, a 250 km a sud di Portland, che si chiama Bend. Questi poco più di 100.000 abitanti di questa cittadina sicuramente hanno potuto continuare, possono tuttora oggi continuare ad andarsi a prendere dei DVD in quello che poi di fatto è rimasto l'ultimo blockbuster sul pianeta, ok? E è incredibile, perché sembra come se il tempo si sia fermato negli anni 90, perché la direttrice, quando assunse la guida del locale nel 2004, ovviamente della filiale, diciamo così, nel 2004, non aveva i soldi per fare nulla e così lasciò tutto com'era. Non aggiornò l'elettronica, non cambiò gli interni, non rientrava nel budget, e questo fece sì che il negozio rimase esattamente com'era negli anni 90. Un allegro dinosauro sopravvissuto al meteorite.

booster del mondo è rimasto aperto nonostante la crisi, la rete internet, le mode che cambiano, le abitudini, come se niente fosse cambiato negli ultimi 20 anni. Anche i prezzi sono rimasti gli stessi, con i nuovi film a $3.99 per un noleggio di 3 giorni, mentre per i film più vecchi, diciamo, di 0,99 centesimi per una settimana. Ci sono quasi 25.000 titoli all'interno del negozio, anche se molti dei suoi avventori non arrivano per noleggiare i film. Magari qualche abitante di Bend in Oregon sì, ma tutti gli altri, che sono principalmente turisti, arrivano perché un po' nostalgici, vogliono vivere l'emozione di trovarsi all'interno dell'ultimo negozio Blockbuster, non riesco a capire perché lo pluralizzo, ma Blockbuster al mondo. E ovviamente non sopravvive per questo motivo con la vendita o col noleggio dei film, dei DVD, ma altre fonti di reddito. Principalmente vende merchandising, ci sono felpe, magliette, cappelli, calzini, marsupi, magneti. Cioè, ti vai a Bend e ti riporti la calamita da frigo, non del paesino, che in effetti non è poi così memorabile, ma del Last Blockbuster on the Planet. Molti hanno questa scritta sopra, oppure Be Kind, Rewind, come vi dicevo prima. Ma l'invito che tutti quanti i commessi di Blockbuster facevano ai loro clienti, cioè quello di sii gentile, riavvolgi. Si può anche portarsi a casa una tessera speciale realizzata a mano dallo staff del negozio, e dal 2020, pensate, è possibile anche affittare su Airbnb il locale di Bend per maratone di film notturni e pigiama party, direte meglio da voi, in una location clamorosa. Sarebbe figo, dai, fare un bel pigiama party, spaccarsi di film tutta la notte dentro all'ultimo Blockbuster sul pianeta.

0: Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: State ascoltando
5: Urgentissima.
4: È già tardi.
6: Non è già tardi, ma quasi, perché sono le 14:46, poco meno di un quarto d'ora vi divide da È Quasi Weekend con Paolino Di Cenzo. Prima però c'è spazio per un'altra delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, quella dei Sì, Boom, Voilà, quelli buoni.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un cazzo.

fatti della stessa sostanza di cui è fatto l'hype. Loro sono quelli buoni, no, non è vero, sono i Si Boom Voilà, ma sono molto buoni, sono molto fighi, sonorità incredibili, fatto che arriva anche dalla composizione di questa super band su tutti. Dai, buttiamo lì una Roberta Sammarelli, ex Verdena al basso, o Giulio Ragno Favero del Teatro degli Orrori alla chitarra, o Naipe, nessun artista in particolare alla voce. Dopo l'uscita del loro omonimo album Si Boom Voilà e di un tour che chi l'ha visto, insomma chi c'è stato alle date, ha detto essere stato parecchio parecchio figo, escono con un nuovo singolo che è quello che abbiamo ascoltato tra le novità di Radio Rock Italia. Ma attenzione, perché io ho un annuncio importante da farvi. Il nostro Dottor Cole è lieto di presentarvi Cliniche Sorriso by Dottor Cole Partners, in via del Forte Tiburtino 160. Dalla primavera Roberto Cole e uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetteranno sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Cliniche Sorriso by Dottor Cole Partners, da primavera a via del Forte Tiburtino 160.

0: terra.
1: Von Datti su Radio Rock Italia, una storia moderna. Abbiamo parlato di una storia moderna, in qualche modo, che arriva però dal passato, e poi nel passato ci siamo tuffati nel ricordo di Blockbuster, ma anche nella celebrazione dell'ultimo rimasto al mondo, in questa strana puntata di Urgentissima di oggi, al posto di Sofia Baldonini, la voce di Federico Clemente. Spero che siate stati bene in mia compagnia, spero di aver retto bene, diciamo, questa sostituzione. Io mi sono divertito molto, ma che dici, ci saluti già? No, adesso facciamo così, ci ascoltiamo un ultimo pezzo per quanto riguarda Urgentissima di questo venerdì 15 di maggio, e ai saluti ci pensiamo dopo. Ci godiamo Andrea Laszlo De Simone con Fiore Mio.

0: Ebbene, dunque, urgentissima per oggi finisce qui. Io sono stato molto bene in vostra compagnia. Spero possiate dire lo stesso voi di me, Federico Clemente, che se appunto siete stati bene in queste due orette, ritroverete la prossima settimana alle 15 di mercoledì con Alta Fedeltà. Per quanto riguarda Urgentissima, torna Sofia Baldolini ovviamente venerdì prossimo, quindi non vi preoccupate, tutto sarà come lo conoscete. È stato molto bello, mi raccomando, fate i bravi, vi voglio bene, buon weekend, ciao!
1: Ciao Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
2: Nelle profondità dell'inferno!
3: Sceglielo!
4: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
5: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras.
6: Avete ascoltato? Urgentissima. È già tardi.
7: È tardi pure stasera. E ritorno da solo sulla strada di

0: È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: Eccoli qua, 15.01 in perfetto orario. Un ringraziamento a Sofì Baldolini che vi ha tenuto compagnia con la vostra, con la sua e con la vostra urgentissima. Baldolini, come stai, Baldolini?
2: Molto bene, grazie.
1: Hai qualcosa di diverso, però non riesco a capire forse. Bene. Adesso è la barba. Quindi
2: sì,
1: Barbolini?
2: Sì. Barbolini. Sì, sì.
1: In realtà non c'è Sofì Baldolini, l'avrete sentito nelle due ore precedenti. C'è con me Federico Clemente. Come stai, Fede?
2: Molto bene. Poi quando arrivi tu, meglio.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Perché
2: sì.
1: Sai che c'è il cambio turno, quindi puoi andare
2: come
1: giustamente.
2: No, perché è bello parlare con te di radio, è bello palleggiarci un po', insomma.
1: È vero.
2: Ho salutato come se stessi andando via.
1: E invece, eccomi qua di nuovo.
2: La gioia o forse il dolore di chi è dall'altra parte.
1: No,
2: chi
1: secondo me dirlo? Secondo me sei super bravo e più stai in radio, più le persone all'ascolto sono contente.
2: Troppo buono.
1: Sei molto gradevole, secondo me, da ascoltare in radio. La tua trasmissione è molto molto divertente, così come sono divertente tutte quante le altre. Io adoro te, adoro Sofì Baldolini, ma questa è una cosa mia.
2: Certo,
1: mi piace moltissimo anche Irene, posso dirlo?
2: Ma tu puoi dire tutto quello che vuoi, è il tuo spazio.
1: È veramente brava. 15.03, andiamo, caro Federico, a cominciare con la nostra base. Se da qualche parte c'è, eccola. Tu sai che valore ha, Federico, che valore potrebbe avere così dall'alto della tua esperienza di archeologo? Potresti sapere quanto può valere un teschio tipo del terzo secolo se lo rubassi e volessi rivenderlo al mercato nero?
2: Oddio, nerissimo sto mercato.
1: Nerissimo,
2: eh?
1: Super black.
2: Molto black.
1: Mercato sia nero.
2: Non
1: sia
2: avrei la più pallida idea. Teschio di chi? Si sa.
1: Al teschio della santa, fa conto.
2: La
1: santa, si chiama la santa X.
2: Ok.
1: Questa santa un bel giorno nel 1300 muore.
2: Ok.
1: Muore male.
2: Ci dispiace molto anche.
1: Ci dispiace, però capita a molti.
2: Certo.
1: Questa santa un bel giorno muore, viene sepolta. Le reliquie vengono esposte in qualche modo. Insomma, si dicono, sai, quelle cose che dicono qua già ci sono le reliquie della santa. Nel 2026, quindi tanti secoli dopo, arriva il ladro Y.
2: Sì.
1: Che trafuga, è vero, che trafuga il teschio e le ossa della santa. E cosa fa? Se le va a rivendere nel mercato nero, evidentemente.
2: Ma c'è un paio d'ossa.
1: Evidentemente c'è richiesta.
2: Porca miseria.
1: Cioè, qualcuno viene, tu sei il ladro.
2: Ok.
1: Federico Clemente è il ladro. Questo lo diciamo, insomma.
2: Non in generale.
1: Ai signori della polizia, non è vero.
2: Metaforicamente.
1: Stiamo facendo una simulazione.
2: Ok.
1: Federico entra in questa chiesa della Cechia, quindi della parte di Praga. Arriva Federico, trafuga nottetempo le ossa della santa perché qualcuno gli ha chiesto. Non è che per caso davanti
2: su commissione?
1: Per forza, cosa del genere, per forza su commissione.
2: Dici,
1: Ma secondo me sì. Non sono un grande esperto di teschi e di queste cose qui, neanche di mercato nero, però secondo me è così. Ne parliamo tra poco, prima il muro del canto.

0: diciamo con Federico, certo, l'anima degli meglio come canzone è perfetta per leggere questa notizia. Allora, adesso dobbiamo capire, abbiamo capito che qualcuno ha trafugato questo teschio di questa santa.
1: Su commissione.
0: Questo non è dato saperlo, è la mia supposizione, la mia esperienza da malfattore, da criminale, da delinquente, da bandito, non è così basta da poter capire una cosa simile. Comunque questo teschio è stato trafugato dalla teca, il ladro è scappato, si è dato a gambe. Ora, il valore è inestimabile, sì, è vero, ma il valore storico è inestimabile. La domanda è: che cazzo ci faccio io col valore storico se un teschio vale, che ne so, 3.000 lire?
1: Certo.
0: Non sono più le lire. 1,50 euro.
1: Ok, certo.
0: Che ci faccio se il valore storico è incalcolabile? Il prete, il parroco della chiesa in provincia di Praga è distrutto, giustamente. Gli hanno trafugato, vedi un po'.
1: Come quando ti entrano i ladri in casa, comunque, non
0: certo,
1: fa mai piacere.
0: Ti senti calpestato, effettivamente, ti senti un po' invaso, no? È una cosa fastidiosa. Comunque, sta di fatto che il valore è in via di calcolo.
1: Ok.
0: Quindi, a questo punto, il ragionamento mi porta a fare cosa? Cioè, io che commissiono il furto del teschio della santa, che valore do? Come faccio a dire al ladro ti do 50 euro, dico una stupidaggine.
1: Direi forse 50 milioni.
0: O te ne do, esatto. Cioè, come faccio? In base a che cosa?
1: Ma allora, nottetempo, quindi c'è la tariffa notturna, c'è prima la tariffa di notturna. Questo sicuro.
0: Su questo sei esperto.
1: Dopodiché, che ti dico, un po' di indennità di rischio mettici, no?
0: Certo.
1: Perché comunque sei un ladro, ti metti a repentaglio, potresti fare la galera.
0: Certo, la fai
1: mettici
0: sicuro.
1: Mettici che comunque queste cose non è che te le commissionano tutte le settimane, no? Quindi
0: questo,
1: ci devi...
0: questo non lo sappiamo.
1: No, le tasse, le cose, cioè, ti devi
0: può
1: mettere un po' in tasca.
0: Ma
1: delle...
0: perché non potrebbe essere un ladro che ruba soltanto reliquie?
1: No, certo, però magari
0: di persone.
1: Non è che tutte le settimane ti chiedono di rubare, no? Quindi tu ci devi mettere anche un po'.
0: Io su questo, è qua.
1: Di pagare le bollette perché, ne so, il mese successivo che non c'hai lavoro.
0: Ti fai
1: senta,
0: dottore, io il teschio glielo do pure.
1: Cioè, però, cavolo.
0: Però mi paghi almeno, mi dia almeno, che ne so, tre affitti, tre mesi di affitto.
1: Secondo me, a occhi e croce, siamo sui 3 milioni.
0: 3 milioni di euro?
1: Sì.
0: Sono tanti 3 milioni
1: di euro. Un po'
0: troppo, eh. Quasi voglia di andare a fare il ladro di reliquie.
1: E comunque
0: scusami,
1: ma ci sono tanti. Oh, ma cavolo,
0: sono tanti, Federico, dai,
1: sono
0: su.
1: Tanti.
0: Sono tanti.
1: Meno?
0: Meno. Io farei una migliaio d'euro.
1: No. Ma non vale la pena.
0: Non vale la pena. Sono brutti periodi,
1: questo è vero.
0: Con sta moria delle vacche, come
1: questo è vero.
0: Con i chiari di luna.
1: No, 1.000 sono proprio pochi.
0: 1.000 sono pochi.
1: No, 1.000
0: certo.
1: Pochi.
0: Stipendio
1: ti dico, io se venisse a commissionarmi un furto di un teschio, un facoltoso signore,
0: sì,
1: mi dicesse
0: signore.
1: 1.000 euro, gli direi vacci te.
0: Vacci da solo, entri in chiesa, entri con un paio di cesoi, un paio di cose, di tronchesi in chiesa.
1: Il lavoro si paga.
0: Il lavoro si paga, quanto è vero. Il lavoro si paga, per 3 milioni ti rubo tutta la monaca.
1: Quello pure,
0: ti rubo
1: sì.
0: Tutta la suora. Te la rivesto,
1: cioè,
0: vengo con le chiavi, faccio, guardi, facciamo una cosa, le ho portato le chiavi della chiesa di Praga. Faccia lei, prenda quello che vuole, faccia come fosse casa sua. Vabbè, sta di fatto che, insomma, questa è la notizia, poi magari la leggiamo anche, mi ha fatto molto ridere. Parleremo anche di scuole evacuate, caro Federico.
2: La donna del porto!

0: Rock Sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Da Natale un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
7: State ascoltando È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
8: E in effetti ci sono tantissime cose che non sapete sul venerdì, come vi dico sempre. Poi alla fine la certezza però è una, che dopo il break delle 15:15 arriva il primo dei due classici che ascolteremo insieme. Questa volta il nome da associare al nostro classico è quello dell'Linea 77. Io personalmente adoro
7: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: il mostro Rina 77. Stavo pensando, oltre ai Rage Against the Machine, a chi potremmo associare?
1: Tosta.
0: I Rage ci stanno tutti.
1: I Rage ci stanno tutti.
0: Ovviamente con tutti, perché poi sennò dopo chiamano quelli e dicono: oh, ammazza, ma che ha detto che i Rage? Sai che di là a Radio Rock succede così.
1: Sì, a voglia.
0: C'è una cosa del genere.
1: Puristi.
0: Ci rivedo i Rage Against the Machine. Ma che cazzo stai a dire? I Rage Against the Machine sono Dio, gli 77 sono la merda.
1: Beh, ci rivedo, non ci è che lo
0: rivedo.
1: Sono.
0: Qua è più tranquillo. Cioè. Devo ammettere che gli ascoltatori di Rock Italia sono più tranquilli.
1: Sì.
0: Di quelli di Radio Rock. Io ci rivedo i Rage Against the Machine sicuramente, i Deftones forse un po'.
1: Poi sai, non so, io non sono espertissimo di Linea 77.
0: Beh, questi sono però Linea 77,
1: sì,
0: è così,
1: dici, cioè questo è sai. Questo ci teniamo,
0: sono bravissimi a farlo, fanno questo, cioè fanno roba forte.
1: Sì, bella chitarrosa, bella energica,
0: bella batteriosa,
1: anche bello strillato,
0: lui c'ha un vocione,
1: sì,
0: eh.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Sono torinesi, se non sbaglio, se non ricordo male. Vabbè, comunque, insomma, queste sono le affinità vocali, le affinità musicali, artistiche, che ogni tanto ci inventiamo. Federico, io so che devi andare via, la cosa mi dispiace da morire, perché
1: molto,
0: con te mi diverto
1: molto,
0: un botto.
1: Molto,
0: però hai da fare, quindi hai da fare, giustamente.
1: Allora, la pulizia dei denti.
0: La pulizia alle 18, però.
1: Alle 18, ma devo arrivare, c'è il traffico, poi nel frattempo mi devo fermare dal carrozziere. I nostri ascoltatori gliene può fregare di meno.
0: Vabbè,
1: meno sicuramente delle associazioni musicali, eh.
0: Ci sta di sapere anche un po' i fatti della vita personale, anche di chi ti tiene compagnia, perché no?
1: Sì, no, infatti, onestamente vi dico che, insomma, ho quegli impegni di tutti, no? Perché poi le voci radiofoniche, a te capita magari di ascoltare la radio e di pensare alle vite delle voci radiofoniche?
0: Tantissimo. Oggi stavo ascoltando Ringo, che secondo me è nel gota, cioè siamo proprio...
1: Sì, nell'Olimpo.
0: Nell'Olimpo, eh? Se non è l'uno, non è il due, non è il tre, si possono mischiare comunque con Nicchi, secondo me, come ho chiamato, la Cruciani è un'altra storia.
1: Emilio Pappagallo
0: sicuramente siamo sempre nell'Olimpo. E oggi Nicchi ha detto che ha 65 anni.
1: Nicchi chi?
0: No, Nicchi, scusami, Ringo. No,
1: okay.
0: Nicchi è più giovane.
1: Nicchi
0: è deciso. Beh, non so quanto più giovane, cioè, secondo me sarà 55-56.
1: No,
0: Nicchi,
1: secondo me forse sta arrivando ai 50.
0: Ma non lo so, vogliamo cercare in tempo,
1: sì,
0: in tempo reale. Andiamo sull'internet,
1: sì,
0: secondo me internet lo sa. Vediamo, però lo cercasse uno solo, se no facciamo come i matti.
1: Cerchi tu?
0: Cerco io.
1: Vai.
0: Nicchi, età. Vai.
1: Età. Adesso chissà quanti Nicchi ti tira fuori.
0: Allora, no, viene fuori Nicchi Rodriguez.
1: Ma infatti è difficile, Nicchi. Devi cercare.
0: Aspetta, però.
1: Devi cercare, com'è che si chiama
0: Fabrizio
1: lui?
0: Lavoro.
1: Fabrizio Lavoro.
0: Quindi Foggia, 7 luglio 1900. 71.
1: 71, ha superato i
0: 55,
1: sì.
0: Mio caro.
1: Porca miseria,
0: ha 55 anni.
1: Perché poi un'altra caratteristica delle voci radiofoniche è che oggi magari di più, perché li vedi ovunque.
0: Li vedi ovunque.
1: Però
0: certo,
1: fai fatica
0: tempo.
1: A dare età alle voci, eh?
0: Al tempo era molto molto più complicato,
1: sì.
0: Per esempio,
1: sì.
0: Noi che siamo due meravigliosi trentelli.
1: La voglia. Primo pelo.
0: Tu non lo so, tu mi ricordo, quanti anni hai tu?
1: Io quasi arrivo ai 40.
0: Quasi arrivi ai 40, quindi siamo due splendidi giovani.
1: Manca ancora un annetto.
0: Vabbè. Senti, è partito sotto Salmo, che faccio? Ti tiro in mezzo per l'ultimo talk?
1: Scappo. Ti saluto, ma non mancherà occasione, secondo
0: me. Va bene,
1: me.
0: Grazie Federico Clemente.
1: Grazie a te.
0: Con te l'appuntamento ovviamente il mercoledì, con Alta Fedeltà, dalle 15 alle 17, quindi stesso
1: yes.
0: Orario di È Quasi Weekend. Grazie per avermi fatto compagnia.
1: Grazie a te, Paolino. Sempre un piacere.
0: Sempre un piacere. Ciao, arriva Salmo.
2: Gang, gang, gang, flex boys, Barbie can, sneaker bianche, mani sporche, sciroppo viola.

Sì, scrive Salmo, si legge adoro. Ha ascoltato Criminale, un saluto ancora e un ringraziamento a Federico Clemente che ci ha tenuto compagnia anche ben oltre il suo orario di lavoro fino alle 15 e quasi 28 minuti. Abbiamo parlato delle ossa della monaca trafugate, tra poco vi racconto anche la storia, se non mi ricordo bene da dove arriva, adesso vado a riguardarla, di una scuola che è stata evacuata per un compito di scienza. Va bene, anche noi che abbiamo fatto le peggiori nefandezze scolastiche siamo riusciti a far evacuare una scuola quando eravamo pischelli. In tutto questo mi sovviene il fatto che non vi ho dato il numero per i messaggi. Il numero per i messaggi di Radio Rock Italia è complicatissimo da trovare, se lo cercate sull'internet non c'è, cioè tipo Google non lo sa. Ma io lo so a memoria, quindi ve lo regalo gratis. 3791 600 190, visto che sono arrivati già un paio di saluti a buffo, tra poco leggiamo tutto. Cosa fate nel weekend? Vuoi fare un po' di cazzi vostri? Si può? 3791 600 190, nessun argomento in particolare in realtà, anche se mi sarebbe piaciuto andare un po' avanti con quello che abbiamo detto settimana scorsa, parlare un po' dei Ninno li porta fortuna e dei Ninno li porta sfortuna, magari poi dopo cerchiamo qualcosa da aggiungere a quello che abbiamo detto settimana scorsa. Intanto raccontatemi un po' che cosa avete intenzione di fare questo weekend. Sembra che domani ci sia pioggia. Adesso andiamo a guardarci tutte le previsioni, così facciamo radio di servizio a tutti gli effetti. Salmo, in linea 77, mi fanno venire in mente che certe cose in Italia non le sappiamo fare proprio bene. Poi qualcuno le sa fare ancora meglio degli altri. Tipo la Cuna Coil, questa è la Spellbound. Loro sono proprio bravi, loro sono proprio tanta roba. Peccato che l'Italia non sia stata mai pronta per Cristina Scaglia e per tutto il resto della Cuna Coil, che sono, da quando ero pischello io, quindi sono tanti anni, sono stra apprezzati all'estero, ma schifati male, a parte qualche festival, schifati male in Italia. Questo è quello che schifiamo in Italia, ascoltate bene.

Mamma mia, la voce di Cristina Scabbia, 2009, Spellbound, loro erano ovviamente i Lacuna Coil. Vi dicevo, questo è quello che schifiamo al giorno d'oggi in Italia, questo invece è quello che abbiamo schifato nel 1986. Disco meraviglioso dell'Itfiba in formazione tipo, quindi con Moroccolo, Pelù, Renzulli e tutti gli altri, e un altro soltanto che non mi ricordo, aiuto, come si chiama. La 17 Re, la seconda traccia, era Re del Silenzio.

Per completezza di informazione mi sono dimenticato di Antonio Iazzi e di Ringo De Palma per la formazione tipo dei Litfiba dei 17 Re, quindi 1986, dal quale abbiamo estratto questa meravigliosa Re del Silenzio. Da Litfiba ce ne andiamo ai Marlene Kunz di Lieve, 3791 600 190. Vi sto semplicemente chiedendo cosa farete nel weekend. Tra poco andiamo a salutare anche Isa e Flavio. Stavo chiedendo se avessimo schifato anche i Marlene Kunz. Forse per un periodo abbiamo schifato anche Marlene Kunz. Noi siamo bravissimi a sparare contro le cose che in realtà sono veramente molto valide. Sicuramente Marlene Kunz, al tempo soprattutto di Lieve, insomma, di Sonica e di quant'altro, erano validissimi, lo sono sicuramente tuttora. Lo sarebbero tuttora, però no, erano tantissima roba. Lieve.

Marlene Kunz di Lieve 1994 alle 15.40. State ascoltando Rock Italia in compagnia di Paolo fino alle 17, poi il cambio come di

I ministri fanno parte di questo. Questi erano numeri. La ricordate numeri? Penso che ho rispolverato tipo due giorni fa. Poi l'avevo completamente rimosso, dimenticato, perduto.

0: Ancora erano i ministri, questi erano i loro numeri. Penso che, come vi dicevo poc'anzi, avevo completamente rimosso. Mi segna il nostro computer di destra, che saluto, la nostra Giorgia, mi segna essere un pezzo del 2023, secondo me un po' prima del 2023. Mi piace moltissimo quando ci sono degli artisti di cui, che poi mi piacciono, che ascolto sempre molto volentieri, dei quali però rimuovo completamente o una parte intera di discografia o un brano in particolare che magari mi era particolarmente piaciuto. 15:45, in perfetta puntualità, quasi svizzera, arriva il break e poi anche la novità. Cristiano Sbolci, non saprei chi sia, però l'ascolto volentieri con voi. A tra poco. Rock
1: Sport. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Groenlandia.
1: Sky Italia.
0: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
0: Solo al cinema dal 21 maggio.
1: Aldair Cuore Giallorosso. Il film dedicato al numero 6 della Roma. Con la voce narrante di Claudio Amendola. E le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Questo è quasi weekend,
3: vero?
2: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
3: Beh, c'è una cosa che vi ho già spoilerato, quindi non rimane che annunciarlo e ascoltarlo poi insieme. Questo è Rock and Roll, lui è Cristiano Sbolci. Ascoltiamo la nostra prima novità.
2: La novità di Radio Rock Italia.
3: Quella.
2: Rock made in Italy.

Rock and roll, Cristiano Sbocci, la prima delle nostre due novità. Mi ha ricordato tantissimo un'altra cosa, questo pezzo di Cristiano Sbocci mi ha ricordato moltissimo i Baustelle.

E oggi roba di attinenze musicali, accostamenti musicali. Io in sbolci nel pezzo rock and roll molto carino, la nostra novità che abbiamo ascoltato prima dei Postelle, ci ho rivisto tantissimo questo pezzo, in realtà il mood musicale proprio dei Postelle. Dai Postelle ai Timoria, il passo è più breve di quanto possiate lontanamente immaginare. 3791 600 190.

Senza vento i timoria qui su Rock Italia. Adesso devo fare un augurio particolare, un benvenuto particolare, perché l'11, tra l'11 e il 12 maggio è nato Luca, bambino bellissimo che ancora non ho avuto la possibilità di conoscere, perché non si può entrare a trovarlo perché c'è troppa gente che va a trovare i neonati appena insomma, si ricevono le notizie, poi tutti si fiondano in ospedale, quindi non è possibile andare a trovare e conoscere Luca. Però sta di fatto che Luca vorrebbe che gli dedicassi qualcosa degli Oasis o qualcosa dei Blur, però non lo posso fare perché siamo a Radio Rock Italia, quindi faccio come mi pare. Caro il mio Luca, la prima canzone che ti dedicano in radio, sono sicuro che è la prima volta che ti succede una cosa del genere nella vita, perché hai soltanto 3 giorni di vita, io ti dedicherei questo pezzo di Vasco dedicato proprio ad un bimbo appena arrivato che si chiamava Benvenuto.

traccia d'apertura di un disco meraviglioso che si chiamava Nessun Pericolo per Te. Questo era Benvenuto, lui era Vasco Rossi, tutta dedicata al piccolissimo, non piccolo, piccolissimo Luca, che oggi compie 3 giorni. Sarebbe bello festeggiare ogni giorno, caro Luca, sarebbe mica male. Un abbraccio dunque a papà Gabriele, a mamma Silvia e alla piccola Sara, la sorellina di Luca. Va bene, detto questo, volevo guardare un po' le previsioni del tempo, ma è tutto nero, tutto temporali, tutto tuoni, fulmini e saette. Qui sulla sede di via Gabriele di Montevecchio di Radio Rock, qui nel Palamazzullo, sta diluviando in questo momento. Chissà dalle vostre parti, succede spesso, il mio compagno sta a Monteverde, io sto a Casalotti, succede spesso che da me piova dirotto e invece a Monteverde non ci sia neanche una goccia d'acqua, ma forse anche il sole. Roma è talmente tanto grande, talmente tanto vasta che riesce a contenere in sé 2 o 3 microclimi diversi. Che tempo fa dalle vostre parti, ve lo posso chiedere? Chiederei anche a Flavio da Algeri, dall'anonimo da Algeri, ma si chiama Flavio in realtà. Chiederei che tempo fa ad Alghero. Ecco, io lo dico a chi smuove la macchinetta della pioggia, a chi mette poi la pioggia. Chiederei cortesemente a chi gestisce la pioggia di darla tutta adesso, di dare tutto il peggio adesso, perché sabato prossimo andiamo ad Alghero. Mi piacerebbe moltissimo visitare la Barcellona italiana con un bel sole caldo. Arriva Scaglia su Radio Rock Italia 16.05. Non c'è? Non c'è Scaglia? Perché io lo vedo. Però ci dovrebbe essere. Ah beh, ecco.

qui a Skye, mi è capitato di vederlo dal vivo da Diego Bianchi a Propaganda. Siamo andati a far parte del pubblico due o tre volte e ci è capitato, a parte Frankie, a parte Diodato, ci è capitato anche Skye, ragazzo mi sembra veramente veramente in gamba. Faceva parte di una novità in alta rotazione fino a un paio di settimane fa, non proprio questo pezzo, ma il personaggio, il cantante, l'artista, l'autore, il cantautore, quante ne vuoi, Skye. 16.08, una notizia un po' così, insomma, un po' brutta, insomma, non poteva essere molto peggio. Uno scherzo del destino avrebbe dovuto suonare al Circo Massimo per lanciare la serie Netflix di Zero Calcare, Due Speech, il 24 maggio, lavoro per il quale ha curato la sigla. Invece il cantatore romano Giancana è stato investito sabato scorso proprio a ridosso dell'antica arena, per un po' di tempo non potrà esibirsi con la chitarra. Mi è zompata la falangetta, dice Giancarlo Giancane. È stato lo stesso Giancane a raccontare in un video su Instagram quello che gli è successo, un messaggio che è servito soprattutto a placare voci strane, visto che Roma è un grande paese. L'artista ha quindi spiegato che sabato 9 maggio è stato investito al Circo Massimo. Sto bene, sto in piedi, cioè posso fare tutto, ha detto, ma poi ha aggiunto che ho un problema non da poco, mi è zompata una piccola falangetta dell'anulare sinistro con il quale suono. È un problema di niente, Giancane. Il problema verrà superato, ma per i prossimi impegni il cantatore ha detto che suonerà e canterà con un synth. Poteva andare peggio, come dicevamo prima. Giancane ha poi ammesso di essere contento di potervi raccontare quello che è successo, perché da quanto si capisce nel video poteva andare molto peggio. Poi tra l'altro a Via del Circo Massimo ha fatto il botto, vi rendete conto? Cioè proprio effettivamente uno scherzo del destino abbastanza particolare. Aspettiamo con ansia la nuova serie di Zero Calcare con Due Spicci, e intanto ci ascoltiamo proprio Giancane con Strappati lungo i bordi. Eccolo, era sfuggito e ho ripreso all'ultimo.

Ed erano tempi di Covid quando usciva Strappati lungo i bordi, la sigla della serie omonima di Michele di Zero Calcare, un pezzone di Giancane, al quale ovviamente facciamo i migliori in bocca al lupo, i nostri migliori auguri di pronta ripresa dopo l'incidente che gli ha fatto perdere l'uso di una falangetta. Detto questo, ce l'andiamo. Il 27 esce? Sì, il 27 maggio. Il 27 maggio esce Due Spicci, una serie animata di Zero Calcare composta da 8 episodi. Che sarà disponibile in streaming solo sulla piattaforma. Prevista un'anteprima speciale il 24 maggio 2026 a Circo Massimo di Roma, che è quello di cui parlavamo poc'anzi, appunto, con parlando di Zero Calcare. Ho perso un po' di tempo, quindi la notizia su Londra e su Banksy ve la do tra poco, perché prima andiamo praticamente allo stadio, perché andiamo da Piotta e da Aldair. Un po' allo stadio, un po' in Brasile, un gran bel pezzo.

0: Aldair direttamente dalla colonna sonora di Aldair Cuore Giallo Rosso. Mi raccomando, ricordatevi che il 21 aprile avete qualcosa da fare, perché dovete andare a vedere al cinema proprio questo film, questo docufilm su Aldair. Break.
1: Rockstar. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Carattere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Aldair Cuore Giallo Rosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: State ascoltando È Quasi Weekend, tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Arriva il secondo e ultimo classico per quanto riguarda la mia programmazione di oggi. Arrivano gli After Hours di Male e di Miele. Buon ascolto su Rock Italia 16:18.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

un disco del 1997, se non ricordo male, 97-98. Questo Hai paura del buio, da cui abbiamo estratto il nostro computer, la nostra computeressa di destra, la nostra Giorgia, ha scelto per voi Male di miele, gran bel pezzo. Stavo pensando, prima di leggervi la prossima notizia, prima di andarcene a Londra e da Bansky, del quale sembra sia stata svelata l'identità da sempre segreta, stavo pensando che è da inizio stagione, quindi da ottobre, che non ascoltiamo un pezzo di Claudio Baglioni. Non ascoltiamo Baglioni? Non ascoltiamo Baglioni? Ah, non ascoltiamo Baglioni? Adesso venitemi a raccontare che non ascoltiamo Baglioni su Rock Italia. E poi bella era questa. E adesso la pubblicità. Pezzo del 1985, uno di quei pezzi che mi fanno sentire più vecchio di quanto non sia già. Baglioni.

Devo ammettere che mi emoziono tantissimo ogni volta che sento questo pezzo di Claudio Baglioni. Ma proprio tanto, proprio tanto, perché è proprio difficile rientrare in un mood radiofonico in cui vi devo però portare a Londra, miei cari, perché i cittadini di Londra, in Inghilterra, si sono svegliati con una sorpresa inaspettata. Una grande statua di materiale apparentemente deperibile è spuntata la mattina di giovedì a Waterloo Place, nel centro della metropoli inglese. L'opera, che raffigura un uomo con il volto coperto da una bandiera, porta la firma di Banksy sul basamento, con le prime perplessità che sono state sciolte nella conferma dei canali legati alla sfuggente street artist di Bristol. L'opera sembra essere ispirata allo stile monumentale delle statue circostanti, dedicate al re Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, alla benefattrice Florence Nightingale e ai caduti della guerra di Crimea, ma ritrae un uomo comune in abiti moderni. La figura, in giacca e cravatta, sventola una bandiera che le copre completamente il volto. Devo ammettere che è veramente, veramente bella da vedere questa scultura. Andatevela a cercare, sembra un po'... Sapete quegli street artist che rimangono immobili? Hanno quella cosa, quel gioco strano, che rimangono completamente fermi e sembrano però in movimento, non so se mi sono spiegato. Sembra una di quelle. Si tratta del primo omaggio pubblico all'artista britannico Banksy, celebre per i suoi graffiti realizzati clandestinamente in tutto il mondo. L'opera arriva dopo un'inchiesta della Reuters nei mesi scorsi, che sembra aver confermato la sua identità, addirittura un'inchiesta, quella mai ufficializzata, di Robin Cunningham, nato a Bristol nel 1973. Quindi se passate a Londra dalle parti di Waterloo Place in questi giorni, potete sicuramente vedere questa statua di Banksy, che raffigura quest'uomo in giacca e cravatta con il volto coperto da una bandiera. Clubber Gold e D'Argent Amico, questa era Favola.

tavola con Clover Gold e Darjean D'Amico. Mica male, mica male. Vabbè, se pensavate di volere di poter andare al mare domani, toglietevelo dalla testa, almeno se siete dalle parti di Roma e dintorni, perché domani tuoni, fulmi, saite. Domani si sta a casa. Vi volevo leggere un po' di cose che si possono fare, come facciamo poi sempre durante il weekend. Adesso vediamo se scovo qualcosa da poter fare al chiuso. Sicuramente c'è tanto. Io volevo andare a vedere il giardino Zen, il giardino giapponese che sta all'Orto Botanico, ingresso tra parentesi gratuito, ma mi sa che domani non è la giornata adatta. Comunque tenetelo a mente, il giardino giapponese all'interno dell'Orto Botanico. 18 gradi sulla capitale, tanta pioggia. Spero che almeno la radio riesca a tenervi compagnia, a strapparvi un sorriso o comunque un'emozione. Vi regalo anche un pezzo di Edoardo Bennato che sicuramente ricorderete, si chiamava solo canzonette, non andrebbe neanche annunciato questo pezzo, io lo faccio veramente indegnamente, non dopo però avervi ricordato le storie incredibili. Stiamo preparando un podcast che racconti la storia, una storia incredibile, una più storie incredibili vissute da persone normali, come può essere successo a me, a te che stai ascoltando, a te che lo vuoi chiedere, che lo vuoi riportare a qualcuno di tua conoscenza, vuoi raccontarci la storia di qualcuno di tua conoscenza. Non devi far altro che scrivermi al 3791 600 190. Mi scrivi, contattami e io poi ti ricontatto e tu mi racconti la tua storia incredibile che finirà poi nel nostro podcast. C'è anche un indirizzo email, storieincredibili@libero.it. Come abbondantemente avrei annunciato, detto, raccontato, strillato, in questo caso arriva Edoardo Bennato con la sua solo canzonette.

1980, sono solo canzonette, Edoardo Bennato su Rock Italia 16:37. Adesso tra poco, adesso o tra poco, giochiamo con i modi di dire. Vi spiego, vi racconto, vi leggo, vi enuncio cosa vuol dire, da dove viene il detto aver mangiato la foglia.

saluto a Silvia che 3791 600 190 mi dice ciao Paolo, non ho capito bene cosa vuol dire storie incredibili, ma Silvia... Storie incredibili sono delle storie, qualcosa, del racconto di una storia, di qualcosa che ti è capitato, che non capita proprio tutti i giorni. Ad esempio a me è capitato di essere testimone, lo dicevo sì, mi sembra settimana scorsa, di essere testimone oculare ma anche parte attiva in senso negativo di una rapina. Questa è una storia che racconterei a storieincredibili@libero.it. Avremo parecchie storie da raccontarvi. Se avete voi qualche storia, Silvia, se hai qualche storia particolare da raccontarmi, da raccontare a me e a Gabriele Menegatti, il mio prode compagno di viaggio nella avventura del podcast che sta nascendo, basta che scrivi al 3791 600 190 o scrivi sotto il tuo messaggio, contattami e io ti contatto alla fine della trasmissione. Oppure basta scrivere una riga e mezzo, che riguardi appunto la storia che vuoi raccontare all'indirizzo email storieincredibili@libero.it. piove su Roma, mettiamo un pezzo dedicato alla pioggia, quella che però ha fatto tanto male alla città di Genova.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore, dal mancato finale, così

0: c'è il break. Rock
1: Spot. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 10 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Questo è quasi weekend.
6: Vero.
5: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
6: Sicuramente sapete che ci sono due brani classici e due novità da ascoltare. I due classici e la prima novità sono ampiamente andati. Adesso ascoltiamo Calma Calma con Microonde, roba nuova che ascolto anch'io per la prima volta con voi. Sentiamo.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Calma, calma, con microonde, dice Isa al 3791-600-190. Questo c'è la voce di Giampiero Giuli quando sbrocca. Effettivamente potrebbe ricordarla la voce del buon Giampiero quando sbrocca, ma anche quando non sbrocca. Quando lui è sbroccato e sciroccato di suo. Va bene, Davide, ti chiamo appena finisco la diretta, così mi racconti un po' la tua storia incredibile. Fate come Davide, che mi vuole raccontare un inseguimento su un motorino. Fate come Davide, se avete delle storie incredibili da raccontare, da voler rendere pubbliche proprio a tutti gli effetti, scrivetemi al 3791-600-190 oppure a storieincredibili@libero.it. Un attimo che devo morire. Eccoci qua, sani e salvi. Comunque guarda che Baioni l'avevi passato recentemente, non credo di sbagliarmi, hai passato Via una volta. Sì, Via è una delle mie canzoni preferite di Baioni, ma credo di averla passata ad inizio stagione. Però non mi metto a confutare te, cara Isabella, perché sicuramente hai più neuroni di me e soprattutto i tuoi neuroni sono funzionanti a differenza dei miei. Io non me lo ricordo, ma l'hai passata sicuramente ed era Via. Sempre da Isa arrivava un vocale tempo fa, sbaglio? Me lo sono sognato, può essere? No, cioè, sentiamo.
1: Ciao Paoletto, ciao. Buonasera. È il caso di dire buonasera, buonasera con questo tempo. Guarda che mi sa che tu ti sei sbagliato, perché mi sa tanto che tu hai passato Baglioni anche abbastanza recentemente con Via.
0: Eccolo.
1: Non mi vorrei sbagliare, ma mi sa che è così, ma eh?
0: Sicuramente non ti sbagli, sicuramente non ti sbagli. Mancavano gli Exotago. Proprio gli Exotago mancavano alla nostra bella playlist del venerdì pomeriggio. Siamo ormai in addirittura d'arrivo, sono in attesa dell'amico Lele Guzzardi per il cambio con la sua Rocky Pirina 500 e vi regalo appunto Quando sono con te degli Exotago.
2: A marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce

0: stesso tago su Rock Italia alle 16:56:07. Vi posso dare l'ufficialità di una notizia molto carina, che a me almeno piace molto. Se venerdì prossimo, se tutto va come deve andare, sarà con noi in nostra compagnia in collegamento telefonico, però purtroppo non siamo riusciti ad averla in diretta di persona, in carne ed ossa. Sarà con noi Simona Sciacca, per chi non la dovesse conoscere, per i pochi che non la dovessero conoscere. Stiamo parlando della corista di Alessandro Mannarino, quindi insomma sarà un'intervista, una chiacchierata molto molto piacevole. Venga così come sta, in giacchetto e gocce di pioggia. Buon pomeriggio, Muzzardi.
1: Buon pomeriggio, se così si può dire.
0: Ti vedo un filo incazzato, Muzzardi. Com'è?
1: Sì, vabbè. Uno, succede? Perché c'è un traffico, e vabbè, come tutti i venerdì, questo ormai è risaputo. E due, perché in tre metri
0: sta venendo giù il mondo, praticamente.
1: Sì, vabbè, comunque. Avrai un buon rientro.
0: Avrò il morire, assolutamente. Senti, ma domani dovevi andare al mare? Sei uno di quelli che doveva andare al mare, che mi hanno scritto. Ah, no. Perché proprio domani, tutta sta pioggia, dovevo andare al mare.
1: No,
0: frega,
1: no,
0: niente, sti cavoli, no. Può piovere quanto vuole.
1: Beh, oddio, se ci fosse il sole, magari in pensierino sì, però.
0: Tu sei tipo da mare, sei tipo da spiaggia?
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì.
0: Posto preferito?
1: Ma guarda, in realtà non è che ho proprio un posto...
0: Ci sta.
1: Adatto. Va bene tutto.
0: Basta che mi date la spiaggia, esatto, il mare.
1: Esatto.
0: Oddio, ci sono dei posti dove più, dei posti sì, dove meno. Possiamo tranquillamente dire.
1: Certo.
0: Quanto ci metti ad andare al mare da casa? Vuoi farmi i cazzi tuoi oggi?
1: Ma ci metti? Dipende sempre da...
0: Facciamo in una giornata tipica, senza traffico, soltanto le Guzzardi in giro per strada.
1: Mezz'ora, se rispetto i limiti, come faccio sempre.
0: Come fai come sempre, faccio sempre, certo, come assolutamente. Assolutamente. Stai attento, mi sono arrivate delle cartelle pesanti.
1: No, infatti.
0: Voi che siete pischelli dovete stare attenti.
1: Esatto, ultimamente, capirai. Autovelox everywhere,
0: da tutti i pizzi, come il nostro ministro
1: Nilla, grande Nilla Pizzi,
0: Nilla Pizzi, che salutiamo. Il nostro ministro dei trasporti si sbizzarrisce con gli autovelox.
1: Ovvio.
0: Qua bisogna far cassa. Lele, io ti lascio tutto, una buona eredità come al solito, buona eredità di ascoltatori. Mi segno il numero un secondo al volo, il numero di Davide, che lo devo richiamare, che mi racconta una delle sue storie. Ti lascio con questo pezzo.
1: Ok.
0: Di Lucio Battisti.
1: Va bene.
0: Bello lento, bella rottura, sì, dico io. Intanto poi arrivi tu che velocizzi tutto.
1: Capirai.
0: Molto da questo tempo.
1: Esatto.
0: Noi ci sentiamo venerdì prossimo. Grazie a tutti e a tutti. È stato bello. Ciao.

0: avete ascoltato è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: Bello, bello, bello tutto. Bravo, grazie. Adesso non ne puoi andare.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: L'ha detto.
3: Ma come che ha detto? Ha detto che anche con la pioggia, soprattutto di questo venerdì 15 maggio 2026, direttamente agli studi di Radio Rock Italia, arriva il programma che se ne prendete due non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Di nuovo buon pomeriggio, cari amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va? Ma come volete che vada, eh? Ma come volete che vada? Ma che domande faccio? Sta piovendo a dirotto, non si vede niente se si sta in macchina, quindi vabbè. La Rochipirina 500 è iniziata, dunque... Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show. Io ne approfitto per salutare e ringraziare Paolo Di Censo che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con È Quasi Weekend, questo monito che mi porto dentro e che ci porterà fino alle ore 20.

Our Merry Mood, Scarlet Revolution. Ebbene sì, ma la domanda che ci porta avanti in questi minuti di venerdì 15 maggio 2026 è proprio: ma che cosa offrirà il menù della Rokipirina 500 di oggi? Beh, essendo venerdì, ci sarà il nostro grande Massimo D'Addezio che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending, a cavallo della fine della seconda ora e della terza ora, quindi intorno alle 18:45 circa. Mamma mia, 45 circa, è sempre un grande rischio. Poi naturalmente, essendo venerdì, come ogni venerdì che si rispetti, ci alleneremo e torneremo insieme in forma con la Rokipirina 500, ma tanta, tantissima carne al fuoco proprio per voi. E fra poco, tranquilli e tranquille, perché ce l'ho proprio in serbo, poi ve la dico, voi rimanete lì, non andatevene.

0: Sonia, tutta fortuna. Bene, sì, perché prima vi ho detto più o meno tutto quello che succederà a grandi linee durante la Rocky Pirina 500 di questo venerdì piovoso 15 maggio 2026. Comunque piovoso qui a Roma, dove state ascoltando la trasmissione. Non so, ecco, inviatemelo al 3791 600 190. Se mi state ascoltando dalla Finlandia, lì che tempo fa, o dalla Colombia, o dal Messico, lì che tempo fa. Qui a Roma, soprattutto qui, zona Portonaccio, diciamo zona est più o meno per dirvela, e beh, piove veramente tantissimo. Ma chi se ne frega, perché non è questo quello che voglio dirvi. No, siete fortunati e fortunate, perché intanto prima mi sono dimenticato di dirvi che ci sarà il Championship Vinyl in collaborazione con quel fexino, quel Federico Clemente di Alta Fedeltà, che non è altro che si è inventato questa sfida fra dei dischi, degli album che compiono gli anni tondi tondi in questo 2026. Però vi spiegherò tutto nel corso della puntata, ma io so che adesso fra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ma è normale che sia così, non vi biasimo assolutamente. Ma voi che in questo momento state ascoltando la Rocky Pirina 500 e Radio Rock Italia, ovviamente siete fortunati e fortunate, perché ho in serbo per voi tutto quello che succederà da qui fino alla fine del programma.
1: Trenira Cemosa, informisa Rocky Pirina Pesto,
0: giusto?
1: Prevenstvo vinil. Priča čuvamo devojci po imenu Nafta.
0: Vero.
1: Po ženkama Tvorova.
0: Vero,
1: biće
0: vero.
1: Veliki Massimo Cadezio. Poobičajeni tračevi i poezia.
0: Bene, sto anche imparando il serbo. Questo è tutto quello che succederà oggi durante la Rocky Pirina 500. Ve l'ho detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, dovete solamente rimanere su Radio Rock Italia. Non c'è un'altra soluzione, non c'è una

0: Dog Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due non diventa mille.
10: Soprattutto quando piove la Rocky Tirina 500, appunto, se ne prendete due non diventerà mai mille. Eh no. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Tiro Mancino con la loro Strade.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 2000, direttamente dall'album La descrizione di un attimo, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Strade dei Tiro Mancino. Direttamente, tra l'altro, il brano che fu presentato anche al Festival di Sanremo del 2000. Ebbene sì, è il primo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocchipirina 500 in questo piovoso venerdì 15 maggio 2026. Ma voglio ricordarvi in che modo potete entrare in contatto con me, con tutti gli speaker e le speaker di Radio Rock Italia. È semplicissimo, c'è il nostro numero WhatsApp, ovvero sentite com'è bello, sentite come suona bene, 3791 600 190, al quale faccio un grande applauso a scena aperta. Il nostro WhatsApp 3791 600 190, segnatevelo, non quello che ho detto, 3791 600 190, questo è quello giusto e questo è quello che dovete segnare, numero grazie al quale potete intanto entrare in contatto con noi, ma soprattutto potete mandarci dei messaggi di testo o vocali, tanto alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, ma come ascoltare la Rocchipirina 500 e tutto il palinsesto della musica rock italiana di Radio Rock Italia? È semplice: se vi trovate a Roma o provincia, DAB Plus, la radio digitale, cercate Rock Italia e ci ascoltate come e quanto volete. Poi potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma soprattutto Radio Rock Italia streaming su www.radiorockitalia.it oppure in FM sui 96.6, se vi trovate a Roma nel nono municipio o su tutto il litorale romano. Insomma, ascoltarci è semplice, se non lo fate
2: veramente mi scrive i terroristi.

0: Gritta, mamma, ma prima vi ho detto che c'è questa collaborazione tra Alta Fedeltà di quel Federico Clemente Fexino su Instagram, che non è altro che si è inventato questo Championship Vinyl, ovvero questa competizione, queste sfide fra degli album che nel 2026, ovvero l'anno corrente, compiono un anno, compiono gli anni, un anno bello tondo. E siamo ancora agli ottavi, se non sbaglio è l'ultimo ottavo di questo Championship Vinyl, poi la storia si farà ancora più croccante. E questa settimana si sfidano Rino Gaetano con Mio fratello è figlio unico e secondo album in studio del 1976 contro I Cani, Aurora l'album, terzo disco dei Cani del 2016. Dove potete votare? Beh, è semplicissimo, potete votare al 3791 600 190, oppure potete farlo anche sulla mia storia di Instagram, io sono l'eletto, e poi vediamo appunto la prossima settimana quale dei due album, ovvero Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano del 1976 oppure Aurora dei Cani del 2016 vincerà questo ottavo di finale. Lo scopriremo solamente nei prossimi giorni.
1: Hai mai avuto paura di chi dorme dentro al cuore? Hai mai avuto paura di una voce interiore? In fin dei conti sai che la puoi anche ignorare. La tua condanna è che non sei riuscito mai a saltare.

fuori, diventa ciò che sei, imparando dai tuoi errori. Sei tu che scegli se soccombere al male o farne la lezione più bella da imparare.

0: ciò che vuoi e non ciò che dici.
1: Nuovo disordine mondiale, la loro Daimon. Beh, con questa tempesta, ora non so, quando sono entrato qui in radio c'era una mezza tempesta. In questo momento, no, pare che forse si sia un pochino attenuata. Però, come canzone, secondo me era molto molto pertinente. Ma è arrivato il momento, alle 17:31, quasi 32 minuti di questo venerdì 15 maggio 2026, di dare il giusto spazio, quello che si merita, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno mi fa sapere che quale giornata mondiale, europea, nazionale, condominiale, rionale, insomma dipende dall'entità, indice ogni giorno. Ebbene, oggi è una giornata molto particolare che secondo me riguarda tutti e tutte se ci facciamo un bellissimo esame di coscienza. Ebbene sì, perché in questo venerdì 15 maggio 2026 l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale, quindi riguarda tutti e tutte, del pensiero intrusivo quando si è soprattutto in macchina o comunque fuori di casa, che si riesce fortunatamente per pochissimo a fermare. Quel pensiero, no, che vi viene di oddio adesso faccio quella, solo che poi si riesce a fermare. Oggi l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, gli dedica proprio una giornata mondiale a quel pensiero intrusivo quando si è all'aperto in mezzo a tante persone, che si riesce fortunatamente quasi sempre a fermare.

0: Mondiale indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale, come ben sapete, se non lo sapete, alla fine
1: va bene lo stesso!
0: State per scoprire, è arrivato il momento di fare il di fare gli auguri per il compleanno di una persona sconosciuta, qualsiasi, così a caso, random, che neanche io conosco assolutamente, perché di solito no, si sente che oggi è il compleanno di quel personaggio famoso, di quell'attrice, di quel poeta, di quello scrittore, eccetera, ma chi se ne frega, essendo famosi o famose, sicuramente tantissime persone gli fanno gli auguri, ovviamente, no? È così, no, la statistica lo dice sicuramente. Dunque, durante la Rocky Pirina 500 io voglio fare gli auguri a delle persone completamente sconosciute anche a me, a volte anche a loro stesse, ma questo è un altro discorso. E oggi, venerdì 15 maggio 2026, ma di solito così pare, il 15 maggio è il compleanno di Luigi Facchino, che ha uno stomaco che funziona benissimo e digerisce sempre bene, quindi lui non ha mai un peso sullo stomaco, e quindi tanti auguri Luigi Facchino! Tantissimi auguri all'amico Luigi Facchino, che ha uno stomaco che funziona benissimo, la digestione funziona benissimo, digerisce bene, e lui, a differenza di quello che si dice, che tante persone dicono, pur se fa il facchino, se è un facchino da tantissimi anni, non ha mai un peso sullo stomaco. Dunque, Luigi Facchino, amico sconosciuto, tanti auguri!

0: Porno riviste, marea, quella grazie alla quale sono riuscito ad arrivare così con un'onda lunghissima da casa mia fino a qui alla radio in questo venerdì 15 maggio 2026. Anche se io mi sto girando, mi sto affacciando dietro di me e guardo qui nel bellissimo giardino la cornice di Radio Rock e Radio Rock Italia, e forse pare che abbia smesso. Sicuramente non piove tantissimo come pioveva quando sono appena arrivato. Ma al 3791 600 190 intanto buon pomeriggio Isa, buon pomeriggio Isabella. Mi ricorda che dalle parti sue nel suo stato, perché lei ha uno stato, lo stato di Isabella, si chiama proprio così, lo stato di Isabella, la nazione dello stato di Isabella, c'è una giornata mondiale, che è questa.
1: Oggi è la giornata internazionale finalmente oggi è venerdì. E venerdì piove.
0: Ecco, lo so, succede. Purtroppo succede. E so che nello stato di Isabella, la sua nazione, lo stato di Isabella, c'è uno sconosciuto che fa gli anni.
1: E oggi è il compleanno dello sconosciuto Fausto, lo sapevo. Che decide di prepararsi per il weekend, per andare una bella giornata al mare. E oggi piove.
0: No, allora povero Fausto, povero l'amico sconosciuto Fausto, dato che è stato sfortunato, magari poche persone essendo sconosciuto gli hanno fatto gli auguri. Ecco, l'Aro Kipirina 500 ti augura un grandissimo compleanno, però stai a casa.

0: Ecco, allora mi preme dire dal più profondo del cuore Prozac più con la loro piove, che qui forse qui non sta più piovendo, forse ce l'abbiamo fatta, vediamo. Ma poi canto io fino alle 20 sto qua, quindi alla fine se piove o non piove sapete cosa vi dico? Che
1: non mi interessa,
0: allora,
1: non hai capito? Non mi interessa.
0: Comunque, visto che ci stiamo avvicinando a grandissimi passi al break delle 17:45 minuti, non facciamo in tempo ovviamente ad allenarci e tornare in forma con la Rochipirina 500. Lo faremo dopo il break, dopo la novità di Radio Rock Italia, quindi voi avete un bel po' di minuti per prepararvi sia psicologicamente ma soprattutto fisicamente. Ormai insomma lo sapete benissimo, dovreste saperlo veramente a menadito, quindi dai preparatevi un po', però insomma potete farlo con la bella musica di Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Questo è Rocky Pirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
12: Soprattutto quando smette di piovere per qualche minuto, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alle I'm Not a Blonde con questa lingua.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: I'm Not a Blonde, questa lingua, le I'm Not a Blonde sono un duo electro art pop con base a Milano, attivo dal 2014, composto da Chiara Castello e Camilla Benedini. Nel nuovo album in arrivo a maggio, la novità per il duo sono i testi in italiano e in questo singolo, questa lingua, ironizzano proprio su questo tema qua e questa lingua delle I'm Not a Blonde è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque, grandi applausi a scena aperta fino a farsi malissimo, fino ai gomiti per quanto si battono forte le mani a Chiara Castello e Camilla Benedini, ovvero le I'm Not a Blonde. Ma adesso, come vi ho promesso anticipatamente già tanto tempo fa, è arrivato il momento di allenarci e tornare in forma con la Rocky Pirina 500. Ebbene sì, è proprio arrivato quel momento, quello giusto per allenarci tutti e tutte insieme. Ma soprattutto, come ormai avete capito, oltre ad allenarci e tornare in forma con la Rocky Pirina 500, gli esercizi che vi somministro ogni lunedì, mercoledì e venerdì che si rispettino, servono anche a fare delle cose, insomma, delle cose di uso quotidiano, comunque delle cose che servono anche per altro, non solamente per tornare in forma. Infatti, oggi i due esercizi che vi somministrerò saranno il bear crawl, ovvero la camminata dell'orso, che servirà per fare degli scherzi epici ai vostri amici e alle vostre amiche senza farvi vedere. Poi vi racconterò come. E i jump squat, i squat jump, chiamateli un pochino come vi pare, tanto alla fine
1: va bene lo stesso,
0: che serviranno per prendere qualcosa da terra e metterlo in un ripiano alto, tirandolo, facendo sempre ovviamente molta molta attenzione. Quindi è arrivato il momento di prepararvi psicologicamente e fisicamente, perché fra poco torneremo in forma con la Rocky Pirina 500.
2: Gianni,

Sigla boom che dà il là all'inizio della rubrica in forma con la Rocky Pirina 500. Ebbene sì, allora il primo esercizio, ve l'ho già detto, è il bear crawl, ovvero la camminata dell'orso, che però sarà servirà, oltre ad allenarvi e tornare in forma, servirà anche per fare degli scherzi epici alle persone senza farvi vedere. Ebbene sì, perché? Beh, allora, intanto è un esercizio a corpo libero che si fa in quadrupedia, che offre tantissimi benefici, anche quello di fare degli scherzi epici alle persone che vi sono accanto senza farvi vedere. Allora, serve per il rafforzamento del core, il nostro ormai famoso, amatissimo e odiatissimo core, miglioramento della stabilità di spalle, anche l'aumento della coordinazione motoria, l'incremento della resistenza cardiovascolare. Proprio serve a qualsiasi cosa, praticamente. Allora, come si fa? Come si fa? Allora, è semplicissimo, ci si mette in quadrupedia, quindi a quattro zampe, mani esattamente sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Poi puntate i piedi e sollevate le ginocchia da terra. Di quanto vi chiederete? Mi chiederete? Io vi dico di poco, anzi pochissimo. Proprio le alzate da terra, ma pochissimo, 2-3 centimetri al massimo. Poi muovete la mano destra e il piede sinistro, quindi diciamo mano destra, piede sinistro e poi piede sinistro, no, ho detto la stessa cosa, mamma mia, mano sinistra e piede destro in avanti contemporaneamente. Fate dei passi corti perché altrimenti insomma diventa sempre più faticoso, e quindi vi sarete allenati ed allenate, sarete tornati e tornate in forma con la Rocky Pirina 500, ebbene sì, ma stando a terra potete fare degli scherzi epici, nascondervi dietro gli scaffali, dietro i mobili, sotto ai letti, tanto le persone che vi sono vicino non vi vedranno e voi sarete in forma, sì, ma sarete anche dei veri professionisti e professioniste degli scherzi. Quindi, mamma mia, ma che si vuole?

Catania 77, Salmo Slate AK77. Dopo essere diventati e diventate dei professionisti e delle professioniste degli scherzoni, e anche essere insomma un pochino tornati in forma, e tornati in forma con la Rocky Pirina 500 con il Bear Crawl, adesso vi sottopongo gli squat jump, che serviranno per prendere qualcosa da terra e metterlo in un ripiano più alto dello scaffale, dove non arrivereste senza questi squat jump. Come si fanno? Allora, squat jump abbiamo fatti tante volte, bisogna fare il classico squat e poi ovviamente fare un saltino. Ecco, allora bisogna, si inizia in posizione eretta con le gambe divaricate alla larghezza delle spalle e le braccia tese in avanti, poi piegate le gambe, scendete controllando il movimento fino a portare i glutei alla stessa altezza delle ginocchia o anche un pochino sotto, anzi preferibile un pochino sotto. La schiena è un pochino inclinata, non troppo, il sedere è all'infuori, le ginocchia, questo è sempre importantissimo, ve lo ricordo, quando si fanno gli squat non superano mai, ecco, se l'avete fatto non fatelo mai più, la punta dei piedi. Ginocchia non superano la punta dei piedi. Ecco, le braccia sono piegate e le mani unite davanti a voi. Ma poi ovviamente fate un salto esplosivo verso l'alto e vi aiutate con un leggero movimento delle braccia. Ma mi servono anche, ci serviranno anche questi squat jump a prendere, come vi dicevo, qualcosa che sta a terra e riporla su un ripiano più alto dello scaffale. Quindi il primo lo fate a vuoto, il secondo, quando fate lo squat, scendete con le braccia, con le mani, prendete questa cosa, qualsiasi cosa voi vogliate mettere in un ripiano alto, la stringete forte, poi fate il salto direzionando questa cosa proprio sul ripiano alto e vi sarete allenati ed allenate, tornate e tornate in forma con la Rocky Pirina 500, ma soprattutto avrete anche riposto questa cosa nello scaffale in alto. E quindi complimenti a tutti e tutte voi che avete fatto questo squat jump un po' particolare.

Bull Brigade sopra i muri, proprio dove più o meno avete messo queste cose o state ancora mettendo queste cose che da terra volete riporre nei ripiani più alti dei vostri scaffali, grazie agli squat jump della rubrica secondo ed ultimo esercizio che vi ho somministrato oggi durante la rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500. Ma invece voglio ricordarvi ancora una volta il Championship Vinyl. Ebbene sì, in collaborazione proprio con Fexino, che non è altro, su Instagram, e Federico Clemente, alias Federico Clemente di Alta Fedeltà, che si è inventato questo bellissimo, questa competizione, questo Championship Vinyl, ovvero degli album storici che quest'anno nel 2026 compiono un anno tondo tondo, che si sfidano, e siamo ancora agli ottavi. Poi dalla prossima settimana la sfida si farà ancora più croccante, questa competizione, e questa settimana si stanno sfidando gli album Mio fratello è figlio unico del grande Rino Gaetano e Aurora dei Cani. Quale album preferite fra questi due, fra Mio fratello è figlio unico del 1976 di Rino Gaetano oppure Aurora dei Cani del 2016? Inviatemi la vostra preferenza al 3791 600 190, oppure andate a votare semplicemente cliccando sulla mia storia Io sono l'eletto su Instagram. È semplicissimo.

I cani non finirà in un universo parallelo. Questa canzone non finisce mai, perché è proprio così, come dicono loro, non finirà mai e continuano proprio per l'eternità, è così. Ma fortunatamente nel nostro universo questo non succede, ma non finirà, fa parte appunto dell'album Aurora dei cani 2016, che è in competizione con mio fratello e figlio unico del grande Rino Gaetano del 1976. Voi continuate a votare quale album preferite fra questi due al 3791 600 190, o sulla mia storia Instagram, io sono l'eletto. Ebbene, ma iniziamo subito con anche se sono le 18 e 12 minuti, quindi ormai insomma la Rocky Pirina 500 è quasi al giro di boa, quasi a metà del suo percorso in questo venerdì 15 maggio 2026. Ma inizio col darvi un piccolo spoiler della notizia di cui vi parlerò fra pochissimo. Ebbene sì, c'è una ragazza che doveva chiamarsi Daphne, ma all'anagrafe è stata chiamata in un altro nome. Quale? Ve lo dirò fra pochissimo, rimanete lì.

0: Manzarek, Canova, ma come potete vedere dai vostri orologi sono le 18 e 15 minuti. Questo significa che il nome di questa ragazza ve lo dirò dopo il break e dopo un classico di Radio Rock Italia. Dunque, fate una cosa, rimanete lì e non andatevene da nessuna parte, non vi scollate assolutamente perché potreste pentirvene. A dopo.
1: Rock Spot. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: State ascoltando Rocky Tirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E soprattutto quando piove, poi esce il sole, poi smette, poi esce il sole. Insomma, quando non si sa che tempo fa, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al teatro degli orrori con compagna Teresa.
15: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 2007, direttamente dall'album dell'Impero delle Tenebre, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Compagna Teresa del Teatro degli Orrori, il secondo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo venerdì 15 maggio 2026. Beh, oggi, come vi ho detto ad inizio puntata, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale, quella proprio sul pensiero intrusivo, quello che quando si è in mezzo alla gente viene fortunatamente sempre rimosso e non si fa quel pensiero, quell'azione che ci è venuta in mente quel momento. E però la notizia che vi sto per sottoporre, la quale insomma vi ho fatto un piccolo spoiler prima del break, secondo me ha molto a che fare con questa giornata mondiale indetta dall'organizzazione non ufficiale. Sì, perché questa ragazza doveva chiamarsi Daphne e invece si chiama in un altro modo. Sì, perché a volte, molto spesso, un semplice errore all'anagrafe, trasforma il nome dei bambini o bambine in delle cose veramente che non si possono ascoltare. Dovrebbero essere arrestati ed arrestate coloro che sono lì e segnano i nomi. Allora, secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, una neonata che avrebbe dovuto chiamarsi Daphne, ebbene sì, signori e signore, è stata registrata dal padre con il nome di Nafta.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Nafta, poverina, probabilmente a causa di un malinteso, di una svista durante la comunicazione dei dati all'ufficio lì dell'anagrafe. Mamma mia, povera bambina Nafta, ma come si fa? Lì hai voglia a pensieri intrusivi, lì, ma sì, lì falli. Senti, sai che cosa ti dico, mia cara Nafta, Daphne, insomma, alla fine chiamati un pochino come ti pare, tanto
2: va bene lo stesso.
0: Sai te, insomma, no, e dei pensieri intrusivi verso i tuoi genitori puoi fare qualsiasi cosa per quanto mi riguarda. Ma prima di finire di raccontarvi questa bella storiella che riguarda la bimba Nafta, al 3791 600 190 è arrivato tutto ciò.
3: Ciao Ila, che cosa stai pensando degli Hoffman Orchestra?
0: Ila, ciao, tu sai che qualsiasi tua richiesta viene esaudita.
4: Sotto

0: scioperato.
1: Hoffman Orchestra, stai pensando qualcosa direttamente per la mia amica, la piccola Ila?
2: Allora, a proposito di modifica dei nomi,
1: sì,
2: papà di Ila, metti le ali e vola via.
1: Ma
2: non
1: no,
2: ti sfruttano così i figli.
1: No, no.
2: Anche tu hai detto, va bene, perché anche tu sei connivente.
1: Guarda, io la difenderò sempre a spada tratta, la mia piccola amica Ilaria. E anche Samuele, sì, perché devo dire che Ilaria ha dei gusti musicali che io alla sua età ma proprio non me li immaginavo minimamente. Ma comunque ritorniamo a questo cambio di nome da Daphne a Nafta, mamma mia, quanto al litro. Comunque vabbè, l'episodio ovviamente ha rapidamente attratto l'attenzione online, tra ironia e prese per il culo, perché è ovvio che sia così, no? Riaccendendo il dibattito su quanto un piccolo errore burocratico, maledetti e maledette, possa avere conseguenze molto concrete nella vita quotidiana. Beh, direi proprio di sì. Ecco, ora la famiglia dovrà avviare le pratiche necessarie per correggere ufficialmente il nome. Facciamolo a questa povera bambina, a questa povera Nafta, Daphne. Chiamiamola Daphne, dai, poverina, e riportarla a quello, insomma, che era stato poi scelto dai genitori. Dai, facciamolo tutti e tutte insieme. Non so se lo possiamo fare, ma proviamo, non lo so. E io spero, insomma, lo faccia la famiglia. Altrimenti, quando crescerà la piccola Nafta, saranno affari vostri i genitori, eh?

0: boschi bruciano, saranno altri. Ebbene sì.
1: Allora, io mi sarei potuta chiamare Fonte, lo
0: come?
1: Ammetto.
0: Fonte?
1: Se mia madre si fosse fatta convincere da mia nonna. Mia madre è sempre stata una grande e non si è fatta convincere e mi chiamo come mi chiamo.
0: Oh.
1: E se mi fossi chiamata Fonte, vabbè, lasciamo stare. Ma da Daphne a Natta,
0: beh sì,
1: forse è anche peggio, sai?
0: È molto beh, molto.
1: Immaginate
0: peggio.
1: Fonte col mio cognome, che l'eletto lo sa,
0: sì,
1: avrei potuto aprire un'industria di acque.
0: Esatto.
1: Fondamentalmente, ecco.
0: Esatto, esatto. Beh, diciamo che con Fonte qualsiasi altro cognome alla fine. Però sì, il tuo si addice, come dici te, leggermente frizzante. Proprio vero così, ma tra poco cambieremo completamente pagina, perché vi parlerò delle femmine di Furetto, perché sono un animale molto particolare, anzi particolarissimo.

0: Judgment del dolore post-operatorio. Bisogna correggerli qui perché altrimenti non li dirò mai bene. Però dai, alla fine me la sono anche cavata. E la loro porno bisogno. Ebbene sì, perché anticipa questa notizia, questa storia che vi sto per raccontare, scientifica. Vi parlerò di scienza. Pensate un pochino, non quella lì fatta
1: a cazzo di cane.
0: O meno, anzi, questa è proprio quella vera, quella vera. Sto per diventare un divulgatore. Sì, perché vi parlerò delle femmine di Furetto, chiamate anche Gilles, che per loro il calore, poverine, non è solo una fase passeggera. Cioè, quando noi abbiamo il calore, sentiamo caldo, poi il corpo si ristabilizza da solo, no? Loro purtroppo no, non ce la fanno. Infatti, a differenza di molti animali, anche noi, ecco, le Gilles, le femmine di Furetto, non riescono spontaneamente ad uscire dal calore, ecco, dal calore interno. Solamente in un modo lo fanno. In quale? Accoppiandosi, facendo all'amore. Bene sì, e soprattutto le femmine di Furetto possono anche morire se non fanno sesso.
2: Ma stai scherzando?
0: No, è proprio così, lo dice la scienza, perché questo calore loro lo producono in continuazione, producono estrogeni per settimane, addirittura anche per mesi, poverine. Ma fra poco vi continuerò a raccontare questa brutta storia, questa piaga per le Gilles, ovvero le femmine del Furetto, che purtroppo se non si accoppiano rischiano di morire.

0: porno, mamma mia Lele, didascalia, portami via. Ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì.
1: E se può morire facendo sesso, fu retto.
0: Allora, intanto bella, molto bella battuta. Non è che muore facendo sesso, muore se non fa sesso, perché il calore non riesce a toglierlo dal suo corpo, poverina. E l'unico modo per farlo, appunto, è riproducendosi. Però alla fine, insomma,
2: va bene lo stesso.
0: Ovviamente.
1: Questa nostra ironia così, diciamo, travolgente deriva dalla scuola che ci ha fatto il tuo omonimo Emanuele Lollobrigida.
0: Che salutiamo, ciao Lollo, qualora fossi all'ascolto di Radio Rock Italia e della Rocky Pirino 500, un caloroso saluto, abbraccio da me, Isabella, insomma, e tutti e tutte. Ecco. Allora, continuo a parlare di queste femmine di Furetto che, poverine, se non fanno sesso, purtroppo decedono. Ecco, perché questo eccesso ormonale degli estrogeni che loro producono senza sosta se non si riproducono può portare appunto a una condizione molto grave chiamata anemia aplastica, che indebolisce il midollo osseo e riduce drasticamente la produzione di globuli rossi. I segnali da non ignorare includono letargia, perdita di appetito, pallore delle gengive e del pelo e un generale peggioramento delle condizioni fisiche. Senza intervento, purtroppo, può essere fatale. Povere poverine. Quindi dai, se avete una femmina di Furetto e non lo sapevate, vedete che sta da qualche giorno che è un po' lì da sola, non sta bene, è proprio per questo motivo qui. Quindi fatela accoppiare, mi raccomando.

0: Rock Sport.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cadere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Groenlandia,
16: Sky Italia,
15: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
16: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
15: solo al cinema dal 21 maggio.
16: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
15: Francesco Totti,
16: Carlo Verdone,
15: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
17: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B.

0: Roma.
1: Questo è Rocky Pirina 500.
0: Se ne prendi due, non diventa mille.
2: Vabbè, ma soprattutto quando adesso io mi giro e c'è il sole dietro di me, fino a qualche istante fa stava piovendo, proprio per questo la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille.
3: Ma no.
2: Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Finnegans con Dimmi la verità.
0: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I Finnegans, Pierpaolo Capovilla, Dimmi la verità. I Finnegans sono una band brianzola attiva dal 2018, nota per un sound che mescola indie, rock, post-punk e noise, autodefinito spesso come Brianza Core. L'album Bala Urs, appena uscito, è il loro quarto lavoro in studio e si avvale di collaborazioni di rilievo, proprio come questa qui di Pierpaolo Capovilla nel brano che apre il disco. E questa Dimmi la verità dei Finnegans e Pierpaolo Capovilla, appunto, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque grandissimi applausi per i Finnegans e Pierpaolo Capovilla, che oggi prima era col Teatro degli Orrori, con il suo teatro degli Orrori nei classici di Radio Rock Italia, adesso nelle novità. E ora con questo David, no? Visto che il film in cui era uno dei protagonisti ha vinto anche il David, allora può permettersi di stare sia nelle novità e sia nei classici di Radio Rock Italia. Glielo consento. Ma voi preparatevi, perché fra pochissimo arriverà il momento del nostro Drunken Masters, ovvero il nostro grande Massimo D'Addezio, col quale viaggeremo comodamente, grazie al suo sapere, alla sua voce, nel mondo del bartending. Quindi preparatevi.

0: sia comando con Drunken Master. Infatti il nostro Drunken Master è proprio con noi in linea, ovvero il nostro grande Massimo D'Addezio. Ciao Massimo.
1: Ciao ragazzi, buon aperitivo a tutti.
0: Come stai?
1: Ragazzi,
0: alla
1: grande ragazzi,
0: bene, sei pronto?
1: Reduce da un mega set in cui veramente abbiamo trasformato Chorus, abbiamo girato uno spot ieri dove Chorus è stata la location, quindi oggi abbiamo appena finito di rimontare tutto quanto il Chorus a dovere, a modino. Eccoci qua, però siamo pronti.
0: Quindi avete girato, avete finito, avete sistemato e tra poco ripartite. Mamma mia,
1: si riparte.
0: Che dire, complimenti. Complimenti a te e tutto il tuo staff, ovviamente, immagino non l'abbia fatto tutto da solo. Questo sembra
1: è tutto lo staff, io non faccio niente.
0: Bravo, l'importante è essere sinceri, la sincerità. Senti, oggi dove ci farai viaggiare, dove ci porterai?
1: Ma senti, il ragionamento è nato da questo cocktail che l'altra sera ho fatto ad una cliente e con questo nome stranissimo, che è Monkey Gland, ovvero sono le parti intime della scimmia.
0: Della scimmia.
1: E un ingrediente di questo cocktail è l'assenzio. Okay. E ho pensato che effettivamente all'assenzio abbiamo relegato zero spazio, ne abbiamo parlato marginalmente.
0: Sì,
1: invece l'assenzio nella storia del bar ha avuto un successo, un ruolo molto importante come protagonista, poi controverso protagonista, perché poi vedremo perché, che è stato ingiustamente accusato, però insomma è stato uno degli ingredienti principali della vita del mondo del bar, ecco.
0: Bene, allora guarda, io ho preparato le valigie, siamo tutti e tutte pronti e pronte, fra poco viaggeremo insieme a te con la tua bellissima voce, la tua bellissima sapienza nel mondo del bartending. Rimanete lì.

0: Johnny dal basso, micidiale numero 2. Fortunatamente, insomma, non è micidiale che non stiamo insieme, stiamo proprio in tua compagnia, Massimo, e siamo pronti e pronti a viaggiare insieme a te con questa nave, questa barca, non lo so, questo aereo dal nome Assensio.
1: Ne ha piedi, quando bevi, vai a piedi.
0: giusto, verissimo, proprio ineccepibile, quindi a piedi con l'Assensio, bene. Allora, in che modo può essere utilizzato l'Assensio e soprattutto...
1: Allora,
0: come è fatto?
1: Che è successo? Tutta la storia, tutte le leggende, la fata verde, esatto, la morte verde, esatto, i poeti maledetti, non mi ricordo i nomi adesso, però dove mi vengono, ho avuto troppo Assensio. E che cosa succede? Succede che nel 1800 c'era questo Assensio che andava tantissimo di moda. L'Assensio che cos'è? È una pianta. Sì, c'è l'Assensio pontico e l'Assensio artemisia e praticamente questa pianta ha questa capacità incredibile di aromatizzare, no? Con questi sentori amari, però erbacei, e venivano infusi in alcol, venivano aggiunti dei semi di finocchio, venivano aggiunti dei pil di limone, c'era l'aneto, veniva quindi creato questa bevanda che, per farvi capire, è un aniciato, nel senso c'era l'anice stellato, mm-hmm, l'olio essenziale di anice stellato. Quindi noi a Roma, in Italia, siamo avvezzi al Mistrà, siamo abituati al Mistrà, alla Sambuca, all'anisetta, però fondamentalmente questa è una bevanda che c'è da tantissimi secoli. Certo. E quindi che cosa succede? Che in Francia, a un certo punto, a causa della fillossera, che era questo parassita che importammo con le navi per sbaglio dagli Stati Uniti, quando questo parassita arrivò in Europa, distrusse completamente tutti i vigneti, tutte le piante dell'uva, mm-hmm, e in Europa si rimase senza vino, un'ecatombe. Quindi si cominciò a consumare bevande alternative. Okay. Una di queste bevande alternative era appunto l'Assensio infuso nell'alcol con l'olio essenziale di anice.
0: Beh,
1: che cosa succede? Che le persone a un certo punto hanno cominciato ad accusare l'Assensio di avere proprietà psicotrope. Mm-hmm. E okay, qua mi fermo.
0: Ok, qua ti fermi, quindi fra pochissimo ritorniamo qui proprio con te con queste con l'Assensio e queste proprietà psicotrope. Allora dai, rimanete lì che fra poco torniamo tutti e tutte insieme.

0: After Hours dicono lasciami leccare l'adrenalina, ma noi in realtà invece tu Massimo ci stai parlando dell'assenzio, queste proprietà psicotrope. Ma era la verità, non sì. Era la verità, come è andata a finire?
1: Allora, in realtà per tanti anni fu bandito, per tutto il XX secolo si vide nell'assenzio il grande male, come oggi noi vediamo il fentanyl o le droghe similari, certo. Veniva visto così l'uso dell'assenzio, no? Come se quello ti buttasse fuori di testa. In realtà, e poi si disse che veniva c'era un effetto dato dal tuglione, che era questo effetto tossico. In realtà quello che era tossico era la cattiva qualità dell'alcol in circolazione e l'abuso. Ecco perché poi i famosi poeti maledetti divennero maledetti con una vita altrettanto maledetta, perché certo. Comunque divennero alcolisti e la motivazione non è tanto l'assenzio, ma era l'alcol di cattiva qualità. Mm-hmm. Quindi ricordate sempre che ancora oggi nel 2026 il vero value for money, ovvero la bilancia qualità-prezzo nell'alcol, è dato proprio dalla qualità dell'alcol, perché l'alcol, essendo un prodotto di monopolio, più è prodotto in maniera migliore, quindi più concentrato è l'alcol, quindi senza le parti tossiche, quelle che stanno nella prima parte della distillazione e l'ultima parte della distillazione, e più l'alcol costa di più perché è uso il termine certo. migliore, che non è proprio corretto dire migliore, però ha degli effetti. L'alcol etilico di buona qualità, di buonissima qualità, ha degli effetti tossici nel nostro corpo, diciamo così, meno dannosi rispetto a quelli che invece ha l'alcol di cattiva qualità, che comunque devo dire che l'alcol comunque è dannoso. Sì. Quindi va sempre, se vogliamo degustarlo, sempre con grande moderazione.
0: Come dici sempre alla fine, insomma, alla sempre, fine di ogni intervento.
1: Bere poco, ma bere bene.
0: Esatto. Quindi immagino che fra poco ci somministrerai qualche ricetta a base d'assenzio, o
1: assolutamente
0: sbaglio?
1: Sì, certo, bene, certo. Bene. Vi dico come si beve l'assenzio.
0: Bene, allora.
1: Dovrebbe essere bevuto.
0: Bene, allora, piccolissimo intermezzo musicale e poi, io non vedo l'ora, carta e penna, me ne scrivo qualcuno. Così almeno divento anch'io. No, non è vero, non diventerò mai un barman. Però almeno dai, ci provo, dai. A fra poco.
1: Lascia vedere.

0: Brave New People. Eh beh, noi siamo molto brave, ma soprattutto carta e penna, perché veramente voglio proprio gustarmi questo assenso, poi fatto in maniera eccezionale, come sicuramente ci dirai te fra pochissimo.
1: Allora, come si beve l'assenso? Innanzitutto bisogna procurarsi un cucchiaino da assenzio. Okay. Sono dei cucchiaini fatti a forma di paletta piatta. Okay. con delle scanalature. Perché? Perché sopra, e questo cucchiaino va messo sul bordo, appoggiato sul bordo di un bicchiere che deve avere la capacità di almeno 250 millilitri. Si mette sul bordo del bicchiere, sopra si adagia una zolletta di zucchero. Uh-huh. E su questa zolletta di zucchero ci versiamo 30 millilitri di assenzio. Uh-huh. L'assenzio generalmente è intorno ai 70 gradi.
0: Okay.
1: Okay. Poi sopra, quindi va versato piano piano, in maniera tale che piano piano fa scendere giù anche le scagliette di zucchero che si ruba dalla zolletta. Uh-huh. Poi versare altrettanto lentamente 150 millilitri di acqua gelata, liscia, non gassata. Okay. Però l'acqua deve essere molto fredda. Uh-huh. Si può usare una piccola brocca, o si può usare una cosa che si chiama la absinthe fountain, ovvero la fontana dell'assenzio. Era, immaginatevi, una colonna con quattro rubinetti sotto. Sì. Dentro alla colonna si metteva del ghiaccio, dell'acqua, e dal rubinetto si versava appunto la quantità di acqua esatta sul bicchiere dove poi veniva appunto versato l'assenzio con la zolletta e veniva servito al cliente al bancone. Le fontane d'assenzio erano tipiche dietro ai banconi dei bar, sia in Francia che in tutta Europa, in Svizzera, nel nord degli Stati Uniti. E questa è praticamente considerata una dimensione 1 a 5.
0: Okay.
1: Una porzione di assenzio e 5 di acqua.
0: Ok, beh, io, vedi, credevo fosse più difficile, invece alla fine, beh, non è sicuramente facilissimo, però, dai. Credevo...
1: Senti, è molto facile, diciamo, voglio dire, farlo. L'importante è trovare l'assenzio buono.
0: Esatto.
1: E l'acqua fresca, voglio dire.
0: Esatto.
1: Ma questa è una delle ragioni perché è molto facile berlo, no?
0: Certo.
1: E ti posso rubarti ancora un secondo?
0: Certo, certo, come no, certo.
1: O mi cacciate via?
0: No,
1: così,
0: mai,
1: un piccolo cagnolino.
0: Mai, proprio mai.
1: Allora quando l'assenzio nel 1915 fu bandito totalmente dalla Francia.
0: Uh-huh.
1: Che rimase l'ultimo dei paesi a bandirlo.
0: Sì.
1: Iniziò la Svizzera, poi gli Stati Uniti, poi il nord Europa. La Francia rimase l'ultimo perché era talmente forte l'uso di bere l'aniciato come aperitivo.
0: Uh-huh.
1: Che subito dopo fu trovato un prodotto che ancora oggi è l'aperitivo più tipico in Francia, che è il pastis.
0: Ah, è vero, sì.
1: Poi
0: certo.
1: Dal pastis vennero fuori il Pernod, il 51, eccetera, eccetera. Però il pastis fu il primo vero sostituto commerciale a bassa gradazione.
0: Ah.
1: Perché uscì a 40 gradi, non più a 70, che andò a sostituire quello che era l'uso del bere l'assenzio come aperitivo. Ecco.
0: Beh.
1: E poi una tradizione ce la portate avanti.
0: Esatto, beh Massimo, che ma veramente io non lo so, non so veramente che cosa aggiungere se non grazie per spiegarci la storia praticamente di ogni cocktail e di ogni bevanda, ogni venerdì che si rispetti. Beh, allora
1: Senti Cocco,
0: dimmi,
1: ma quando dovresti ringraziamenti perché mi stai a caccia via? È finito tempo?
0: Purtroppo.
1: Ah, perfetto, e allora la prossima settimana dobbiamo parlare ancora di assenzio.
0: Vai, va bene, ciao. Molto volentieri. Beh Massimo, buon lavoro, buona preparazione, anche
1: grazie,
0: se ormai
1: grazie,
0: ho capito
1: grazie,
0: che
1: grazie.
0: È tutto pronto. E ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Molto bene, oh, vi voglio bene, bevete poco, bevete bene.
0: Grazie Massimo, anche noi, ciao.
1: Ciao.

0: Battles, sì, il Beast of numero 2. Io intanto ne approfitto per ringraziare veramente, per me è un onore ogni venerdì, il nostro Massimo D'Addezio, che ci racconta sempre delle storie bellissime alle quali io sto proprio con la bocca spalancata, pendo sempre dalle sue labbra, immagino anche voi che siete all'ascolto. Ma prima del break voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché Groenlandia e Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair, cuore giallo-rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio 2026, giovedì prossimo, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, la città e tutta la tifoseria giallorossa, oltre le 13 stagioni con la Roma, in viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudia Mendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Io ho visto l'anteprima e ringrazio ancora insomma il direttore Emilio Pappagallo per l'invito. L'ho visto qualche giorno fa e posso assicurarvi che vale davvero la pena andare a vedere dal 21 maggio Aldair, cuore giallo-rosso. Quindi mi raccomando, è nexostudios.it.
1: Rockstar. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair, cuore giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Aldair, cuore giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Eh beh sì, soprattutto dopo la imprescindibile rubrica con il grande Massimo D'Addezio, la Rocky Tirina 500 di venerdì, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al comandante Vasco Rossi con Ti Immagini.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Giugno 1985, direttamente dall'album Cosa succede in città, arriva uno dei classici di Radio Rock Italia, Ti immagini, del comandante Vasco Rossi. E giuro, non è l'inizio di Marte Contro, no, anzi ne approfitto per salutare il mio amicone Dario Cecchettani, che non è altro, ciao Dario, qualora fossi all'ascolto. Se non sei all'ascolto, alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esatto, ciao lo stesso. Ma visto che ormai insomma la Rockipirina 500 sta per arrivare quasi al termine, mancano insomma poco più di mezz'ora, però prima vi ho parlato, avete sentito anche nelle pubblicità, lo state sentendo in tutti i nostri spot di Aldair, Cuore Giallo Rosso, appunto come vi ho detto poco fa, nominandovi il film, raccontandovi come poterlo andare a vedere e quando andarlo a vedere, ovvero dal 21 maggio prossimo, quindi giovedì prossimo. Ecco, io ho avuto, insomma, ho avuto il piacere di andare a vedere la prima e devo dirvi, ve lo raccomando, anche perché è un bel film e soprattutto racconta la storia, al di là del Cuore Giallo Rosso, al di là dell'AS Roma, insomma, se si è tifosi o tifosi, sì o no, insomma, alla fine quello poco c'entra, perché comunque racconta proprio la storia del grande personaggio che è stato e che è ancora Aldair Nascimento dos Santos. E quindi questo è il mio applauso personale a lui. L'applauso lo proseguo anche per Piotta, che ha fatto la colonna sonora di questo meraviglioso film dal nome Aldair. Piotta, solamente per voi, eccola qua, solo per voi, vai.

0: tutto quanto passerà.
1: Piotta con la sua Aldair, la domenica che viene non te devi preoccupare. Gesto apotropaico per me. Allora, adesso però, visto che sono le 19:27 minuti, mamma mia. Vabbè, lasciamo perdere, che casualità, che casualità. È arrivato il momento di entrare nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente del trash e del gossip italiano. Oggi il grande protagonista si sarà, ve lo dico, Francesco Chiofalo. Sigla!

0: Ebbene sì, che ha fatto? Che ha combinato di nuovo Francesco Chiofalo? Che ha fatto? Allora, lo ha detto e lo ha fatto. Ex volto di Temptation Island e altro e altro e altro. Purtroppo è oggi influencer da oltre 1 milione di followers.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, ha aggiunto un altro intervento alla sua infinita lista. Dopo naso, zigomi, contorno occhi, mento, liposuzione, labbra, trapianto della barba, orecchie, cambio del colore degli occhi, che ha fatto Chiofalo? Si è sottoposto a un'altra operazione.
2: È un reato?
0: Dovrebbe, no. dovrebbero arrestarlo. Vabbè, ma sono affari suoi. Il corpo è suo e lo gestisce l'uo. Qua che ha fatto? Ha fatto il tatuaggio istantaneo. Allora, record per lui. Poi vi spiego che cos'è. Perché è il primo in Italia. Oh, bravo Chiofalino, che non sei altro. Lo ha sperimentato. Allora, senza ripensamenti, dice: non voglio cambiare idea, mi sono già proiettato l'estate con il nuovo tatuaggio, ha detto convinto a Stefano Corti, l'inviato delle Iene, che l'ha accompagnato in sala operatoria per assistere e riprendere tutto con le telecamere di Italia 1. L'operazione del tutto, insomma, innovativa, realizzata dal professionista Christopher Dunn, che è scritto in maniera un pochino particolare, se si dice così bene, altrimenti
2: va bene lo stesso.
0: Ecco, che cos'è? Ma che è sto tatuaggio istantaneo che si è fatto Chiofalo e lo mette nella sua lunghissima lista di operazioni a cui si è sottoposto? Fra poco ve lo spiegherò e ve lo racconterò per filo e per segno.
3: Prendimi così con tutti i miei colori

0: Prendimi Così. Beh, come bisogna fare proprio con Francesco Chiofalo. Chiofalo perché dopo naso, zigomi, contorno occhi, mentoli, posizione, labbra, trapianto della barba, orecchie, cambio del colore degli occhi. Tra l'altro, piccolo inciso, vorrebbe anche allungarsi le gambe, ma questo chissà se lo farà perché quello è veramente molto rischioso. E si è fatto questo tatuaggio istantaneo. Che roba è? Che cos'è? Allora, si tratta di una tecnica che permette di realizzare un mandala in un'unica sessione chirurgica. Cioè una cosa grande, grande, grande in un'unica sessione chirurgica. Velocissima, tra l'altro, ecco, niente tatuaggi estenuanti, niente sedute lunghe, tutto in un giorno, mentre il paziente o la paziente viene sedato, sedata, e i professionisti o le professioniste, insomma, sono al lavoro. Un'operazione che, va detto, ovviamente è un'operazione, quindi ha i suoi rischi, come tutte, e non è certo una passeggiata. Infatti richiede l'anestesia totale, può durare ore, e c'è anche chi, come un influencer brasiliano, non si è mai risvegliato, insomma, ha perso anche la vita a 45 anni per colpa di un arresto cardiaco proprio per farsi questo tatuaggio istantaneo. A lui è andata bene, è andata benissimo, fortunatamente, ecco, è il record italiano, è il primo che se l'è fatto in Italia. Ovviamente, essendo così rischioso e dovendo operare dei professionisti, dovendolo fare dei professionisti, costa tantissimo. Sì, è un tatuaggio grande, fatto in una volta sola, ma costa tantissimo, e lui, Chiofalo, ha detto:
1: va bene lo stesso!
0: E lo ha fatto, sì. E quindi alla lunga lista ha fatto anche questo tatuaggio istantaneo. Sui social, se volete, potete andare a vedere il risultato finale. Beh, è bello, sì, però, ma chi se ne frega, no? Ecco, però quello che ci interessa, sicuramente, lo spero vivamente, è la poesia, che arriverà fra pochissimo. Un altro modo per raccontarvi questa notizia di gossip, di cui veramente non ce ne frega assolutamente niente. Infatti ve la racconto sotto forma di poesia, per elevare un pochino il tiro, per elevare il livello culturale di questo programma della Rocchibrina 500. Quindi preparate.

0: un cicassato cazzo.
1: E Pino Daniele canta Iso Pazzo, proprio dedicata dal più profondo del cuore, per quanto mi riguarda, a Francesco Chiofalo, che si è fatto questa ennesima operazione, ovvero il tatuaggio istantaneo. E detto così sembra una stupidaggine, ma invece, come vi ho raccontato prima, è una cosa molto molto molto rischiosa. A lui è andata bene e si può vedere, insomma, sul web, sui suoi social, Francesco Chiofalo, come è andata a finire. Ma adesso ovviamente è arrivato il momento della poesia, no? Di un altro modo, un pochino più elevato, per raccontarvi questa notizia di cui veramente non ce ne frega assolutamente niente. E il titolo che ho voluto regalare a questo componimento ovviamente riguarda il protagonista, ovvero Lenticchio, anche chiamato il vero nome è Francesco Chiofalo, e mi sono basato sulle sue parole, che sono queste.
2: Ci sono tante persone che si riporterebbe in vita, certo. Qualcuno se li porteresti.
1: Sì, ciao Core, riporteresti. Comunque, vabbè, il titolo della poesia è Se potrebbi, lo rifarebbi, e fa proprio così. A strappare il biglietto per il fine settimana, una vicenda alquanto strana, accompagnata da uno sticazzi sotterraneo, Francesco Chiofalo si è fatto un tatuaggio istantaneo. L'ultima moda tra le celebrità che con tanti soldi in poco tempo si fanno tatuà. Lui l'ha fatto con tanto animo, anche perché in

0: Robocop. Beh sì, dai, ormai veramente, ormai lo possiamo considerare un Robocop, penso di sì. Cioè si è fatto il colore degli occhi, poi naso, zigomi, contorno del mento, liposuzione, labbra, trapianto della barba, orecchie, cambio del colore degli occhi, già l'ho detto, questo tatuaggio istantaneo. Si vuole anche allungare le gambe, diamine, se non possiamo chiamarlo Robocop, io non lo so, non lo so. È vero che può fare ovviamente tutto quello che vuole, il corpo è suo, però dai, lo possiamo, più che lenticchio, possiamo secondo me d'ora in poi chiamare Francesco Chiofalo come Robocop, che poi alla fine manca male, dai.
1: Voglio fare un gioco oggi, bella Lulu, voglio che mi guardi con gli occhi.

Trip Vinyl, questa idea di Federico Clemente di Alta Fedeltà, che si è inventato questa competizione in cui si sfidano dei dischi, degli album che quest'anno, nel 2026, fanno un bell'anno cicciotto. E in questa settimana si stanno sfidando Rino Gaetano con Mio Fratello e Figlio Unico, e album del 1976, e Aurora dei Cani del 2016. Potete votare al 3791 600 190, o sulla mia storia Instagram, io sono l'eletto, basta cliccare. Prima vi ho fatto ascoltare un brano tratto da Aurora dei Cani, e adesso, per par condicio, prima del break, un pezzettino di Mio Fratello è Figlio Unico del grande Rino Gaetano. Dai, votate, vediamo un po' chi vincerà.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Soprattutto quando mancano poco più di 11 minuti, pochissimo più di 11 minuti, la Rocky Pirina.

0: 500, se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Frankie, High Energy, MC e Jovanotti con pedala e batteria.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Frankie High Energy, MC e Jovanotti, Pedala e Voce. È una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Sesto lavoro in studio di Frankie High Energy, MC, che si intitola Voce e Batteria. Progetto molto molto interessante, con tante collaborazioni. E questa qua, appunto, in Pedala e Voce, Pedala e Batteria, scusate, insieme a Jovanotti. Ed entrambi in questa traccia hanno aggiunto una loro strofa inedita ai brani originali. E Pedala e Batteria di Frankie High Energy, MC e Jovanotti è una delle novità, appunto, in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque, grandissimi applausi a scena aperta, fino a farsi male, fino a farsi male sulle mani, anche sul dorso, fino al dorso, fino a proprio malissimo, malissimo, per quanto si devono applaudire. Ma visto che siamo addirittura di arrivo, e visto che io so che adesso all'ascolto della Rochipirina 500 c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, quindi dall'inizio del programma, voglio ricordarvi, voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi durante la Rochipirina 500. E oggi, venerdì 15 maggio 2026, durante il programma è successo tutto ciò.
1: Nella puntata di oggi della Rochipirina 500, questo venerdì 15 maggio 2026, ci siamo allenati dall'inato con informa con la Rochipirina 500. Io ho parlato di una bambina che si chiama Nafta, delle femmine di Curento. C'è stato il nostro grande Massimo D'Adeggio, il championship vinyl post, andrò così.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante il programma, durante la Rochipirina 500. Lo so che il recapone finale non si capisce perché è velocissimo. Il tempo che ho a disposizione, ahimè, è proprio questo. E quindi, se volete ascoltare tutto in velocità normale, dovete essere qui dall'inizio, ovvero dalle 17, dal lunedì al venerdì, su Radio Rock Italia. È l'unico modo, non ce ne sono altri.

0: Fibra con la sua bellissima La Pula Bussò a dare il là per salutarvi e ringraziarvi per essere state e stati all'ascolto della Rocchipirina 500 anche in questo venerdì 15 maggio 2026. L'appuntamento è a lunedì, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, ma io vi esorto calorosamente, sì, saluto a rimanere su Radio Rock Italia, perché ora ci sarà proprio Irene a tenervi compagnia con i suoi megahertz dalle 20 alle 22 qui su Radio Rock Italia. Buon fine settimana, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Rocchipirina 500. Se ne prendi 500, due non diventa 1000.

0: Megahertz.
1: Frequenze musicali
0: e vibrazioni d'anime.
2: 20.01 di questo venerdì 15 maggio. Abbiamo qui per voi un bel brunetto caldo caldo che sarà il mantra di oggi.

RSI mi porta una sega, ma fatta bene. Eccoci qui, che ne dite di questo inizio super scoppiettante? Direi che questo è il mantra di questa sera. Buonasera a tutti, 20.04 di questo venerdì 15 maggio, 3791 600 190. Ma prima vi ricordo che saremo insieme per queste due orette, queste megahertz. Io sono Irene Worms e come sempre ci tengo a farvi una bella compagnia per il venerdì sera, qualora voi vi stiate preparando per uscire a fare i bagordi oppure siete già sotto le pezze e niente, minestrine, pastina al burro e poi il comfort food dell'anno, davvero una delle cose più buone del mondo, burro e parmigiano.

Senti che groove, mamma mia, il funky morbido di Daniele Silvestri, personaggi che sono sempre al limite con la realtà, l'ironia politica, sociale, la narrativa urbana, tutto questo e tanto altro. Il nostro grandissimo cantautore che nel 95 metteva una bella firma su quest'album latitante, che ha segnato davvero tanto la carriera di Daniele Silvestri. Perché? Perché ha definito anche il suo stile. Se volete ascoltare altro di questo genere, non avete che da chiederlo al 3791 600 190. Elephant Brain in arrivo, anche questa insicurezza. Oggi parliamo un po' di insicurezze, ma da un altro punto di vista, dal fallimento. Che parola terribile. Cerchiamo un po' di fare chiarezza su come il fallimento possa portarci alla rinascita.

Oggi ci sarà un fil rouge di cui probabilmente non vi renderete conto, sono tutti messaggini subliminali, perché il tema portante di Megahertz di questa sera è qualcosa che forse ci appartiene un po' a tutti, o quantomeno me lo voglio augurare, che tutti noi almeno una volta abbiamo sperimentato la sensazione del fallimento. Quindi vi sentite dei falliti, ragazzuoli miei, non preoccupatevi, è assolutamente normale e siete anche nel posto giusto. Ma andiamo velocissimi in attesa del primissimo break, che già insomma ci mette una certa distanza tra me e voi, ma non importa. Fabri Fibra, in sottofondo, stavo pensando a te, poi ricominciamo con la grande musica di Radio Rock Italia.

Dovrei dimagrire, il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
5: E 20 e 18, venerdì 15 maggio, andiamo agli anni 2000 e lo facciamo con i 99 posse, wow.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: io è il concerto Bale per i Domo.
1: L'Anguilla 99 Posse, il nostro primo classico per Mega Hertz qui in alta rotazione su Radio Rock Italia. Quindi, come dicevo, siamo andati a fondo negli anni 2000 quando uscì questo splendido album dei 99 dei 99 Posse, La vita che vendrà, che mescola tanti generi importanti e ha fatto sì che diventasse anche un album storico, elettronica, dub e tanto altro. Insomma, tutti gli amanti della formazione e anche del genere dovrebbero avere questo pezzo, questa pietra miliare, ecco, l'Anguilla. Anguilla, simbolo di che cosa? Non è solo un simbolo politico, come loro spesso ci tengono a rimarcare, giustamente, ma è una creatura adattiva che scivola, evita la cattura, sopravvive nei fondi sporchi, resta invisibile. E quanto è importante la sopravvivenza dell'anguilla? Queste sono grandi domande e grandi metafore che spesso gli artisti poi ci pongono. Leggevo anche dell'Eurovision 2026 a Vienna, che Sal Da Vinci ha conquistato praticamente il popolo austriaco, e il suo piccolo live a sorpresa sul palco dell'Eurovision Village è stato improntato per scaldare le centinaia di persone presenti, e con Rossetto e Caffè, attenzione, e Per sempre sì, il concorrente italiano ha animato un pomeriggio di pioggia, con il pubblico internazionale unito nel recitare con gli accenti più disparati il ritornello del brano in gara all'Eurovision. Sarei molto molto curiosa di vedere gli austriaci cantare Sal Da Vinci. Forse è uno spettacolo che vi risparmierei, ma magari se trovo qualcosa lì nell'internet magari riusciamo a passarlo. Tanto un po' di trash non fa mai male. Arriva la Municipal al diavolo.

Eccoci qua. Allora, mi scrive Godai al 3791-600-190 che questa sera si conferma il vincitore. Ora scoprirai di cosa. Un fantastico cadeau per te. Guarda, veramente un regalo che ti svolta le serate, te lo posso assicurare. Manina più veloce del West, Godai. Grazie, grazie, grazie. È stato velocissimo. E per te una simpatica spillatrice, quella con le puntine, quella che se quando finiscono le puntine tu non hai già comprato le puntine te la dai in faccia praticamente. È un regalo veramente che puoi utilizzare come vuoi, davvero. Grazie Godai. Sì, comunque Godai mi chiedeva, preoccupatissimo giustamente visto l'andazzo della scorsa settimana, come se fosse tutto a posto con WhatsApp. Sì, tutto ripristinato già da lunedì. E quindi, come magari avrete potuto sentire, quindi tutto ok. Però devo dire che è stata molto molto divertente la scorsa puntata e potrei anche replicare qualcosina, eh? Quindi vedi, nella difficoltà bisogna sempre sempre risorgere, questo è il mantra di oggi. E volevo fare un saluto anche al nostro buon Lele, che saluto molto in ritardo questa sera, che vi ha tenuti incollati con le belle tre ore di Rocky Pirina 500 e che questa sera giustamente si starà godendo il suo meritatissimo weekend. Grande Lele, grazie. Subsonica, Depre.

Sonica Depre e ci sta tutta. E ho questa immagine fotonica degli austriaci che cantano in ogni modo, in ogni dove, per sempre sì, di Sal da Vinci. Immagine fotonica davvero, è meglio non pensarci. Ma Olivia Newton-John sarà la protagonista di un documentario ancora senza titolo che sarà visibile su Netflix. Questa è una grande notizia. Nell'attesa questa settimana è uscita una biografia sull'artista australiana che poi è scomparsa pochi anni fa, nel 2022, all'età di 73 anni a causa di un tumore. Volume scritto da Matthew Hill, intitolato A Little More Love, The Life and Legacy of Olivia Newton-John, viene descritto come una biografia approfondita che esamina da vicino la poliedrica carriera, la vita privata, l'impegno sociale e anche l'eredità, purtroppo è brutto parlarne, della superstar anche in termini di soldi. La biografia si basa quindi su un'approfondita ricerca d'archivio e su interviste originali con molti dei suoi amici e collaboratori. Sarà molto molto divertente poterlo vedere questo. Arrivano loro, una bella formazione, ne abbiamo parlato spessissimo, inutile ripeterlo, ma per chi si fosse avventurato solo in questo momento qui, Megahertz, loro vengono dalla provincia di Caserta e sono bravissimi, sono i Gomma.

Ma quanto è bello il fallimento! Il fallimento raramente sembra bello, è proprio questo il problema. Mentre lo si sta vivendo, di solito è frustrante, umiliante, costoso in tanti termini o anche stancante, però può diventare bello in retrospettiva. Ebbene sì, quando si capisce cosa si sta cambiando, ci sono almeno tre modi in cui il fallimento può avere valore. Ci costringe ad esempio a vedere la realtà, le illusioni resistono ai complimenti ma non sempre resistono agli errori, infatti questa è una grande metafora della vita da scriversi sul letto. Cosa fa il fallimento? Ridimensiona la paura. Dopo un fallimento vero molte persone infatti scoprono di essere ancora vive, ancora capaci di ricominciare, e seleziona ciò che conta davvero. Quindi alcune ambizioni sopravvivono al primo urto e altre no, è un filtro molto molto potente. Ma non bisogna nemmeno però romanticizzarlo, questo è il mio pensiero. Ogni fallimento insegna qualcosa di profondo, a volte è solo dolore, tempismo sbagliato, sfortuna. La parte utile arriva quando si riesce a trasformare in informazione invece che in identità, cioè identificarsi come un fallito non va bene, brutto, cattivo, e invece identificarsi come una riscossione, un individuo che si riscuote dal fallimento, forse ve lo dico domani bene in italiano, è molto più significativo. Di questo e tanto altro parleremo questa sera. Eh sì, arriva anche lui, sentite il groove.

0: Beh, è stata una bellissima esperienza, un bell'album, questo che uscì nel 1986, Rispetto, da cui è poi è stato estratto questo singolo omonimo, un album che poi contenne tanti, tanti progressi dell'artista tra uomo e donna, torna a casa come solo all'improvviso, solo seduto su una panchina, una ragione per vivere, canzone triste. È stato un bel esperimento musicale. Quando Zucchero aveva davvero tante cose da dire e attingeva dal blues, dal jazz, dal rock, dal soul, da tanti generi influenzati tra di loro, veramente una bella scoperta. Vi ricordo che potete ascoltarci in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming sul sito radiorockitalia.it e sugli FM 96.6 a Roma, nel nono municipio, su tutto il litorale laziale. Un po' di pubblicità e poi ci ritroviamo con la musica di Radio Rock Italia.
1: Rock Spot. Visioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cratere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: State ascoltando
8: Megahertz.
7: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
0: E qui a Radio Rock Italia arrivano anche Plugs of Apocalypse.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Plugs of Apocalypse Fractures, Plugs of Apocalypse, band alternative metal romana formatasi nel 2008, che nel tempo ha attraversato anche un'importante evoluzione stilistica, inserendo elementi melodici ed elettronici, direi anche apocalittici, sulla loro base prettamente deathcore. Hanno recentemente pubblicato il loro nuovo album Am I Just Fading, quindi a marzo 2026, un prodotto nuovo di zecca, ragazzuoli miei.

lucida, 20:53, la prima oretta di Megahertz sta quasi per volare via e colgo anche l'occasione magnifica ed esemplare per salutare Matteo che mi scrive al 3791 600 190. Matteo, buonasera, che bella serata. Tra l'altro Matteo tempo fa mi faceva notare come all'improvviso il tramonto fosse, come dire, da un giorno ad un altro fosse slittato ad un'ora sempre più tarda, ed effettivamente questa è una bella considerazione che tutti noi verso marzo, alla fine di marzo, facciamo, perché con l'ora legale tutto ci sembra molto più luminoso effettivamente, e dici grazie perché è fatta apposta l'ora legale. Ebbene sì, però c'è proprio questo momento particolare dell'anno in cui da un momento all'altro veramente sembra che il giorno prima il sole tramonti alle 4 di pomeriggio come in Norvegia, Danimarca, invece poi il giorno dopo tramonti alle 8 di sera come, che ne so, boh, non so dove, il sole di mezzanotte, dai, arriva Neffa, mondo nuovo, poi si continua stasera, proprio non facciamo sconti a nessuno.

questo è Neffa con la sua Mondo Nuovo e il fallimento, ciò di cui si parla questa sera, raccontato bene, non è la fine della corsa e questo è il punto, è la pausa in cui il sistema operativo del Lego si sblocca e compare quindi la rotellina che gira improvvisamente, capiamo, una cosa poco glamour probabilmente, ma molto utile. Non stavamo andando male, stavamo semplicemente provando, quindi provare a cambiare anche i termini può aiutare. Provare in fondo è già anche una forma di intelligenza, quindi la prossima volta che fallirete ditevele queste cose perché sono importanti. Io ho trovato veramente una svolta in tutto ciò, grande maestra del fallimento, questo è poco ma è sicuro. Il punto è che la nostra cultura ha trasformato anche il fallimento in una specie di, possiamo dire anche scandalo morale, se si sbaglia, sembra quasi che si abbia infranto un patto cosmico, invece diciamocela tutta, il fallimento spesso è solo anche un'informazione, cioè ci dice dove non siamo e con chi non siamo, quindi ci dice dove non siamo e con chi non siamo. Camus nel mito di Sisifo lo ha capito molto bene, quindi la vita assurda, ripetitiva, ostinata, ma proprio in quella ripetizione si può trovare una forma di libertà. Sisifo infatti non vince ma continua, e questo per la modernità è anche un atto rivoluzionario. Ma pensate un po' che anche andando a parlare di letteratura teatrale, Samuel Beckett mette l'intera faccenda in una frase diventata quasi un manuale di sopravvivenza emotiva, quindi try again, fail better. Quindi tradotto nel nostro tempo è ricadi, ricomincia, ma almeno fallo con più stile. Eh sì, questo è un mantra che dovrebbe, un altro mantra, una serie di mantra che dovremmo metterci scritti sul nostro letto. Quanto è bello fallire però a volte, dai su, la perfezione è veramente così noiosa.

la descrizione, che pura poesia, della Roma, anche che si ama e che si odia, veramente descritta in maniera esemplare da Grande Motta. E si continua a cavalcare un po' l'onda del ponte tra il 1999 e il 2000 con i Marlene Kunz, però in questo momento, con questo bel pezzone che era veramente tanto che non ascoltavo, e quindi me lo sono trovato davanti e ho detto perché no.

1999, ucciso Paranoia, Marlene Kunz, Infinità, branetto che non sentivo da un bel pezzo effettivamente. Beh, si confà anche con il crepuscolo, perché sì, ho fatto un po' capocella fuori dalla finestra e c'è una bella atmosfera, anche se dovrebbe avvenire un temporale, un allerta vento. Ogni tanto il computer mi lancia dei messaggi anche un po' come dire paurosi, come se dovesse avvenire la terza, veramente la terza guerra mondiale nei cieli, però invece non sta succedendo assolutamente nulla. Era prevista pioggia e la pioggia non si è vista, se non questo pomeriggio, almeno qui a Roma. Il fallimento, si parla di questo, quindi si parla di cadute ed inciampi, e chi di noi, oh signori miei, non ne ha avuti? Ma siamo qui un po' anche a fare l'elogio del fallimento, perché essere dei falliti può essere qualcosa anche di estremamente divertente e anche cinematografico. Ad esempio penso a Rocky, il vero trionfo infatti non è battere l'avversario ma restare in piedi abbastanza a lungo da diventare anche una persona diversa. Anche in Birdman, ricordate, il crollo dell'ego è quasi necessario per capire chi c'è sotto, insomma, il costume. Possiamo citare anche grandi nomi da Kafka, ad esempio, che trasforma l'inadeguatezza in destino. Ecco, per esempio, Kafka penso che sia un autore che ha ben descritto davvero la sensazione di mestizia e putrefazione umana, però di cui a volte magari è brutto parlarne, presi spesso dai social, anche da questo mondo dei social in cui tutti sembrano dei grandissimi geni e dei grandissimi fenomeni. Sono tutti dei fenomeni, e invece poi vai a vedere la sostanza, ma insomma, di fenomeno c'è proprio poco. Dostoevskij che fa della rovina la porta d'ingresso alla verità, Nabokov che racconta spesso individui che devono perdere una forma di controllo per guadagnare una forma più autentica di coscienza. Ma la parte più divertente ed ironica in fondo è questa, che molte persone che oggi chiamiamo di successo hanno passato più tempo a sbagliare che a vincere, quindi dietro ogni successo ci sono un sacco di inciampi e di cadute. Non pensiate che voi sarete da meno, quindi non va battete, ecco. Solo che fallimento, a differenza del trionfo, fa da brochure, ecco, quindi non si fotografa bene, non ha un filtro, però fa anche crescere e anche molto. Che ne pensate?

0: Rock Spot.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
5: 21 e 16 di questo venerdì 15 maggio, questo è Megahertz. Io sono Irene Worms, andiamo indietro nel tempo insieme, lo facciamo con i Meganoidi.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Venga noi di Mia, classicone di Radio Rock Italia. Godai giustamente apprezza e mi scrive: ho sempre apprezzato questo gruppo, che questo gruppo avesse scelto come nome Meganoidi dal vecchio fan di Dai Time 3. Eh sì, e chi lo dici? A chi lo dici, mio caro Godai? Siamo in due, anzi, forse molto più di due. Dai Time 3 è stato veramente qualcosa di eccezionale. Beh, è stato sicuramente uno dei primi anime che hanno contribuito a, come dire, a farci scoprire il mondo dei robottoni. Non è stato proprio il primissimo, se non sbaglio, ma uno dei primi, che tra l'altro è una sigla pazzesca. Affronteremo poi più là, chissà quando, questo fantastico mondo degli anime, perché ce lo dobbiamo. Si parla di fallimento e anche di, insomma, andare un po' contro a tutta questa grande massa di fenomeni di cui siamo evidentemente circondati, che in un certo senso però le cui vite un po' forse ci danneggiano, questa è la mia domanda. Ebbene sì, esistono molti studi che mostrano che l'esposizione continua a successi sui social, quindi le vite perfette, corpi perfetti, le carriere perfette, soprattutto le carriere per chi riesce a poterle fare, relazioni perfette, chi più ne ha più ne metta, possa avere degli effetti negativi sul benessere psicologico di una parte del pubblico. Secondo me è veramente una grossa parte. Non so voi come vi possiate sentire di fronte a tutta questa estrema perfezione e bellezza, facendo un po' lo scroll. Io amo più il trash, devo dire la verità, insomma, la vita è anche un po' più amara, quella che alla fine, cioè, è bello vedere poi alla fine qualcosa di non deprimente, però insomma anche tutta questa trabordanza di meraviglie dopo un po' stufa. Meccanismo più studiato, dunque, il confronto sociale, questa è la parola chiave di questa sera, quindi guardiamo gli altri sostanzialmente per capire dove siamo noi. Quindi il problema è che sui social il confronto è quasi sempre verso l'alto, a parte il trash. Non si sta parlando di trash questo, eh? Vediamo persone che sembrano più felici, quindi più ricche, più amate, più interessanti, più belle, più fighe. E uno dei filoni più citati collega questo fenomeno quindi a i cosiddetti sintomi da stress: l'aumento di ansia e di tristezza, la diminuzione dell'autostima, già se ne hai poca con i social t'ammazzi, e il senso di inadeguatezza, l'invidia, ecco, parola da tirare fuori. Sarebbe interessante poi fare una bella puntatona su questo sentimento, l'invidia, e la percezione anche distorta della propria vita. Cioè, se già ti senti, insomma, uno sfigato, di certo i social a volte non ti aiutano, a volte è trash a parte. Questa è una bella canzone, scelta non a caso, perché parla davvero di una outsider e di una donna sola che però va contro tutto e tutti.

all'epoca, nel 1979, questo brano fece scalpore, uno dei brani più importanti della carriera di Loredana Bertè sicuramente. Si dice che poi fu uno dei primissimi brani che portò la sonorità reggae e pop italiano mainstream, in un periodo in cui questo linguaggio musicale era ancora poco diffuso effettivamente in Italia. Quindi in superficie il testo racconta una notte molto particolare, quasi sospesa nel tempo, in cui c'è questa protagonista che non è il sole, però è la luna, e non a caso, e poi che ha varie vicissitudini, ma soprattutto è rifiutata dal mondo intero. Ed è qui che si affaccia anche il sintomo del fallimento e anche la realtà nuda e cruda, che non sempre le cose vanno come vogliamo, ecco. Quindi una review scientifica del 2022 conclude che il confronto sociale sui social sono comuni, e l'invidia anche, sono comuni e spesso associati a un minore benessere psicologico, però gli effetti effettivamente non sono uguali per tutti. Uno studio anche longitudinale pubblicato The Journal of Happiness Studies ha trovato che l'uso quotidiano dei social possa aumentare stati emotivi negativi, soprattutto anche negli adolescenti. Soprattutto quando noi utenti ci confrontiamo continuamente con gli altri, con questa grandissima massa dei fenomeni che evidentemente riescono a fare tutto nella vita, fanno tutto bene, vanno veloci, ecco, hanno sempre la risposta giusta al momento giusto, si trovano sempre al momento giusto, nel posto giusto, e a un certo punto ti viene anche da dire: ma insomma, cosa succede? Dove ho sbagliato? Un altro studio parla esplicitamente di looking up on and feeling down, quindi vedere versioni idealizzate della vita altrui favorisce dei confronti sociali che abbassano l'autostima e il benessere. Ora io mi permetto anche di fare una riflessione: è vero pure che capisco anche che vedere opulenza e benessere è meglio che vedere sempre decadenza e miseria. Cioè, ne capisco anche il motivo, però purtroppo anche qui c'è una falla, perché poi ci si scontra con la vita e si capisce che insomma in realtà forse la vita è un pochino più complessa. Che ne pensate? Tre allegri ragazzi morti. Vedo che Matteo mi ha mandato un messaggino, ti leggo subito.

0: andata via.
1: Rallegri ragazzi morti, la faccia della luna qui su Radio Rock Italia, ancora una mezz'oretta da passare insieme. Si parla di fallimento e qui si arriva un po' anche al succo del discorso, una cosa che mi interessa particolarmente, quanto la gente nasconda i propri insuccessi, quindi questa strategia di sopravvivenza che a me a volte fa veramente tanto tanto ridere. C'è chi li porta all'eccesso i propri insuccessi, ma c'è questa cosa, a mio parere, a volte anche molto ridicola, di nascondere i propri insuccessi e proprio far ridere. Allora, Matteo mi scrive, pezzone riguardo quello della Bertè, sì, concordo assolutamente, e invece sono vampiri d'invidia, bravo, è proprio così. Allora, mi scrive anche, sì, prima almeno il senso è cercare ammirazione, mo no, rende più l'invidia. Sì, certo, la rende molto più, però l'invidia è anche un sentimento, se così possiamo, perché non è una pulsione, è un sentimento, se così possiamo definirlo, che vorrei anche un po' sdoganare in un certo senso. Cioè, a un certo punto può succede nella vita di chiunque di provare invidia. La vogliamo tirare fuori questa invidia? Poi il discorso, penso, non voglio fare qui la lectio magistralis di psicologia e soprattutto di moralismo, sarebbe sempre meglio non far del male agli altri, però l'invidia l'abbiamo provata tutti nella vita almeno una volta. E dunque, quanto la gente nasconde i propri insuccessi? E pare che la gente lo faccia molto più di quanto sembri, e non solo per vanità, ma spesso, appunto, come si diceva, per sopravvivenza sociale. Io credo più nel problema della facciata, però vabbè. Nella maggior parte dei contesti sociali, invece, offline e online, gli insuccessi vengono, in ordine, proprio questo è l'elenco, minimizzati, ritardati nel racconto, quindi messi proprio alla fine, questa è buona strategia, trasformati in lezioni troppo presto, oppure nascosti del tutto. Allora, questa cosa di trasformare in lezioni troppo presto non l'ho capita molto bene, forse magari stanotte ci rifletto e lo capirò. Nascosti del tutto è una cosa verissima, verissima, quanto veramente la gente mette proprio gli struzzi, come fanno veramente gli altri animali. E questo succede perché la reputazione sociale, appunto, e qui torniamo a bomba, è ancora legata all'idea della competenza, del controllo, della efficienza. Quindi mostrare fallimenti non risolti può fare anche una paura a se stessi, prima di tutto. Quindi la paura di perdere lo status, l'opportunità, l'attrazione, l'autorevolezza, l'appartenenza. Poi più si ricoprono, come dire, ruoli di duri e cattivi, e più tutto questo marasma, l'elenco appena citato, viene messo in atto. Sì, ma crescono, mi dice Matteo, modelli irrealizzabili, un po' come i pornazzi. Certo, è così. Certo, è così. E quindi cresce anche ancora di più la svalutazione dell'individuo, perché comunque in questi modelli non ti ci riconosci. Dai, è un discorso veramente molto figo, interessante, mi fa piacere anche che vi piaccia, o almeno insomma possa trovare in voi una forma concreta anche di conversazione, perché ogni tanto insomma è bene anche parlare delle cadute.
2: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo

0: Cazzo di carte truccate.
1: Ivan Graziani, chitarrista, branetto che uscì nel 1983, messo anche questo non a caso, brano simbolo di questa sera in cui si parla di fallimenti, di cadute, di inciampi e di guardare anche la realtà un po' per quella che è. Perché? Perché questi sono anni più maturi e disillusi, i primi anni 80 per Ivan Graziani, ma resta quindi il ritratto di un chitarrista di provincia e non quindi il chitarrista di un gruppo tipo Led Zeppelin, ecco, mettiamola così. Insomma, il nostro amatissimo e grande amico Jimmy Page, quindi non è in questo caso un eroe del rock, ma è un lavoratore della musica, spesso anche molto molto precario. C'è la denuncia appunto del mondo del lavoro che, se non hai i bei soldini, poco ti regala. Va bene, si continua, passiamo a sonorità un po' più subliminali, più mistiche, o mettete così, un po' più psichedeliche. Arriva una bella formazione, loro sono I Hate My Village. Quest'oggi vi propongo Yellow Black. Bello, bel brano.

21:42, allora il tempo sta correndo un po' troppo veloce rispetto alla mia percezione, quindi forse ho parlato troppo, il succo è questo. Dai, ci riacchiappiamo un po' perché la protagonista è sempre la musica, non ce lo scordiamo. Arriva Aurora Boreale con questo bel pezzo che insomma ci incanta poco, però ci fa vedere un po' le cose come stanno.

0: Rock Sport. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: State ascoltando
5: Megahertz.
4: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
6: 21:47, ultima novità per Megahertz The Last Vinci.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

The Last Vinci, Begging for Some Help, novità in alta rotazione su Radio Rock Italia, band nata tra Torino e Cork in Irlanda, inizialmente in collaborazione col gruppo piemontese De Satellite, poi con il trasferimento definitivo nel 2012 in Irlanda dal suo fondatore Alex Vinci, da non confondere con Sal Da Vinci. Mi raccomando ragazzi, il gruppo che oggi è un trio ha stabilmente quindi riformato lì il suo nucleo creativo. 15 Minutes Time, da cui è tratto questo brano, il loro terzo album. Beh, una bella presentazione, bella robina ragazzi, bella. Arriva anche lui, dai, ultime battute finali.

Pezzone assoluto per Adriano Celentano, 24.000 baci, andiamo indietrissimo nel tempo, ma sempre con una grandissima classe. Ultima doppietta di oggi, The Fools in arrivo, pensieri osceni e poi grandissimi saluti, ragazzoli miei.

0: Tools, pensieri osceni, ultimo branetto di quest'oggi, ragazzi miei, siamo arrivati ai saluti finali. Per quanto mi riguarda, mi ritroverete come sempre venerdì prossimo dalle 20 alle 22 con Megahertz. Per quanto riguarda invece il palinsesto di Radio Rock Italia, sarà disponibile tutti puliti, belli e profumati dalle 7 di mattina di lunedì con Marco Bosco ad aprire le danze con Giuda Lebrand e poi a seguire tutti gli altri noi speaker della settimana. Grazie a tutti ragazzi, fate bravi e buona serata. Ciao ciao!
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime. Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia, non solo rock.
1: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano? Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire? Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore? Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore? Lo

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: 64 bar. Mic check, bella Zef. Qui chi c'è? Che fine hai fatto, Fibra?

0: più di te.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
2: Cosa dire di me, cosa vi devo dire? Che ho cercato sempre il perché delle cose, dietro alle cose che mi avete nascosto, ma le ho ritrovate sempre, sempre al solito posto. Dentro di me un uragano dice spesso mamma, ma ho capito sempre tutto da sola. Adesso basta, adesso mi resta solo una stanza. Chiudo gli occhi e la chitarra dice che

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo, siamo il pericolo. Marrakesh.

0: Radio Rock Italia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

anarchico, io fascista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

che la costringono a definirti e a definirsi. Non fare mai domande per poi sentirti dire un no, ma sai.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giù.